non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: Adesso siete pronti a un'ora di dance anni 90? Allora ancora benvenuti da me, io sono Alessia Roisi, questo si chiama Rhythmic History Extended Version, una bella selection fatta di 60 minuti di tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Un saluto lo mandiamo non solo a quelli che ci ascoltano in diretta la sera, ma anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli, tra le 5 e le 6. Tra un attimo Aladino con Make It Right Now, subito da Blitz, questa è Stay With Me.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Stay with me, stay with me. Stay with me tonight, cause I love you. Stay with me tonight, cause I need you. Stay with me tonight, cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

0: Lo sentite questo sexy rhythm, quello di Mario Pio, anno 1998. Si apre così l'appuntamento di oggi con il Riffin Kister Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Easy, e tra un attimo dal 90 anche i 24/7
1: Rhythmic History.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Quanti di voi si preparano a partire per le vacanze? Non dimenticate di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Come? È semplicissimo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Come sempre vi ricordo, sulla nostra app ci sono un sacco di robe che potete fare, oltre che ascoltarci in diretta streaming. Potete mandare i vostri messaggi alla diretta e riascoltare in podcast i nostri programmi. Sì, anche questo, il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessia Roisi, tra un attimo tornano Gabri Ponte e Danti con Che ne sanno i 2000, subito dal 90, 24/7 con I Can Stand It.
5: Rhythmic History!
6: Rhythmic History!
5: La storia del ritmo su Disco Radio.
7: 24/7, kick it one time.

0: E mentre su Disco Radio suonava Playa It con The Summer is Magic, mi son detto: ma il 9 luglio del 1993, anno di questa canzone, a Milano, che temperatura c'era? Tra un attimo ve lo dico.
1: Rhythmic History.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Ma quant'erano belli gli anni 90, non solo per la musica che stiamo ascoltando all'interno dell'extended version di Rhythmic History, ma anche per le temperature. Oggi a Milano abbiamo toccato i 35 gradi. Sapete nel 1993, il 9 luglio, che temperatura c'era? 27 gradi di massima. Volete sentire la minima? Tra i 16 e i 19 gradi a Milano. Oh, quanta nostalgia degli anni 90, diceva qualcuno. Beh, torniamo alla musica. Tra un attimo The Fog con Been a Long Time, i Vega Boys di Boom Boom Boom Boom, prima Two Brothers on the Fourth Floor.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Jealousy, anno 1995 con All The Way. Se avete voglia di far festa con noi, segnatevi questo appuntamento sabato 11 luglio. Il Disco Radio Party vi aspetta dalle 22 in Piazza Maggiore a Inzago. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash.
1: Rhythmic History.
0: Ultimi minuti da passare insieme ascoltando la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, e tra un attimo vi riporto nel 94 per ascoltare i Blast con Crazy Man. Prima però Mabel, Disco Disco, molto figo.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanto abbiamo corso con Love You More, DJ Paul e il Stack. Si chiude qui il Rhythm History Extended Version. La Dance Storica ritorna domani puntuale su Disco Radio alle 21 con me, Alessio Luisi, anche in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: E allora possiamo iniziare ufficialmente questo venerdì con il club dei quasi belli svegli. Lavoratori, ci siete?
5: Lavoratori!
4: Molto bene, tra l'altro oggi è venerdì, giornata di canzone che vi dà la giusta carica, la giusta energia.

0: per svegliarvi, per cui preparatevi a sceglierne una al 393-800-3000, mentre abbiamo già preparato la prima delle nostre novità assolutamente da sentire, quella delle 6:01.
1: Disco Radio.
0: Ma buongiorno allora anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, un grazie ad Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version che ovviamente ritornerà questa sera alle 21, ma anche domattina a partire dalle 6, perché domani è weekend, per cui si scavalla di un'oretta. Ma intanto abbiamo già preparato una bella novità, abbiamo scelto il disco nuovo di Jubel, si chiama Ocean House.
2: Novità, novità, novità.
3: Disco Radio.
4: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia!

0: il disco di Jubel, che poi è anche la nostra novità delle 6, quella con cui abbiamo iniziato ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Ocean House, appunto, era il titolo. Buongiorno lavoratori, ci siete?
1: Lavoratori!
0: Ah, lo so che ci siete anche questa mattina. Allora, lavoratori QBS, buon venerdì, sereni il cielo, ben terzo da ventitesi, rendono ancora più lucente e bella Venere Stella, che tutto e tutti illuminerà. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie, grazie mille Thomas, grazie anche a Jimmy il tulipano. Saluti in generale a tutti gli autotrasportatori e poi sentiamo chi c'è, pronto?
2: Fabrizio, oh. Buongiorno, dai che è venerdì, giù dalle brande, sì? Daniele Pascali, il senatore, vi saluta e vi manda un abbraccio forte. Ciao,
0: ma grazie, ma grazie lavoratori. Poi sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano Matteo da Valbrona, direzione Monza.
0: Sì.
3: Dai capitano, che è finita un'altra settimana, scorrono veloci, almeno arrivano le ferie prima.
0: Ma fin troppo.
3: Detto questo, un saluto a tutti capitano, e se non sbaglio oggi è venerdì, dovrebbe esserci la canzone che ci sveglia.
0: Sì.
3: Dai, amante degli anni 90.
0: Vediamo.
3: Potrei dire... Se te la ricordi, Nausica alle voilà, capitano,
0: sì,
3: quella lì
0: sì.
3: È bella, bella carica, dai, se ce l'avete picchiatela su un pezzettino. Un saluto a te, a tutti, e la diciamo insieme, capitano.
0: Dai,
3: lavoratori!
0: Mi hai fregato. Ciao, sul tempo, però, grazie, grazie mille. Allora, la canzone che hai chiesto era questa. Mamma che bella, mamma che bella, mamma che bella, mamma che bella. Cominciava così.

0: Mamma mia ragazzi, che bomba che era il disco di Nausicaa, si chiamava Ale Ale Voilà. Forse facciamo in tempo a sentire qualcun altro dei vostri messaggi. Questo per esempio, pronto? No, questo, pronto.
1: Ma chi è? Buongiorno,
0: sì, buongiorno,
1: padre.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Tony Cinisello, no, oggi Tony. È venerdì, è la ora, 10 luglio, ore 5.40.
0: Sì?
1: Ci sono 24 gradi,
0: sì?
1: Si vede un po' di nero all'orizzonte.
0: No.
1: E che dire, noi siamo sempre belli operativi, lavoro qui Disco Radio e volevo chiedere se potevi mettere The Age of Love.
0: Sì, questa qua vuoi dire? Aspetta, vediamo che l'abbiamo recuperata. Questo è un altro pezzo pesante, ragazzi, ma pesante.

Niente male, eh. Stamattina abbiamo pensato di svegliarvi così, con una carica pazzesca, con le canzoni che ci state segnalando al 393-800-3000, mentre arriva anche la prossima, ragazzi. Il disco che abbiamo scelto, così per cambiare un po' il suono, è quello di Shakira.

0: Ma che bello che è il disco di Yuji Le Ultranate, che si chiama proprio Moving to the Sun, su Disco Radio nel From Disco. Non siamo nel From Disco, quello arriva più tardi, intorno alle 6:30. Ancora stiamo scegliendo le canzoni che ci stanno dando la carica giusta e la carica massima di energia per iniziare questo venerdì. Anzi, sentiamo un po' dei vostri messaggi e vediamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno, come siete? Buongiorno, Fabrizio, Tito Pinerolo. Dai, è venerdì! Dai che andiamo! Domenica, ultimo giorno di lavoro e poi 15 giorni di ferie! 15 giorni di ferie! Dai che andiamo! Lavoratori!
0: Lavoratori! Che poi aggiunge, per me la canzone che dà la carica è bellissima, del DJ Quicksilver! Che era questa qui, ragazzi!

0: dando degli spunti veramente pesi, Bella, bella, bella, il DJ Quicksilver su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Controllare i vostri messaggi, ce ne sono altri da sentire, tipo questo, pronto.
1: Buongiorno Disco Radio, buon venerdì a tutti, Dino da Mersenasco.
0: Sì.
1: 20 gradi, tiepido, bene.
0: Tiepido,
1: comunque.
0: Sì.
1: Se non mi ricordo se è il venerdì che si può richiedere un pezzo
0: sì.
1: con un po' di carica,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: sicuramente oggi meriterebbe sentire Bonnie Tyler con I Need a Hero. Lavoratori!
0: Lavoratori! Allora la canzone era questa qui, ragazzi, pazzesca!

0: po' strega lei in questo video, è bello però. Il disco era quello di Bonnie Tyler, si chiamava High in It, anzi non High in It a Hero, si chiamava Holding Out for a Hero. Poi nel ritornello, appunto, più spesso si ripete High in It a Hero. Grazie, grazie mille al nostro Dino da Mercenasco per questa fantastica scelta. A proposito di canzoni da riascoltare, ne abbiamo scelta una dagli anni 80, datata 1982.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash.

0: This is Rap and Drop.
1: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
10: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
12: Autorigoldi
11: a Milano dal 1906.
13: Buongiorno lavoratori.
14: Buongiorno.
13: Dai che venerdì, direzione Pontolio.
14: Sì.
13: E un saluto al mio amore Carmen, un bacione. Lavoratori.
14: Ah, ci siamo.
15: Lavoratori.
14: E beh, speriamo che la Carmen stia sentendo, anche perché è il momento di un altro dei nostri 80 history. Dall'82 c'è Eye of the Tiger.

0: Beh, così per non farci mancare niente, anche un po' di rock stamattina. Sembriamo un'altra radio, in realtà è uno dei nostri 80 history. Dal 1982 abbiamo scelto appunto Eye of the Tiger. Mentre ci sono i vostri messaggi da ascoltare, partirei da questo. Chi c'è? Pronto?
1: Ciao Fabio, sono la Giusy. Buon caffè, gente. Ciao.
0: Beh, aggiungiamo un lavoratore. Grazie, grazie mille alla Giusy. Poi, tra le canzoni che ci avete segnalato, c'è certamente anche la prossima da sentire. Prima però ascolterei il messaggio. Tra i tanti che sono arrivati c'è anche questo qua. Mamma, ragazzi, che pezzoni che ci state chiedendo stamattina. Pronto?
1: Ciao Fabio, sono la Giusy. Buon caffè, gente. Ciao.
0: La Giusy l'avevamo già sentita. Pronto?
2: Ciao raga, riuscite a mettere su ma anche 10 secondi Who is Elvis?
0: Ah, vabbè,
2: per
0: ma ragazzi.
2: Per favore, grazie raga.
0: Ma certo. Magari anche un pochino di più di 10 secondi. Che dite? Who is Elvis?

0: disco di Serbe Rita Ora. Si chiama Ifizna Love su Disco Radio. Nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli le 6.30 di questa mattina. Allora, vediamo chi c'è tra i messaggi arrivati. Pronto?
1: Ciao Fabri, ciao lavoratori, ciao Disco Radio, ciao QBS.
0: Sì.
1: Allora ci siamo anche oggi. Ascoltiamo la nostra canzone che ci fa svegliare. Ma intanto, carica ragazza, andiamo, dai. C'è Fabri.
0: Cosa,
1: hey,
0: cosa,
1: Fabri.
0: Cosa?
1: I Da Blitz con Stay With Me. Mandala, dai, andiamo. Ciao la lavoratori.
0: Beh, i Da Blitz con Stay With Me, ma li abbiamo già preparati, ma eccoli qui. Stay with me. Stay with me tonight, cause I love you. Stay with me tonight, cause I need you. Stay with me tonight, cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

0: Beh, vabbè, solo un pezzettino di Stay With Me, la canzone che ha scelto il nostro Tomeo. Chi c'è ancora? Pronto?
1: Ciao Fabrizio, a me la musica, che la canzone che mi dà la carica è... sono i violini di Gigi D'Agostino, Ivan da Torino. Ciao.
0: Ma grazie ragazzi per una scelta così abbastanza generica su Gigi D'Agostino, che suonava così anche senza violini stamattina. Però questa, ragazzi, che pezzo era.

0: Beh, vabbè ragazzi, pezzone anche questo di Gigi che sicuramente ci ha svegliato. Poi, ciao Fabri, visto le temperature di questo periodo, direi che Fireball di Pitbull potrebbe essere la canzone giusta. C'è il Roby da Lodi che ce la chiede. Dai, che mi pare quella giusta stamattina per svegliare tutti quanti noi di QBS quasi belli svegli. Appunto, c'era Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: It's a Fireball. Pitbull e John Ryan, che abbiamo risentito con Fireball, tra le canzoni che ci avete chiesto stamattina all'interno del club dei QBS Quasi Belli Svegli, a cui si aggiunge anche un dottor Di Bruno in splendida forma stamattina. Sarà che è venerdì?
1: Il venerdì aiuta a stare bene. Diciamo di sì, dai.
0: Devo dire che oggi è una giornata abbastanza faticosa, non so perché, una nottata veramente calda, veramente torrida, fatta di quell'umidità lì che puoi prendere e spostare come se fosse un oggetto, però insomma ce la siamo cavata anche oggi, forse.
1: Io ci avevo anche il climatizzatore acceso eppure sono riuscito a svegliarmi un po' umidiccio da sudore.
0: È vero, ma è vero, mamma che nottata. Allora, ci siamo svegliati con le canzoni che ci avete chiesto, continuiamo con le ultime notizie, il dottor Di Bruno che è già pronto, e poi arriva un altro dei nostri From Disco to Disco, e poi la squadra al completo a partire dalle 7. Insomma, gli appuntamenti di questa mattina sono tanti e diversi, prima però appunto le ultime notizie.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Con Francesco Di Bruno in redazione che ci aggiorna, sentiamo quali sono le novità.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Sfregia una 22enne sulla banchina del metro in Duomo a Milano. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare, che è stato poi arrestato, avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase «Cosa guardi? Sono uomo e musulmano». Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso. Un magazziniere avrebbe visto infatti del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. Decine di incendi boschivi sono attivi in tutto il Piemonte, con le situazioni più critiche nel Vercellese, nel Verbano Cusio Ossola e nel Parco del Gran Paradiso. Dopo 5 anni ritorna il Capodanno in Piazza Duomo a Milano, il comune cerca chi lo organizzerà, al via il bando per raccogliere manifestazioni di interesse. Calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista del Mondiale, in gol il solito Mbappé che aveva sbagliato anche un calcio di rigore e poi Dembélé. Bosco in fiamme in Andalusia, il bilancio provvisorio è di 12 vittime. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Allora, lo dicevamo poco fa, è già pronto un altro dei nostri From Disco to Disco, il che significa che ne sentiremo 4 senza interruzioni, che abbiamo già scelto per voi, ma intanto ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete potete inviare anche questa mattina i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, entrerete a far parte appunto del club dei QBS. Intanto abbiamo scelto la prima da sentire, 1999, per Lou Bega e Mambo Number 5.

0: che abbiamo riascoltato con Awake Tonight, c'erano anche Kungs e Cooking on Free Burners con This Girl, non solo Devotion di Joel Corry e Ra, Lou Bega con Mambo Number 5, i quattro che abbiamo sentito all'interno del nostro From Disco to Disco, ovviamente senza interruzioni. E allora vediamo chi c'è al 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno lavoratori, dai che venerdì, dai che venerdì,
0: dai che venerdì,
1: finalmente, oh.
0: Meno male,
1: finalmente dopo una settimana di fuoco. Mamma mia, capitano, un abbraccio a tutti i QBS da San Secondo di Pinerolo, Robins.
0: Lavoratori, lavoratori, aggiungerei, pronto? Ecco la moca, grande garanzia a quest'ora,
2: Buongiorno QBS, caffè pronto.
0: Grazie.
2: Cascina San Fedele nel parto di Monza.
0: Sì.
2: Siamo sotto un gazebo meraviglioso.
0: Sì.
2: È venerdì. Ci rilassiamo con Where the Heart Is dei Soft Cell. Buon weekend, in particolar modo a chi lavora nel weekend.
0: Ma grazie.
2: Lavoratori!
0: Aggiungiamolo, un bel lavoratori. Grazie anche per la segnalazione che però non riusciamo a mettere. Accidenti. Abbiamo un po' di cose da raccontare, per esempio i numeri di questa giornata, a partire dal fatto che siamo arrivati al 191esimo giorno dell'anno, la 28esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.46, tramonterà alle 20.46, luna calante illuminata al 25,6% e come sempre per tutti i dettagli, gli altri dettagli e le perle di saggezza, a quest'ora c'è il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno! Venerdì 10 luglio 2026.
0: Sì?
3: Sante Rufina e Seconda.
0: Sì?
3: E ricordate, come diceva il mio amico Lucio Anneo Seneca,
0: certo,
3: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.
0: Certo.
3: Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo come sempre puntuale lunedì con le sue perle di saggezza.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e oro.

0: il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri,
2: buongiorno,
1: grande,
2: buongiorno,
1: buongiorno QVS, Alex da Pero.
2: Ciao
1: ieri
2: Alex,
1: sera concerto meraviglioso dei Culture Club e poi è George, 65 anni, sempre in forma, Cama Camillion, vai ragazzi! Lavoratori,
2: ah beh, ci sta
1: buon
2: sempre.
1: Venerdì a tutti.
2: Ci sta sempre un lavoratori e ci sta soprattutto la canzone dei Culture Club 1983.

0: che abbiamo risentito con Karma Chameleon era il 1983. Mattina sono le 7, non... Ah, c'è anche oggi, meno male, meno male. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda, belli svegli! E 5, 6, 7, 8, buongiorno!
1: No. L'irreprensibile Sironi,
0: certo.
1: Gli dico che non deve andare in onda due minuti prima e lui sette puntuale, vedi, sistema tutto.
0: È stata una combinazione in realtà.
1: No, è irreprensibile, sì, irreprensibile.
0: Dice che è davvero così, non Beh, credo.
1: Goditela molto. Per una volta.
0: Il allora, fantastico Fantini!
1: Presente!
0: Eccolo lì, eccolo lì.
1: L'intonatissimo Marco Panzeri!
0: Giusto, giusto, giusto.
2: Ma quindi non è vero.
1: Cosa?
2: È perché l'aggettivo meno adatto.
1: Ah! No, io l'ho detto seriamente,
2: ah, okay,
1: irreprensibile.
2: Vabbè,
1: ah, quindi il gioco è l'aggettivo meno indicato.

0: usato per descrivere il vostro partner, quindi io ce l'ho, però non so come non so come si dice, nel senso,
1: che senso
0: non colui che ricorda, capito?
1: Ah certo,
0: colui che ricorda tutto. Eh no, devo dirtelo al contrario.
1: Ah, devi dirmelo al contrario. E quindi
0: tra l'altro anche colui che le coglie al volo, cioè, però purtroppo non ho degli aggettivi.
1: Vedi, vuol dire che
0: l'intuitivo è... Fabrizio Sironi.
1: molto bene, ci può stare. Di te cosa potrei dire al contrario? Mamma, adesso mi fate pensare a ste cose a quest'ora del mattino, non ce la posso fare.
0: Ma sei qua già da 3 ore, ma cosa vuoi? Dovresti avere il cervello che è una lippa a quest'ora tu.
1: Ma che stai scherzando?
0: Ma scusa, sei già andato in onda un'ora, hai già registrato per 6 mesi di robe future, registrare.
1: No, ma non ci sono io, c'è il mio avatar a quest'ora del mattino.
0: Allora fammi parlare con lui, grazie.
1: 7-2. Allora diteci l'aggettivo meno indicato per descrivere il vostro partner o un vostro amico.
0: Il lunatico Marco Panzeri.
2: Complimento.
0: Non gli ha mai visto cambiare umore questo ragazzo?
1: Mai.
0: Arrivare con un umore diverso da quello che ha di solito.
1: Mai.
0: È monoumorale.
1: Sì. Devo dire che è
2: bello,
1: vero.
2: Brutta questa.
0: No, è bello.
1: Questa cosa è bella. Questa cosa è bella.
0: Stabilità.
1: Almeno quanto la nostra prossima novità che abbiamo già individuato è quella nuova di Just ASMR. Si chiama Just a Little.

0: E niente, prendi l'originale, lo metti da 33 a 45, il gioco è fatto e viene fuori il disco nuovo.
1: Vedi che si vive meglio come me, non conoscendo nulla? No, perché è una canzone vecchia?
0: Sì, l'originale di Brenda Russell, che si chiamava Piano in the Dark.
1: Ah, dimenticata Brenda
0: Russell.
1: No,
0: ma tra l'altro era un lento, cioè era una cosa proprio da... da limone.
1: Ah, certo. Sì, per quello che non lo conosco io.
0: Certo, tu sei abituato a cose ben più hard. Allora ci sono messi. No, era per dire l'aggettivo al contrario.
1: No, non ti sei salvato.
0: No,
1: mi dispiace.
0: Niente, va bene. Allora, ricordiamo il tema di questa mattina, che
1: diteci l'aggettivo meno indicato per descrivere il vostro partner oppure un vostro amico, una persona. Però indicate, diteci chi è questa persona per voi, ovviamente.
0: Certo, perché così ci divertiamo di più. E cominciamo a sentire un po' di messaggi o a leggerne degli altri, per esempio.
2: Buongiorno,
0: c'è...
2: belli svegli. Mia moglie è assolutissimamente ordinata.
0: Eccolo, li vedi?
1: Ce n'ho anch'io una così.
0: Forse è un tratto comune a un certo punto della vita.
1: Ma non eravamo noi quelli disordinati, porca miseria?
0: Sì, noi fino ai 26-27. Poi cominciamo,
1: cosa succede?
0: Poi ci modifichiamo geneticamente e
1: cioè,
0: diventiamo...
1: a noi salgono gli estrogeni e loro
0: esatto,
1: il testosterone.
0: E diventiamo delle casalinghe disperate, questa è la verità. E loro al contrario invece regrediscono. Belli svegli, essendo single, dico il mio aggettivo al contrario e vi direi il secchione Christian.
1: Sì, bene, bene.
0: Ci può stare,
1: ci sta.
0: Assolutamente. Sono Davide, mia moglie, risparmiosa.
1: Sì, certo.
0: Molto bene, oppure pronto.
3: Buongiorno, belli. L'aggettivo di stamattina è l'organizzata moglie.
0: Ah, certo.
1: Sì. Stamattina non facciamo litigare nessuno.
0: No,
1: infatti. Nessuno di nessuno proprio è.
0: Ma loro contano sul fatto che le mogli, i partner, i mariti non siano in questo momento all'ascolto, quindi si sentono liberi di dire qualunque cosa.
1: E capito? Invece voi non sapete che
0: noi poi spediamo al mittente, anzi spediamo al destinatario il messaggio che ci avete mandato, quindi sarete
1: comunque
0: scoperti.
1: Oh. Stavo cercando un aggettivo per colui che ha una buona memoria, sai che non c'è.
0: Al
1: cioè, ho trovato ferreo. No, colui che ha una buona memoria.
0: Ah, ok.
1: Lo Fabri non è ancora riuscito a ingranarsi.
0: No, pensavo che ti riferissi al tema, scusami.
1: Sì, esatto. Cioè,
0: cercavi l'aggettivo per poi farne il contrario.
1: Esatto, no, per dirtelo a te che non ce l'hai. E non c'è. Non c'è.
0: Ma come non c'è?
1: Ferreo. Però ferreo non è proprio legato solo alla memoria. Prodigioso, tenace, ma non sono legati alla... è incredibile, ragazzi.
0: Però è tutta roba che
1: petaloso,
0: mi calza perfettamente, scusami, è prodigioso,
1: sì,
0: tenace.
1: Sì, esatto, in memore.
0: Allora, c'è una canzone da sentire, poi torniamo sui vostri messaggi e gli aggettivi al contrario per definire praticamente il vostro partner, un vostro amico, insomma, scegliete chi preferite. Intanto arrivano anche Alok e Khalid da riascoltare subito con Dive Into Me.

0: Il disco di Timmy Trumpet e John Martin, che si chiama All My Life, su Disco Radio alle 7:15 di questa mattina di venerdì. Buongiorno dai belli svegli, buongiorno da Omar Fantini, eccolo qua.
1: No, voglio un aggettivo. Non mi hai ancora dato un aggettivo.
0: Ma cioè, devo dartelo al contrario, sai che io non sono capace di fare ste cose.
1: Dammelo dritto e poi te lo...
0: Poi ti stimo così tanto che cioè, faccio fatica a dirti una roba al contrario.
1: Guardalo qua, il sincero Fabrizio Sironi.
0: Ma non c'era bisogno dell'applauso, scusate.
1: No, sì, sì, e come no. Allora, Bruno D'Asti
0: sì?
1: ci indica Ipermemore come persona che ricorda tutto. È bello, Ipermemore, mi piace. Ipermemore. Okay. Sembra anche un centro commerciale di Varese.
0: L'Ipermemore.
1: No, l'Ipermemore.
0: Pronto.
2: Ciao, Disco Radio. Sempre mia moglie.
1: Eccola.
2: Google Maps. È solo che la devo fare entrare da dietro nel condominio. Non sa più dove si trova.
0: Oh mamma, bello, mi piace molto.
1: Pensa che io sono al contrario. Cioè noi, Zara ha buon senso dell'orientamento, io l'ho perso completamente. Da che sì. c'è Google Maps proprio... Cioè vado in bagno con Google Map. Ma strade che ho sempre fatto a Bergamo.
0: Scusa, e scegli andare... il percorso a piedi o scegli il percorso in auto
1: no,
0: con i mezzi?
1: Che, quello che consuma meno ovviamente.
0: Certo,
1: quello
0: certo.
1: con la fogliolina verde.
0: Mio marito non parla mai, è molto mite, la Patti da Cermenate.
1: Beh, puoi cambiarlo con quello di Katia da Samarate, mio marito lo cuace.
0: Certo.
1: Eccolo. Va mai bene niente, va mai bene.
0: Mia sorella astemia, scrive Ale da Como.
1: Come si chiama questa sorella? Ale.
0: È una che non ama fare gli aperitivi, evidentemente.
1: No, difatti. Poi solo succo di solito.
0: Sì. Beh, il succo di pomodoro con la vodka, però.
1: Il Bloody Mary.
0: Il Bloody Mary, esatto.
1: Però cioè... non c'è scritto, potrebbe essere Maria. Che ne sappiamo? Ha scritto solo mia sorella. Quindi...
0: Cosa c'entra Bloody Mary? Maria? Bloody Mary, certo, Bloody Mary.
1: L'intuitivo Fabrizio Sironi.
0: Grazie. Ciao belli svegli. Ciao belli svegli, grazie. Basta così, basta. Vedi che funziona il metodo Locatelli.
1: Allora, aggettivo per descrivere una persona che coglie tutto al volo. Perspicace Fabrizio Sironi.
0: Perspicace.
1: Sveglio, intuitivo, sagace.
0: Sagace. Ciao belli svegli, vi direi senza pensarci due volte la fedele ex moglie.
1: Vabbè.
0: Perché una risata allunga la vita.
1: Magari astemi anche lei, capito?
0: Potrebbe essere. Allora, aggettivi da usare con ironia, no? Rispetto al vostro partner, rispetto al vostro compagno, al vostro amico, insomma, diteceli al 393-800-3000 mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo Rhythmic History in arrivo dal 2001.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this? Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay, okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
5: Fatica zero.
6: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Cay, okay, più vicino a te.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Outfit estivi a prezzi incredibili?
14: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
13: È il momento

0: Ascolti, ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio.
2: Pazzo scatenato, pazzo, leggetelo,
3: no,
2: vi prego.
3: Mette le cose in chiaro, giusto?
2: Sì, cioè, leggetelo,
3: bravo,
2: vi prego.
3: Coraggioso.
2: Siamo in viaggio insieme, il messaggio è: la mia compagna Elena, parsimoniosa da parte di Francesco.
3: Giusto, sì, sì. Giusto.
2: No, ma se è parsimoniosa,
3: brava, non bisogna spendere, cioè,
2: ma
3: soprattutto
2: no,
3: in vacanza,
2: ma che scherzi,
3: cioè, capito?
2: Ma che...
3: Andare a comprare quei vestitini lì che poi li metti una volta sola. Brava Elena, brava, risparmia.
2: Fai così, ecco. Fai così. Allora, abbiamo già scelto un altro dei nostri Rhythmic History, questo ci piaceva un sacco, soprattutto in questa versione remix. Dal 2001 abbiamo scelto la canzone dei Texas, si intitolava Inner Smile.

0: disco dei Texas, si chiamava Inner Smile, era il 2001, ragazzi, 25 anni fa, 25 anni fa. Mamma, cioè quanto vola via il tempo quando ci si diverte, addirittura.
1: Solo allora, che sono nato nel 98, io quindi...
0: E quindi niente,
1: non è così... È effettivamente là.
2: Nasceva Sinner nel 2001.
0: Nel 2001, pensa, e suonava la canzone dei Texas, Sinner Smile.
1: Che destini diversi.
2: No, perché Sinner Smile.
1: Ah, certo.
0: Certo. Senti, ma Djokovic invece quando è nato? Così per capire anche la differenza d'età, visto che oggi c'è la semifinale a Wimbledon.
2: È nell'87.
0: Allora, nell'87?
1: Ah. 10 anni di differenza. Posso mozione di fiducia al governo? Cioè voglio fare un'interrogazione
0: per
1: parlamentare.
0: Per cosa?
1: Vietiamo questa cosa che dicono Wimbledon.
0: Wimbledon.
1: Dai, vabbè, abbiamo sempre detto Wimbledon, ragazzi, siamo sempre sopravvissuti. Io lo capisco che è sbagliato. Cioè, allora, se uno da un'età in poi, cioè se tipo uno che ha 18 anni adesso dice Wimbledon, ci posso anche stare, se me lo pronuncio. Ma noi che siamo cresciuti con Rino Tommasi che non sapeva pronunciare neanche Fred in inglese, cioè che non gliene fregava niente del tennis, te li ricordi che meraviglia? Tommasi e l'altro come si chiamava? Madonna,
0: non me lo ricordo assolutamente.
1: Passavano 20 minuti a commentare i cappelli delle signore sugli spalti. Non gliene fregava niente del tennis.
0: Ma perché in era Inghilterra stupendo. È un po' così, ci sono quegli eventi lì per cui le signore si
1: ma
0: mettono
1: certo,
0: i cappellini,
1: cioè,
0: no?
1: Ed è come guardavamo il tennis tutti, poi hanno iniziato a giocare bene sti qua, porca miseria.
0: Quindi l'ippodromo, Wimbledon, sono tutti così, no?
1: No, Wimbledon non si può sentire, ragazzi.
0: Io sai che non posso non dirlo, perché sono molto british. No, era per seguire il tema.
1: Era per seguire il tema.
2: Gianni Clerici?
1: Clerici, certo.
0: Mia moglie, guidatrice provetta, ci scrivono.
1: Certo, sì,
0: perfetto. Sì. Il mio compagno coi piedi per terra. Grazie.
1: Non è un aggettivo, ma rende l'idea.
0: La fredda Sara.
1: Aia.
0: Chi sarà?
1: Abbiamo il numero di questa Sara?
0: Non lo so. Il mio amico Roberto, scrive Thomas, è corridore instancabile.
1: Ne conosco un altro
2: tu,
1: io,
2: Fabio.
1: Esatto.
0: Io, ma io corro tutte le mattine per venire qui. Adesso non fate queste pause. Allora, descrivete con un aggettivo il meno indicato possibile il vostro partner o un vostro amico al 393 800 3000, mentre ci sentiamo anche la prossima canzone, c'è Beautiful.

0: nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, insieme al non competitivo Omar, mi suggeriva Marco dalla redazione, affatto competitivo, ma proprio per niente, l'importante è partecipare.
1: Però non è una negazione d'aggettivo, cioè mi devi trovare il corrispettivo non negativo, cioè ne hai capito? Cioè non negandolo. Cioè, capito? Neanche suggerito riesci.
0: Io ho ripetuto semplicemente. Allora, il focoso marito è sempre aggiornato sulla situazione dei figli, ci scrive qualcuno senza firmarsi.
1: Tu sai che molto l'uomo bene. Cioè l'uomo tendenzialmente sa che ci sono delle persone, le altre persone basse in casa.
0: Sì.
1: Questa è la sua informazione sui figli.
0: Certo, sì.
1: Fine.
0: Sì, sì. C'è della gente che
1: male,
0: vive con lui.
1: Bassi, bassi.
0: Poi, braccino lungo, questo è per segnalare il mio caro amico Roberto, Peppe da Milano, molto bene. Caterina da Cinisello Balsamo, un aggettivo per definire il mio futuro marito? Disordinato, egoista, spendaccione. Però mi sembra che siamo sul vero così.
1: O non ha capito il tema.
0: oppure non lo vuole più sposare, evidentemente.
1: Oppure sta facendo un quadretto meraviglioso di quest'uomo.
0: Sì. Ah, hai se capito. Fossero tutti come lui.
2: Bello quello che hanno trovato. Decuberteniano Omar.
1: Bello, sì.
0: Sì,
1: bello.
0: Sì, Decuberteniano Omar. Perché l'importante è partecipare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Va bene, sentite, se siete d'accordo, io darei la linea al dottor Di Bruno.
1: Mm? Sì, volentieri. Chi? Il signor Wimbledon?
0: Il signor Wimbledon, esatto. Che probabilmente ci parlerà anche di questo. Non lo so, lo sentiremo tra poco nelle ultime notizie.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso. Un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino, tra le ipotesi quella di un attentato premeditato. Sfregia una 22enne sulla banchina del metro in Duomo a Milano. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare, che è stato poi arrestato, avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase «Cosa guardi? Sono uomo e musulmano». Decine di incendi boschivi sono attivi in tutto il Piemonte, con le situazioni più critiche nel Vercellese, nel Verbano Cusio Ostola e nel Parco del Gran Paradiso. Nel Verbano in particolare evacuato un borgo con 150 abitanti. Lo sport, il calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. In gol il solito Mbappé, che aveva sbagliato anche un calcio di rigore, e poi Dembélé. Ci spostiamo in Spagna, bosco in fiamme in Andalusia, il bilancio provvisorio è di almeno 12 vittime. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo.
5: La giornata di venerdì 10 luglio sulle regioni di nord-ovest partirà con tempo ben assolato, ma nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno in formazione sull'arco alpino nord-occidentale, localmente coinvolte le zone adiacenti. Tra sera e notte non è da escludersi qualche effetto anche sulle aree di pianura, il tutto con clima ancora molto caldo ma in leggera attenuazione. Temperature massime su Torino e su Milano attorno ai 32-34 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame?
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Allora, si avvicina il momento nel quale ci diamo un tono, anzi ci diamo un bon ton, evidentemente, perché
1: con la maleducatissima Rossana.
0: Esatto, per seguire il tema della giornata dovremmo dire esattamente così. In realtà ci occuperemo di bon ton e stile, lo facciamo come sempre di venerdì mattina intorno a quest'ora con la nostra Rossana Capelli, che sentiremo tra poco, la nostra consulente ufficiale, mentre abbiamo già preparato il disco degli Another, che si chiama Talk to You, sul Disco Radio.

0: svegli, siamo praticamente pronti ad occuparci di bontone e stile. Lo facciamo come sempre con la nostra Rossana Capelli. Però attenzione, perché stamattina prima di ogni cosa c'è la sigla ufficiale.
1: Rossana, dai, pensaci un po' tu.
0: Ma quella ufficiale.
1: Perché così non se ne oggi può più. Sappiamo che non ti arrendi mai.
2: Sì, perfetta. Allora Ross, devi sapere che nella prima mezz'ora il tema è stato diteci l'aggettivo meno indicato per descrivere il vostro partner o amico, per cui sei stata descritta come la maleducatissima Rossana.
3: Okay.
2: E quindi ti abbiamo messo, diciamo, la sigla quella ufficiale.
0: Molto bene. Senti Ross, allora il tema di oggi, che forse avevamo già anticipato lo scorso venerdì, riguarda il bon ton sotto l'ombrellone, no?
3: Sì, esatto. Mi riguarda quindi... proprio. Innanzitutto io vorrei salutare i radioascoltatori e saluto te Fabri.
0: Grazie.
3: Buongiorno Fabri, Omar e buongiorno Marco.
0: Grazie, grazie mille.
3: Iniziamo subito, sì, con il galateo sotto l'ombrellone. Dunque, una delle azioni più importanti, devo dire, che è quella di tenere basso il volume della voce e soprattutto quello della musica.
0: Sì, certo.
3: Perché la spiaggia è un luogo di relax. Quindi mentre vi godete il sole, il volume della vostra voce, della musica, deve essere a livelli che non facciano, diciamo, tremare i vetri degli alberghi vicini e soprattutto che non dia fastidio alle orecchie dei vostri vicini.
0: Ma non c'è bisogno di dirlo, Ross, è già così sulle spiagge italiane,
3: sì,
0: no?
3: Assolutamente sì, e soprattutto direi di utilizzare le cuffie quando ascoltate la musica. Però
2: ci sono le cuffie adesso? Ah no, perché ho controllato, le hanno inventate nel 1895.
0: Davvero?
2: C'è gente che ancora non sa che esistono?
3: Esatto, ma attenzione, perché anche con le cuffie molto spesso vediamo le persone che cantano comunque a squarciagola, e quindi
2: ecco,
3: attenzione, perché comunque il vostro karaoke, insomma, non è gradito a tutti, quindi
0: no,
3: non
0: infatti
3: siamo mai soli in spiaggia.
0: Pare che la canzone più cantata sia Per sempre sì.
3: Perché anche carino.
2: Sai che Rossana ha un debole,
0: lo
2: occhio.
0: Lo sapevo. L'ho detto apposta. Per cui controllare.
3: Perdonerei. Salda Vinci, va bene, perdonerei.
0: Vabbè. Quindi controllare il volume, che sia della voce o della musica o in generale dei vostri device.
2: Posso,
0: è la prima regola.
2: Okay. Faccio un piccolo appunto. La mia compagna Zara e mia figlia adorano ascoltare i litigi degli altri ombrelloni, però. Quindi cosa c'è? Diciamo, chiacchiere inutili, bassa voce, se litigate alzatela, che almeno capiamo bene cosa è successo.
0: Certo.
2: Giusto?
3: Sì, certo, ma c'è anche chi giustamente dopo potrebbe rimanere deluso di questi atteggiamenti.
2: Sì,
3: non avrà più niente
2: bene
3: da fare poi.
0: Esatto, proprio gossip da spiaggia, cioè quello fresco fresco. Altro consiglio, Ross?
3: Altro consiglio, anche questo anch'esso molto importante, è, diciamo, io la considero un po' una regola d'oro. La spiaggia non è la nostra discarica personale. Quindi lasciare rifiuti in giro è da incivili.
0: Sì,
3: e tra l'altro è anche un reato, quindi stiamo attenti, perché i nostri snack devono sempre tornare a casa con noi, se ovviamente non ci sono bidoni appositi.
0: Giusto.
3: A proposito di snack e di cibo, evitate di portare in spiaggia sotto l'ombrellone di mangiare cibi con odori molto forti e che possono sporcare.
2: E soprattutto che possono mettere la voglia agli altri, ok?
0: Certo.
2: Che quando mi scoperchi quella parmigiana lì, che la sento a 7 lidi di distanza, mi sale il crimine.
0: Dov'è? Vedi Omar,
2: cane da
0: modello
2: tartufo,
0: esatto, segugio, che fa inseguire i profumi. Va bene.
3: Portate però a casa tutto, attenzione a non buttare nulla sulla spiaggia e nel mare.
0: Grazie Ross, ci sentiamo tra un attimo per un ultimo consiglio.

0: disco era quello dei Bliss Team, datato 1993, su Disco Radio all'interno della puntata di oggi di Belli Svegli. Ci stiamo occupando con la nostra consulente ufficiale di Bonton e Stile, Rossana Capelli, del Bonton sotto l'ombrellone. Abbiamo già dato un paio di consigli che riguardano il volume dei device o della voce da tenere sotto l'ombrellone, i cibi che non devono essere, come dire, troppo odorosi, nel caso facciate colazione lì, portatevi via comunque sempre gli incarti degli snack, eccetera. E poi chiuderei con
1: questa: fate attenzione ai vostri figli, perché il Bonton non ha età e i bambini ovviamente non fanno eccezione. Ovviamente lasciate che si divertano, ma spiegate loro che ci sono delle regole fondamentali da seguire, come, non so, ad esempio trasformare la spiaggia in un campo di battaglia. Quindi niente pallonate tra gli ombrelloni, attenzione anche quando si mettono a correre a non sollevare la sabbia in modo così da non dar fastidio alle altre persone. E se i vostri piccoli combinano qualche marachella, perché ci sta, comunque sono bambini, il richiamo, mi raccomando, deve essere elegante e non un urlo di guerra.
2: My goal! My goal è questa sabbia! Mamma, vieni che ti sfilo la colonna del tebrale, ti ci frusta la schiena! Uguale a tua sorella Sharon!
3: Eleganti, ragazzi.
0: Temo che questo
3: allora,
0: sia accaduto.
3: Io volevo
0: davvero
3: aggiungere una cosina.
0: Sì,
3: io d'accordo su tutto. Beh, io no, vabbè, per me, a me i bambini non danno mai fastidio, vabbè, in generale, ma questa è una roba mia. Però io li lascerei correre invece tra le sdraio.
0: Sì.
3: Perché per me non c'è niente che mi dà più soddisfazione che lo sgambetto quando passano.
0: No!
3: È una cosa che godo, ti giuro. Ma basta un piedino, giù dalla sdraio. Fium! E li trovano sette file più là, quindi non è neanche colpa mia. Capito?
0: Certo.
3: Tanto vanno veloci. Per cui, vabbè, no le pallonate, no le grida, le corse io le lascerei. Se posso, cioè, se posso, dico
0: vabbè,
3: la mia
0: vabbè,
3: poi.
0: Sì.
1: E allora le lasciamo, però.
0: Disse l'uomo, io amo i bambini.
3: A me non dà fastidio, te l'ho detto mai. C'era Fabri che stava, mentre dicevi dei bambini, era...
0: Ma non è vero, io adoro i bambini.
3: Lo stavi ma va, guarda, beh, veramente, il sincero Fabrizio Sironi, guarda.
0: No, c'è una cosa però che fanno anche i grandi, che è camminare troppo vicino agli asciugamani degli altri. E questa roba qui, quando sollevi la sabbia e ti arriva addosso, è fastidioso.
3: E allora,
0: attenzione.
3: Recintati il tuo spazio vitale. Barbone, vai sulla spiaggia pubblica, stai lì e ti prendi le sabbiate, va bene?
0: No, ma succede anche quando
3: ti
0: sei
3: prendi
0: con...
3: una bella sdraio di quelle con i materassi a forte dei marmi che non ti dà fastidio a nessuno,
0: succede,
3: capito?
0: Succede anche lì, sai.
3: Spendi quei soldoni che hai,
0: succede
3: Fabri,
0: anche lì, succede anche lì, guarda, ti dico, ogni estate è un disastro.
3: Ah, guarda, non me lo dire. A me dici che l'ultima volta ne ho trovato uno e non ne ho in mai mai foam sdraio. Cosa? Ancora un materasso a molle.
0: Vabbè, vabbè, che bella immagine che abbiamo dato delle vacanze italiane.
1: Stiamo andando in montagna, va.
3: Vedi, qualcuno scrive: non è vero, ragazzi, Sironi adora i bambini in umido.
0: Ma non è vero. Ma che brutta gente che siete. Vabbè, meno male che con noi c'è stata Rossana, che in realtà ci ha dato delle giuste indicazioni rispetto a come comportarsi in spiaggia e che ritroveremo il prossimo venerdì, giusto Ross?
1: Sì, ci vediamo venerdì prossimo con piacere.
3: Oppure dove ti troviamo, Ross?
1: Mi trovate su Instagram con il mio nome Rossana Capelli e lì tutti i giorni do dei consigli di buone maniere e soprattutto se qualche radioascoltatore ha qualche domanda mi può scrivere lì e lì almeno riesco a rispondere direttamente a loro.
0: Perfetto. Grazie Rossana, buona
1: ciao
0: giornata, buon venerdì.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Buona giornata, buon weekend.
2: Kevin!

0: paranoia. Tra l'altro uno dei miei dischi preferiti, quello di Samurai J, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi.
1: È finita la parentesi del sincero Sironi, puoi dire quello che pensi.
0: Ah, ok, va bene, grazie. Sì. Uno dei miei dischi preferiti, quello di Samurai J, Flamenco Paranoia, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, c'è il club dei baby svegli da aprire, in effetti. O Mariolino,
2: siamo qua, pronti?
0: Tu ti comporti bene quando vai in spiaggia?
2: Per niente.
0: Ma come per niente?
2: Allora, voi dovete sapere che avete Rossana, che dà i consigli sul bon ton.
0: Sì.
2: Noi abbiamo Gianfranco,
0: sì,
2: che dà consigli per i bambini.
0: Sì.
2: E sono proprio quelli lì. Correte vicino alle salviette se riuscite sopra.
0: Sì.
2: Alzate sempre la sabbia quando camminate.
0: Certo.
2: Cercate di gridare. Il pallone deve sempre finire vicino addosso al più vecchio che c'è.
0: Sì.
2: Se riuscite a prendergli gli occhiali, meglio.
0: Certo.
2: Voi avete le vostre regole e noi le nostre.
0: Molto bene. Allora, tra poco forse approfondiremo, forse no, nel club dei baby svegli, dove incontriamo sicuramente i vostri messaggi con colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di
2: stamattina clavicembalo.
0: Molto bene, sempre più difficile.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Dai, Mariolino, fai il bravo conduttore, ricorda cosa succederà tra poco.
2: Adesso i piccolini e quelli che fanno finta di essere mandano con le canzoni barzellette battute e suonate di clavicembalo al 393-103.000. Quelli piccoli veramente possono anche farlo dalla spiaggia ad alta voce!

0: Satisfy della nuova canzone di Calvin Harris, Jazzy.
1: Kevin!
2: Ma come Kevin? Amico tuo?
1: Anche Michael! Dove li mando? Al 3-9-3-800-3000 con le canzoni barzellette battute suonate di clavicembalo!
2: Clavicembalo, sì, che tutti portano con sé, perché clavicembalo è proprio poco ingombrante. Allora, vediamo un po' se sono arrivati dei messaggi con colmi, canzoni, barzellette e battute stamattina. Pronto?
3: Ciao! Ciao Mariolino!
1: Ciao!
4: Sono Diego.
3: Sono Diego e vengo e vi chiamo da Motto, 5 e mezzo anni.
2: Sì.
3: Ti dico una barzelletta.
2: Sentiamo, sentiamo.
3: Come si chiamano i cani degli Stati Uniti?
2: Sì.
3: Americani.
5: Gli americani, certo.
3: Certo.
5: Certo.
2: E come vuoi chiamarli, scusa?
5: Ma i gatti invece degli Stati Uniti?
2: Vabbè.
5: Sto chiedendo, no? Dico,
2: saranno gli americani. Però può darsi, può darsi. Allora, sentiamoci una bella novità, poi torniamo sui vostri colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di clavicembalo. Mentre sono già le 8:02.
1: Zio Fabri!
2: Cosa, dimmi?
1: Sai
2: dimmi.
1: Come si chiamano le ciliegie americane?
2: Come si chiamano?
1: Le marene.
2: Sì.
1: Beh, un po' così, capito? Un po'.

0: sì,
1: romantica.
0: L'ha presa un po'.
1: Non è da me.
0: No, infatti no.
1: Perché mi metto a fare le cose quelle lì, le sofisticate.
0: Ma perché, oh Mariolino? Ma appunto, tu che sei sempre così diretto. Allora, sentiamoci una bella novità. Abbiamo scelto il nuovo di Madonna. Si chiama Danceteria.

0: qualcosa?
1: Madonna, ha preso freddo?
0: No, perché ha preso freddo, povera?
1: Come si chiama la canzone?
0: Allora, sulla pronuncia è un po' complessa la questione.
1: No, come l'hai detto prima?
0: Io avrei detto danzeria.
1: Poverina.
0: E invece...
1: esagerato con i fagioli, poi dopo...
0: No.
1: Magari un virus, signora Madonna.
0: Ma per cosa?
1: Ridillo com'è il titolo che danzeria. Hai detto prima.
0: Danzeria.
1: Purtroppo, però esistono dei rimedi,
0: Che
1: ci
0: però...
1: Ci sono comunque delle pastiglie.
0: Dovrebbe
1: che
0: esserci, sì?
1: Sì, l'ha usata anche la mia mamma una volta.
0: Vabbè.
1: Poi dopo non è andata per 6 anni, credo. Perché già le signore non...
0: Sì, no, in effetti. Allora, la pronuncia forse corretta potrebbe essere...
2: Danzeteria.
0: Danzeteria, capito?
1: No, io e Marco siamo più per Danzeteria.
0: Danzeteria?
2: Sì, Danzeteria.
1: Come isteria.
0: Però
1: ok. Con la dance invece okay.
0: Potrebbe essere. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
3: Ciao zio Mar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino, ciao Marcolino. Sono Gotham da Milano.
0: Ciao Gotham.
3: Lo sapete che se vi spaventate davanti a un mollusco,
0: sì?
3: Vi viene un polpo.
4: Certo, un pulpo apoplettico.
0: Sì. E chi non lo sapeva? Pronto?
5: Buongiorno. Sono Maurizino da Novara.
0: Ciao Maurizino.
5: Ho scoperto che la pianta coltivata nelle scuderie,
0: sì?
5: È il peperonzino.
4: Certo. Bella.
0: Molto bene, molto il peperonzino ci piace. Pronto?
6: Bene, ciao Ziama. Ciao Mariolino. Ciao Marcolino. Sono Mariolino, l'ex autistino della scuola Bussino.
0: Sì.
6: E volevo farvi una domanda.
0: Sentiamo.
6: Lo sapevate qual è lo stato più lungo del mondo?
0: No.
6: Lo sapevate?
0: Sì. No.
6: È l'Ungheria.
0: Ah, certo.
6: Ciao, buona giornata.
0: Certo, a pensarci a volte.
4: Ma il capitano rovina colmi è un po' che non salta fuori, eh?
0: No, infatti. Chissà che non ritorni. Pronto?
7: Ciao zio Franco, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Magliolino.
0: Sì,
7: sono Alessino da Mezzago.
0: Ciao,
7: e
0: Alessino.
7: Oggi è venerdì, varietà!
4: Eccolo qua. Fa niente, la sigla non è importante. No,
7: infatti. Ho suonato la sigla con la trombetta.
8: Fosse solo la sigla.
7: Niente, c'è questo cantante canadese,
0: sì?
7: È molto famoso per le canzoni di Natale, che ha deciso di aprire una collaborazione con la Perfetti per creare le famose gomme da masticare rosa.
0: Sì?
7: Michael,
0: sì?
7: Big Bubble. Ciao!
4: Vabbè,
0: dai,
4: allora,
0: però siete sofistici,
4: allora,
0: cioè.
4: Allora il buon Marco dalla redazione che ci sa una faida con Alessio da Mezzago. Tra l'altro pare la risolveranno in una gabbia per l'MMA.
0: Sì,
4: si metteranno le mani in faccia l'un l'altro e si mormora che, perché sono alti uguali, ma la dimensione è diversa, pare che Alessio se lo mangerà alla fine.
0: Sì, è probabile.
4: Sì, Bubble e Bublé sono un po' diversi. Sì, non sono proprio così assunienti.
0: È una
4: Quindi, però mi sento di difendere il buon Alessino io stavolta.
0: Ma
4: mi
0: è un po' come la differenza che passa tra Wimbledon e Wimbledon, è la stessa cosa, no?
4: Diciamo che questo rispetto a Wimbledon non fa venire gli aneurismi a Fantini, ecco, mettiamo la differenza è questa qui.
0: Potrebbe essere.
4: Però allora, Big Bubble l'abbiamo sempre pronunciato giusto.
0: Sì, vero, è vero anche quello.
4: Perché Wimbledon? No.
0: Non si capisce perché.

0: Che peloso,
1: fuori modo ormai.
0: Jay Peralta, la canzone che si chiama Joanna, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, belli svegli, barzellette, colmi, battute, suonate di clavicembalo stamattina, abbiamo detto, chissà sì. Se qualcuno ce lo farà sentire. Pronto, pronto.
2: Ciao, sono Andrea da Seveso.
0: Sì.
2: Sapete come si spaventa un dinosauro dicendo budino?
3: Budino.
0: Come
3: budino,
0: si spaventa dinosauro. Un dinosauro, sì. Certo.
3: Secondo me gli fai più paura se dici, oh, meteorite.
0: Certo. Pronto.
4: Ciao Gianna, ciao Fabrizio,
0: oh,
4: ti conosco.
0: Sì.
4: Allora, ieri ero in giro con mio fratello, noi incontriamo il suo amico, con una faccia un po' così. Mio fratello gli fa, cosa c'hai? E lui, stamattina mi sono svegliato e ho trovato un biglietto della mia fidanzata attaccato al frigorifero che diceva, non funziona, me ne vado. Ma poi ho aperto il frigorifero e funzionava.
0: Certo. Scusa.
4: Ma chi capisce?
3: Capiscono niente, guarda.
4: Ciao, buona giornata.
3: Avrà aperto l'anta sbagliata, classico, guarda.
0: Al massimo sarà bruciata la lampadina.
3: Magari c'era qualcosa che bloccava la levetta che fa accendere la lampadina, quella non l'ha capito, guarda.
0: Sicuramente così.
3: Facciamo a vivere con loro, guarda.
0: Ma è impossibile. Pronto?
5: Ciao, ciao Zio Fabri, ciao Mariolino.
0: Ciao.
5: Sono Sofia da Torino.
0: Ciao Sofia.
5: Finalmente oggi è venerdì ed è finito il centro detentivo. Ah no, scusa. Estivo. Sapete qual è il colmo per un veterinario?
0: No, qual è?
5: Avere una gatta da pelare.
0: Ah, certo. Povera.
3: Ma arriveranno anche gli estetisti dei gatti. Vedrai che porta pazienza, arriveranno. Oh, fammi le unghie oggi pomeriggio.
0: Vediamo chi c'è.
6: Ciao Discolario, sono Alice Voghetti qui, una barzelletta.
0: Sì.
6: C'è un pesce d'anguilla. Il pesce dice all'anguilla, ti vede serena. E l'anguilla risponde, sì, sono tranquilla.
0: Certo, è tranquilla. Pronto?
3: A proposito, niente.
7: Ciao Zio Oma, ciao Zio Fabri, ciao.
8: Oh Mariolino.
7: Sono Amanda. Ivan da Strevi. Volevo raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo.
7: Il marito entra in casa e fa alla moglie che stava cucinando. Presto, presto, prepara le valigie perché ho vinto il Superenalotto. Allora la moglie con le padelle in mano le sbatte per terra e dice, corro e vado a fare subito la valigia, cosa ci metto, roba estiva o roba invernale? E il marito, mettici tutto perché te ne vai.
0: Allora
3: guarda come ci è rimasto male lo zio Fabri.
0: Allora
3: lui pensava, scusa, pensava a un lieto fine, una barzelletta,
0: non lo so, pensava una battuta, invece no, era una freddura. Mi ha ghiacciato.
3: Ah, ok, in quel senso.
0: Pronto?
3: Perché tu sei visto in lei.
0: Pronto?
9: Ciao, Disco Radio. Sono Emma. Come va?
0: Ma
9: ciao,
0: dai, ma Emma. Ti prego. Ma va benissimo. La vogliamo risentire?
9: Ciao, Disco Radio. Sono Emma. Come va?
3: Molto a me bene. Piace Dico Radio,
0: Dico Radio, sì,
3: perché
0: sì.
3: Comunque parlando, chiacchierando, anche Dico Radio è bella. Cioè...
0: Dico Radio e dillo, dico. Dico Radio, radio. No, andiamo avanti così per tutta la mattina.
3: C'è ossigeno in quello studio lì, Marco?
0: Forse no.
3: Guarda un attimo la saturazione d'ossigeno in quella stanza.
0: Senti, dobbiamo fare delle cose importanti. Intanto ringraziare tutti i piccoli amici che abbiamo sentito fino a qui e poi sentire un Tamarristori. Siete pronti? E rispondete,
10: sì, signor capitano.
0: Oh, molto bene.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame?
14: Mac.
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
16: Ambù, mi piaci tu!
17: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
18: Tua a €16,950 con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
19: Da Autotecnica IB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
20: Suzuki.
13: Ciao Sara.
14: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
19: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
14: Wow, e i costi?
19: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tu al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Siete voi, il Moulin Rouge!
23: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
24: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
25: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran finale.
26: Sì, fai serata con noi a Gardaland.
27: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1.200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
28: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
29: Di non dire irripetibile!
28: E soprattutto di non dire incredibile!
29: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
28: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
29: Incredibile!
28: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
29: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
0: Disco Radio. Allora dovrebbe esserci il Tamarristori, però dobbiamo dare delle indicazioni importanti.
3: Allora,
0: prima,
3: se avete voglia di mandare la vostra recensione è il momento giusto per partecipare al Cinefarum Tecnico Scientifico. Potete farlo adesso mandando la vostra recensione al 393 800 3000 con un bel messaggio di testa.
0: Molto bene, o anche una nota vocale, così magari sentiamo anche le vostre voci anche. Senta prof, rimane che c'è il Tamarristori.
3: C'ho la canotta.
0: Allora apra un po' apro lei io, vediamo. Sì, apra lei, apra lei. Ragazzi, senti che roba. C'è il pubblico delle grandi occasioni stamattina, perché
3: mandate
0: abbiamo
3: le recensioni.
0: Certo.
3: Oppure gridate il pasto da cui gridate giù i finestrini.
0: Sul volume c'è Tamarristori.

0: disco radio! Sono arrivati da questo
1: verdi! Così si fa, così si fa.
2: Ma bellissimo!
3: Ragazzi, bellissima, ma mi ricorda troppo pesce d'acqua dolce albanese. Io già sto vedendo questa scena! Meravigliosa!
4: Ciao Bendazzi! Buongiorno e buon venerdì! Buon weekend!
2: Bendazzi!
4: Un saluto da Tony Camouflage Torino! Certo. E dal suo amico Ciro Gallo!
2: Sì!
5: Mamma mia, che bomba! Un saluto al mio capo Stefano, alla moglie Natascia, che sì, sono al mare!
2: Sì.
5: Ciao Stefano!
2: Sì. Ciao Natascia!
5: A presto!
2: Non ho capito!
6: Da Legnano! Ci provo!
2: Cosa?
6: Non ti garantisco nulla,
2: Ma perché? Cosa c'è?
6: Ok?
2: Cosa c'è?
7: Clavicembalo?
2: Ci voleva una cassa in quattro.
7: Porca miseria, oh! Aspettavo l'arpa dall'altro giorno io.
2: Ma dove l'ha preso?
7: Ho detto che la gente gira con i clavicembali.
2: Sì, in macchina, chi non ha un clavicembalo? Grazie ragazzi, tra poco il Cineforum tecnico scientifico.

0: Gioco su Disco Radio, mentre il prof Locatelli è rimasto con noi anche per tutta la durata del Tamarraland di oggi, dove abbiamo sentito il Tamarristory di oggi. Tra l'altro bellissimo, non so prof se era d'accordo, le è piaciuto?
1: Mi è piaciuto moltissimo. Bene, bene, bene. Sì, ma siamo... veniamo a noi perché è il momento del Cinefalum tecnico scientifico. Prendete gli estintori!
0: Certo, è on fire.
1: Anche a Bartolini ieri.
0: Allora, prof,

0: moglie che c'era, mandà.
1: Sì, temiamo che sia davvero così. Prego, prof, vuole leggere le recensioni di oggi?
0: Assolutamente, talune arrivate ieri, talune arrivate proprio immantinenti. Tramite il 393-800-3000, che leggerò un po' così mixate. Partiamo da Federico Salton, celebre serie TV di fine anni 90, dove tutti i protagonisti avevano questa curiosa abitudine di indossare sempre delle ciabatte traforate in gomma.
1: Ah sì?
0: Dawson Crocs. Ah.
1: Bella, molto bella, molto bella, molto bella. Dawson Crocs, sì.
0: Ve ne leggo una arrivata in mantinenti. Una storica cittadina lombarda fondata dagli spagnoli con deficit uditivi. Sì. Perché ride?
1: No, no, niente, prego. Anzi, vuole...
0: No,
1: ma non si preoccupi.
0: E non mi dovete dire...
2: No, perché lei dici mantinenti...
0: Sì. No, lo so, però è più immediato immantinente.
1: Ma no, perché... ma in realtà è una E che, come dire, si assottiglia fino
0: a... No, la sbaglio proprio, è proprio sbagliata. Ma siamo personaggi comici, no? Quindi...
1: Ma infatti, vede che...
0: Ma allora, la storica cittadina lombarda fondata da spagnoli con deficit uditivi.
1: Sì.
0: Como? Non comprendo!
1: Certo!
0: Come? E tra l'altro, a furia di chiedere come? C'è qualcuno che mi dice: cos'è sto chiasso? Bella, chiamiamola così questa.
1: Certo.
0: Proseguiamo in mantinenti.
1: Sì.
0: Con Paolo Titta.
1: Sì.
0: Paolo Titta. Negli Stati Uniti si prepara un film sulla ginnastica artistica.
1: Oh.
0: Ne sono stati fatti pochi, con grandi ambizioni, Grandi ambizioni. Grandi dubbi sull'interprete, però alla fine si è optato, pare, per un nome importante. E che probabilmente punterà al secondo Oscar dopo The Revenant.
1: Sì.
0: The Revenant.
1: Sì.
0: Leonardo DiCapriola.
1: Certo.
0: Chi meglio di lui?
1: Assolutamente sì. E andiamo avanti con
0: Matteo Miloro. Film della Disney. Una giovane ragazza di nove ben si ritrova catapultata in un oscuro castello dove incontrerà orologi e tazze parlanti e per di più sarà vittima di una terribile maledizione che trasformerà il suo corpo creandole molti disagi. Ma anche nelle piccole cose,
1: sì.
0: Non potrà più dormire a pancia in giù, farà fatica ad allacciarsi le scarpe. La bella è la sesta. E chiuderei
1: con
0: Andrea D'Auriggio.
1: Sì.
0: Recensione mandata Aurora. Film che racconta la storia di un'arzilla signora che per pagare dei debiti si ritrova a coltivare marijuana, solo che i vasi sono veramente troppo pesanti da spostare. L'ernia di Grace.
1: Dai!
0: Aria! Kevin! Michael!

0: Beh, il disco era quello di Martin Garrix ed Ed Sheeran, si chiamava Repeat It, su Disco Radio. Recensioni cinematografiche che torneranno il prossimo lunedì, vero Mister Lee, Mister So? Sì, sì, ciao Prof Locatelli, tutti
1: scelga
0: li accettati.
1: Scelga uno lei, poi io glielo chiamo nel caso.
0: Fatto come mia nonna che chiamava tutti i nipoti prima di trovare quello giusto.
2: Mi avete cercato?
0: No! No!
2: Ho sentito chiamare il mio nome.
0: No, ma è stato
2: ma non è il mio giorno.
0: Ma è stato un caso, Mister Sono.
2: Le manco, dica la verità.
0: Forse un po' sì. Ritorni. Senta, subito nel suo loculo.
2: No, le dico una recensione.
0: Prego.
2: Sa che mia nonna ha quella malattia lì, quella per cui non si ricorda più le cose,
0: sì,
2: ma si ricorda benissimo le colonne sonore.
0: Ah sì?
2: E c'ha l'Alzheimer. Nessuno maleducato. Scomodo.
0: Grazie, grazie Mister So per questa, diciamo, butade. Ci ha fatto molto piacere ritrovarla qui.
1: Già andato.
0: È andato, quindi sì, non ha sentito
1: una
0: i complimenti.
1: Nuvola di fumo, così, scompare nel nulla.
0: Vabbè. E allora diamo la linea al dottor Di Bruno, già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. C'è Link.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Dopo le rughe al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso, tra le ipotesi quella di un attentato premeditato. Sfregia una 22enne sulla banchina del metro in Duomo a Milano per motivi religiosi. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Il 27enne algerino irregolare era già stato arrestato e rilasciato soltanto poche ore prima dell'aggressione. Maxi incendio al tetto di una palazzina di Cuggiono, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte con 11 mezzi, tutti evacuati i condomini, due quelli curati sul posto per una leggera intossicazione. Il Parco della Salute di Torino compie un altro passo verso il cantiere atteso per l'inizio del 2027, il Collegio di Vigilanza ha dato ieri il via libera agli aggiornamenti, un'opera da 611 milioni di euro e 1040 posti letto. Lo sport, il calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista del mondiale, in gol Mbappé e Dembélé. E poi il tennis, Wimbledon semifinali, e si parte alle 14.30 con Ferid Zverev e poi a seguire la sfida tra Sinner e Djokovic. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Paola Egonu! Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Oh, allora arriva la rubrica del venerdì, probabilmente la più amata di tutta la settimana, quella con i messaggini a caso, che significa che facciamo cosa?
11: Ci dovete inoltrare l'ultimo messaggio che avete mandato o ricevuto al 393 800 3000. Deve avere due caratteristiche, deve essere un messaggio di testo e non deve centrare nulla con la nostra trasmissione.
10: Come sempre noi li mettiamo in fila, poi li leggiamo su un giro di mazurka e il risultato che ne esce è quello di raccontare quasi una storia credibile. Vediamo che cosa succederà questa volta al 393 800 3000.

0: New Religion, il disco di Bibirex è Faithless. 8:45, c'è l'appuntamento con i messaggini a caso. Abbiamo già spiegato il meccanismo, lo rifacciamo perché abbiamo due tranche diverse di messaggini, per cui la prima parte tra poco. Con quale meccanismo?
1: Ci dovete inviare l'ultimo messaggio che avete mandato o ricevuto al 393, anzi ce lo inoltrate al 393 800 3000. Deve essere un messaggio di testo che non c'entri nulla con la nostra trasmissione.
0: Ovviamente noi ne leggiamo su un giro di mazurka e il risultato è questo

0: Sanremo. Sanremo.
1: Sì.
2: Pollo! Ti ho mandato una mail con due allegati, riesci a stamparmela che poi posso prenderla a casa tua?
1: Ci hanno mangiato tutti, ho cambiato Axel e Ombra ha fatto la pipì nel giardino.
2: Ciao Gioia, ma che bello, come potrei perdermi la tua festa di compleanno? Vengo molto volentieri.
1: Ah, ok, per voi va bene fino a quelle parti.
2: I pomodori sono veloci.
1: Eh beh, oggi faceva caldo anche qui di giorno, ora che... ora che il sole sta scendendo fa freschino.
2: Il tuo amico vorrebbe comprare dall'Italia o dal Ruanda?
1: Non commento che è meglio.
2: Beh, la pecca è arrivata comunque.
1: Buongiorno amore, partiamo domani mattina presto.
2: Anguria, cracker di riso, oro saiva.
1: Dove comprare i cerotti? Devo comprare i cerotti.
2: Vado da Emmeline Ambiente.
1: Magari al venerdì sera lo stacchiamo.
2: Treno a doppia composizione, due frecce, 1000 in coppia, 16 vetture, 1200 tonnellate, 400 metri di lunghezza a 300 km ora.
1: Clima o apro?
2: Tranquillo, ce ne sono già due.
1: Ma Dante ha fatto la cacca stamattina?
2: Ma sono andato al dentista a togliere i punti e non sono più andato a casa.
1: Se siete a casa, noi domenica pomeriggio siamo dai nonni.
2: Per la cacca. Amore, ma sabato mattina, che magari fa meno caldo, io vorrei andare a Serenio al labirinto dei girasoli.
1: Prosciutto e scamorza.
2: Niente. Ciao, io tra 10 minuti potrei essere a Costa, ma secondo me tu non fai più in tempo qui, giusto?
1: Non sarei riuscita a fare aperitivo.
2: Pronti!
1: Vabbè, fa niente, non è successo niente per fortuna.
2: E adesso ti tirerai con le sue menate menose.
1: Ti lascia le cassette fuori dalla porta, Renato.
2: Sabato pomeriggio, sei a Tara, se ci sei vengo.
1: Ah, bella vista, a che nome hai prenotato?
2: Affettati, piatti freddi, ma non disturbatevi, il nome è strano ma almeno troviamo posto.
1: Matilde è arrivata all'1:30, ha detto che c'era tantissima gente ed è stato bellissimo.
2: 10 agosto ore 10:40, visita, controllo online psichiatra, segna Fabri, segna.
1: Pronti?
2: Sì, ok, scrivimi quando sei arrivata.
1: A saperlo oggi la prendevo, sono andata a prendere a saperlo oggi la prendevo, sono andata a prendere matita.
2: Io una pizza toscana, un cotto e Zola se vuoi elegante.
1: Ok, io mi alzo e arrivo, intanto sono anche a piedi.
2: Ok, elimina la foto.
1: Allora, ok, allora mi devi 10 euro, ma per cosa?
2: Per eliminare la foto.
1: Ah, ho capito.
2: E sai che foto ho io?

0: Il disco di Just Te che si chiama Turn the Light Off su Disco Radio nel secondo giro di mazurka dei messaggini a caso. Dai che verde! Davvero bello! Lo vedo ogni volta che vengo qui in palestra.
1: Allora, una cosa alla volta, se hanno fretta assumano altre 10 persone.
0: Sì, sì, sì, certo, chiamami prima però,
1: Ma siamo ad Orvieto a far colazione.
0: Pagliaccio! Sabato riesci a scendere che ho bisogno di una mano per le putrelle?
1: E io segno.
0: Tra 2 anni ci sposiamo.
1: Ormai è andata.
0: Oh, ho chiamato la Margherita. Hanno le perline che mi servono e costano quasi la metà.
1: Visto che stasera uscite e fate bagordi, domani vi aspetto in palestra. Buona serata, Paolo Luca Manzoni.
0: Certo, sì, tutto bene, grazie. Ma sei peggio di me con gli esami.
1: Mettile lo spray blu.
0: Come mai c'è un cetriolo sul tuo comodino?
1: Ma c'è almeno il formaggio?
0: È tutto vero, Ti mando la posizione del turba, così al limite ci raggiungi. Tanto io ho prenotato per 4.
1: Vai, mandalo, Gesualdo!
0: Tutti al castello!
1: Chiedi Ivan come stai?
0: Sì, li avrò nel cassetto. Non ricordo più dove li ho messi.
1: Ma ancora i cetrioli? Cioè, non rasato?
0: Può essere.
1: Ma gli dai almeno una spuntatina? Ma stiamo ancora parlando dei cetrioli, non ho capito?
0: Non lo so. Ma tu domenica quindi porti il gelato?
1: Oh, Nicolas ha vinto anche palla prigioniera e Edo giocatrice, mi pare.
0: Più salgono e più si fanno male quando cadono.
1: Ma sei seria, ma dai!
0: Se riesci, ti vengo a trovare in Viale Piave nei prossimi giorni.
1: Ah, brava, hai fatto bene. Comunque, sicuro a me non chiede nulla.
0: Ma che cosa? Ma perché ne avete evidenziati degli altri così?
1: Ma ho chiuso io, ho dato una chiusa un po' chiusa.
0: Ah, era l'ultima. Ah, meno male. Ero già andato nel panico, gli ho detto adesso non li ho visti, non li ho letti, come si fa? Come si fa? Come si fa?

0: disco di Bonfunk MCs che si chiamava Freestyler su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, mi dicono che si avvicina la notizia che vi cambierà la vita? È vero, è vero, è vero, anche stamattina, certo. Per cui coinvolgeremo come sempre il solito team di scienziati. Non anticiperei il tema perché quello ce lo sentiamo, ce lo teniamo per tra poco. Così creiamo un po' di
1: attesa. Ah, suspense?
0: Sì, un po' di attesa. Intorno a questa cosa che mi dicono essere piuttosto interessante, il solito team di scienziati ha lavorato su una questione anche piuttosto interessante. Quindi rimanete qui perché i belli svegli continuano con D.O.D. and LA. Abbiamo scelto anche Closure.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: Amo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai in fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
3: Buongiorno bellissimi, vorrei farvi notare che i messaggini a caso comunque possono essere anche utili. Io per esempio non sapevo del labirinto dei girasoli a Seregno e magari ci porti i miei bambini adesso.
4: Capito.
3: Buona giornata da Elena da Brescia.
4: Ciao Elena, grazie.
5: Allora, fai come suggerito, magari sabato fa più fresco.
4: Esatto, sono più di uno i suggerimenti che arrivano dai messaggini.
5: Ci

0: che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio, dentro all'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, qualcuno suggerisce di provare a fare una rubrica con i messaggini a caso, ma con le note vocali invece che con i messaggi di testo. E Marco diceva: ma l'abbiamo già fatto questo esperimento.
1: Sì,
0: e io dico: ma no, non è vero. E quanti anni fa l'avremmo fatto? Ma non è vero, ma non è vero.
2: Sì, non trattiene niente con la testa.
1: Non si ricorda quello che ha fatto ieri, quindi.
2: Sì, infatti abbiamo un'ora per capire cosa ha fatto ieri pomeriggio.
0: Sai che non me lo ricordavo proprio.
2: Ma ho capito, Fabri, non mi lascia ben sperare per il futuro, Iniziamo a aprire dei casting.
0: Hai ragione. No, ma perché?
2: Tra un po'. No, apri il microfono.
0: Fate come volete.
2: Mai c'è una luce rossa qua davanti? Cosa devo fare?
0: Piuttosto, mi ricordo esattamente a che punto siamo della trasmissione. Sta per arrivare la notizia che vi cambierà la vita, che ha quale titolo?
2: Qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani?
0: Tra poco lo scopriamo insieme, mentre sono già le 9:02. Ci tenevo anche a sottolineare, rispetto al successo della trasmissione Belli Svegli, notaio, so che all'ascolto, quanti messaggi sono arrivati stamattina?
2: 112.
0: Ma come 112?
2: No, ho chiamato il 112, erano talmente tanti che mi sono dovuto far dare una mano.
0: Ho capito. Quindi
2: no,
0: record.
2: Stavo pensando a una cosa, ma visto che abbiamo questo tema della ricerca,
0: sì.
2: Ma se prima di leggere la ricerca

0: facessimo un sondaggio,
1: cioè?
0: Secondo voi qual è il prodotto più rubato dagli italiani nei supermercati?
1: Dai, dai, e ce la teniamo per la prossima mezz'ora. Chi si avvicina di più vince.
0: Però poi la dobbiamo leggere la,
1: dopo,
0: poi,
1: la,
0: eh.
1: dopo la leggiamo. Intanto facciamo il sondaggio, giustamente. Il prodotto più rubato nei supermercati voi? Italiani, secondo voi, al 393 800 3000.

0: Ehi, era ora,
1: ma ancora?
0: No, erano ordinati alle 6. No, li lasci tutti qua, poi li distribuisco. Non li porti di là.
1: Ma no,
0: no,
1: che
0: no,
1: Fantini aspetta il caffè.
0: Lascia qua.
2: Oh, i cappuccini sono arrivati.
1: Ecco, sì.

0: Beh, il disco di Alan Walker e Ava Max che si chiama Fate su Disco Radio, mentre finalmente è arrivato il vassoio con la roba, no? Cioè,
1: sono di cappuccini, sì, meno male. Tutti io, dopo vi riporto.
0: Meno male.
1: L'aceto
0: meno male.
1: Balsamico.
0: Sì, potrebbe essere.
1: O la pasta.
0: Qualcuno dice il vino.
1: Elastici per capelli.
0: Stiamo cercando di capire quale sia il prodotto da supermercato più rubato dagli italiani, sempre che gli italiani siano ladri, eh? Magari viene fuori che da sta ricerca invece gli italiani non
1: rubano niente.
0: Diamo agli italiani.
1: La domanda
0: quel
1: è qual è
0: italiani.
1: Il prodotto più rubato nei supermercati italiani? Non è detto che sia rubato solo dagli italiani.
0: Ah
1: però.
0: certo.
1: Quindi molti zafferano, un sacco di zafferano.
0: Sì, perché è molto caro, però se posso, ormai lo zafferano forse negli anni è stato uno dei prodotti più rubati.
1: Essendo
0: molto caro. No, non sto spoilerando. Penso al fatto che ora quando hai bisogno dello zafferano devi andare alla cassa centrale oppure chiederlo alla cassa perché te lo fornisce direttamente il cassiere.
1: Nel mio è nelle scatole quello, sì. Nelle cassette quelle di
0: tipo quelle, cioè, che c'erano dei DVD una volta o dei CD di una volta.
1: Sì, no, ci sono i preziosi, diciamo.
0: Sì, con l'antitaccheggio, cioè, sì.
1: In
0: sì,
1: uno,
0: sì.
1: Nell'altro supermercato invece quando chiedi lo zafferano dico vieni con me, vieni, ti portano in un cavò.
0: Esatto.
1: Sotto,
0: sì.
1: C'è le impronte digitali.
0: Sì, la scansione della retina.
1: Poi ti tengono lì legato a una sedia, te lo fanno vedere. Poi dicono: fammi vedere il conto corrente bancario. Tu gli fai accedere al Liban, controllano quanto hai in banca. Se hai abbastanza, te lo danno.
0: Sì, è vero. Oppure...
1: Porca miseria, risotto giallo, ragazzi.
0: C'era qualcuno da sentire, si è inchiodato tutto quanto. Aspettate un po', eccolo, sì.
2: Ciao, siamo Simone Alice da Torino. Il prodotto più rubato è l'acqua.
0: L'acqua?
1: L'acqua, no, ma è difficile rubare l'acqua. Mm. La rubi l'acqua, scusa.
0: Te la bevi direttamente piuttosto.
1: No. Secondo me l'acqua la rubano un sacco negli autogrill. Mm. Perché nell'autogrill sai che dicono prendi la tua là in fondo.
0: Sì.
1: Io non ho mai capito quella roba lì.
0: Ma prima,
1: cioè,
0: la
1: perché
0: paghi?
1: Dovrei pagarla?
0: Perché tanto la puoi prendere, tu dici?
1: Non ti controlla nessuno.
0: Potrebbe essere. Ma
1: là,
0: potrebbe
1: la prendi, essere. La esci. Cioè.
0: Oppure sentiamo.
1: E poi perché non dovrei farla, visto che un Apollo costa 16 euro?
0: Cioè, l'acqua è
1: una
0: compresa.
1: Una rustichella di 14. Cioè, l'acqua è già dentro, nel senso, esatto. No? Mi sembra il minimo.
0: Pronto?
3: Ciao, Disco Radio. Io ho lavorato in un supermercato e da me andava molto sia il parmigiano che il salmone. Ciao a tutti, ciao. Allora, Torino.
0: Mi viene in mente una poltrona un sacco, per due quando c'è Dan Aykroyd vestito, certo, da Babbo Natale che si infila il salmone nella giacca davanti.
1: Vivo però, cioè quello vero.
0: Sì, sì, sì, che poi si attacca alla barba con tutti i peli, mamma che schifo. Allora, aceto balsamico l'abbiamo già detto, Alex da Milano.
1: Il parmigiano
0: probabilmente
1: parmigiano
0: l'abbiamo detto.
1: Che vada molto.
0: Davide da Torino, ma
1: creme viso, creme viso.
0: Creme viso, i prodotti
1: o le ramette da barba.
0: Cosmetici.
1: Però
0: anche quelle sono sotto chiave, sì. Anche quelle sono sotto chiave, le ramette da barba. Però continuiamo questo sondaggio, secondo voi qual è il prodotto nei supermercati italiani più rubato in assoluto? Mamma, mi gira la testa a furia di leggere tutti questi messaggi, tutti questi prodotti. Lo so. Problema che ha anche Fred De Palma.

0: Allora, tra i più votati da voi, tra i prodotti più rubati nei supermercati italiani, certamente c'è lo zafferano. La Nutella, sì.
1: Nutella. Ma quella piccola, come fai a portare via
0: il vaso da un chilo?
1: Preservativi?
0: Potrebbe
1: anche toglierli,
0: sai,
1: dalla scatola, metterteli in tasca. No.
0: Potrebbe essere.
1: Le batterie.
0: Le batterie dei
1: gruppi rock,
0: certo, proprio quelle.
1: Quelle Tullio del Piscopo.
0: Oppure l'Autan, ci scrivono, in questo periodo effettivamente potrebbe essere anche piuttosto utile. I prodotti di bellezza.
1: Entrare, spruzzartelo e uscire.
0: Eventualmente.
1: Un passaggino ogni mattina.
0: Prodotti di bellezza in generale, ci scrive Rosalinda.
1: Chi sostiene la pasta per le dentiere.
0: Ma vero?
1: D'altro, arrivi lì, la tiri fuori,
0: la metti, esatto, e poi esce e sei pronto.
1: Dura 7 giorni, dicono in TV.
0: Esatto. La carta igienica? Ma no, dai, ma come fai? Anche lì prendi un rotolo e te ne vai.
1: Oh, il Polident ritorna,
0: Sì.
1: È una di quelle robe costose che fa gola.
0: Oppure.
1: C'è la satira. C'è un momento di satira.
0: Sì.
1: Nei supermercati a me rubano i soldi, entro che li esco senza.
0: Certo, potrebbe essere. Lavorando in un supermercato ti direi i liquori. Ma
1: anche quelli sono hanno il fermo di sicurezza, no?
0: quelli un pochino più su, sicuramente, non so, tra i gin invecchiati per esempio, piuttosto che le bottiglie di vino di un certo pregio, quelle lì sono sotto
1: ma
0: chiave,
1: tipo, sì. Quando fate la cassa automatica, voi che alla fine vi chiede quanti sacchetti hai preso, tutti sinceri sul
0: sì,
1: dei sacchetti?
0: assolutamente
1: bravissimi,
0: sì,
1: bravi sì. Anche io.
2: Noi, tu Omar.
0: Guarda, tra l'altro questa roba qui è un po' che non mi capita, perché vado sempre a fare la spesa con le borse.
1: Anche io di solito. Però se fai la cassa, io quando vado alla cassa con l'automatica ho poca roba, e allora prendo il sacchetto lì che faccio prima. Se invece faccio la spesa quella grossa col carrello.
0: Quindi potrebbero essere i sacchetti i prodotti più rubati?
1: Sì.
0: Potrebbe essere un'idea. Allora, vediamo quali sono, secondo voi, i prodotti più rubati dagli italiani nei supermercati al 393-800-3000, mentre sta arrivando un altro dei nostri Rhythmic History.
3: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino, con gli sconti Brico Ok. La vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brico Ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Outfit estivi a prezzi incredibili?
15: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
2: è il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
15: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
17: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
18: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
19: Saldi Globo. Conviene per davvero.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
22: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
23: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
22: Brum Brum?
23: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
22: Wow, allora vado da Brum Brum.
23: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
24: Disco Radio.
0: Allora, secondo voi qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani? Potrebbe essere il detersivo, ci scrive Giulio da Ro, o la carne anche. Questa bella fiorentina in tasca.
1: Come fai a mettere? Dove te la metti la carne?
0: Non lo so, la devi spacchettare.
1: Tipo qua nel petto, capito? Esatto. Nel giubbino.
0: Che sembra che è il busto dopo.
1: Esatto. Invece, poi dipende però anche quanta carne, perche 5-6 costate dici che sei un bel manzo,
0: Molto bene. Dai, continuiamo con la prossima che abbiamo già scelto dal passato, 2000 per gli Eiffel 65 e Too Much of Heaven.

0: Eiffel 65, c'era anche Too Much of Heaven su Disco Radio dal 2000. A proposito di Too Much, ci sono cose che costano davvero parecchio e che quindi finiscono nel cestello della spesa degli italiani senza che però nessuno le paghi. E quindi quali sono secondo voi i prodotti più rubati?
1: Ma dici che è per una questione di costo? Quindi ci va roba costosa?
0: Sì, potrebbe essere che sia quella la leva, no?
1: Ma vale pesare un prodotto e digitarne un altro?
0: È comunque rubare? Probabilmente sì. Tra l'altro...
1: No, è disattenzione.
0: A questo proposito qualcuno ci scrive: belli svegli, a me è capitato alla cassa self che beccassero persone... altre persone, non lui, con frutta nel sacchetto diversa dall'etichetta, tipo ciliegie, 13 euro al chilo, adesso probabilmente costa
1: pesante
0: un pochino
1: mille.
0: Meno, dentro mele in offerta.
1: Certo,
0: ma la bilancia se ne accorge comunque, che figura.
1: Perché come fa a accorgersene la bilancia?
0: Non lo so.
1: Se il peso è uguale?
0: Non lo so.
1: No, lì se ne deve accorgere la cassiera.
0: Probabilmente
1: la cassa,
0: individua il peso corretto, ma non...
1: No, è che quando lei bippa, cioè quando è la cassiera che passa il prodotto, le esce che cosa contiene.
0: Certo, sì.
1: Se prendi in mano un sacchetto di ciliegie, giustamente
0: ti viene mele. Fuori mele.
1: Sono mele piccole!
0: Sono meline! Sono meline!
1: Sono in offerta! Poi però io dico sempre questa cosa. Allora, fai fare a me...
0: Sì.
1: Cioè tu scegli di non pagare uno che mi imbusti la roba, eccetera. E io sbaglio. E sono anche un po'...
0: Vabbè, se sbagli può capitare.
1: Ok, sbaglio tutte le settimane, posso? Mi paghi, sono un professionista di quella roba lì. E allora io sbaglio il codice.
0: Certo.
1: Mi spiace, allora o te ne accorgi o se no, siccome quel lavoro lì alla fine lo faccio io e tu non stai pagando delle persone, allora o mi sconti il prodotto... Perché sto facendo io quella roba lì, come la benzina. Ormai la benzina la facciamo da soli, no? Giusto?
0: Sì, perché in effetti costa di meno.
1: Quindi è calato il prezzo, no?
0: Quella self costa di meno, sì.
1: Tantissimo
0: di meno.
1: Sì, ma guarda proprio...
0: Comunque l'amarone a volte lo mettono lì anche senza sigillo, a proposito
1: no,
0: di vini.
1: No, mai. L'amarone mai.
0: Temo di no. Peperoncini. Non lo so.
1: Occhio dove li infili per portarli via.
0: Dai! Oppure, pronto.
2: Ciao Disco Radio, anch'io lavoro in un supermercato e...
0: Aspetta, no, era quello dopo che dovevamo sentire, questo, pronto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Io ho visto tantissime persone che quando prendono la frutta o la verdura, quella sfusa, prendono il sacchettino, mettono dentro quello che devono mettere, pesano, mettono l'etichetta, poi vanno ad aggiungere altro. Purtroppo ne ho visti veramente veramente tanti, quindi potrei dedurre che anche la frutta potrebbe essere una di quelle cose abbastanza rubate.
0: Però poi
3: un bacio, Chiara da Como.
0: C'è la cassa che pesa e quindi c'è una differenza di peso
1: Lì però dipende, se sei nell'automatica che ti pesa il prodotto ti sgamano, se invece lì è la cassiera che passa vede che è giusto il prodotto, non è che stai a capire il peso.
0: Hai capito.
1: Ragazzi, si sbaglia purtroppo, ci dispiace.
0: Oppure sono strategie, vabbè.
1: No, ho sbagliato.
0: Certo, come no. Allora, i prodotti più rubati nei supermercati italiani. Tra l'altro tra poco leggeremo ufficialmente anche la notizia che vi cambierà la vita.

0: My System. Tra l'altro è una di quelle che piacciono di più ai nostri ascoltatori da Disco Radio Music Lab, che evidentemente segnala proprio quali sono le vostre preferenze. Felicia My System, invece, a proposito dei prodotti più rubati nei supermercati italiani, Omar, non si è molto sentito, ma è un suggerimento che è arrivato dai nostri ascoltatori.
1: Assorbenti femminili.
0: Che potrebbe essere il prodotto giusto, forse no. Insomma, lo scopriremo tra poco leggendo la notizia
1: anche
0: che vi cambierà la vita.
1: Sono belle sigillate, non si aprono facile.
0: Allora, a proposito di quelle che si aprono facili, invece ti butto lì la ceretta, gli strappi di ceretta femminile. Ci sono le scatolette dove ce ne sono 10 e lì devi contarli, perché a volte ne manca sempre qualcuno. E quelli sono anche
1: ma
0: facili.
1: Ma se le fanno lì poi, cioè tira
0: no,
1: fuori e...
0: No, probabilmente no.
1: Sbraia! Beccata! Se gridi.
0: Ciao belli svegli, secondo me il prodotto più rubato sono le brioche confezionate. E a volte lì ti capita di trovare il pacchetto aperto, però. Cioè il pacco aperto dove c'è qualcuno che ha fatto merenda.
1: Voi siete di quelli che tipo se hai, metti una roba nel carrello.
0: Sì.
1: Tipo ti viene fame.
0: No.
1: Apro, no. Cracker, poi no.
0: No, no, no, no.
1: Mica, ma siete di una noia mortale, no, ragazzi. Cioè, siete no. Due noiosi.
0: Paghi.
1: Sì, certo.
0: Esci dal supermercato. No. E poi
1: ma perché, scusa, se lo pago, perché non posso consumarlo nel supermercato?
0: Prima no.
1: Ma perché? Dimmi perché.
2: Perché
1: io lo pago,
2: è ancora pagato.
0: Perché non è ancora pagato.
1: Ma se lo pagherò, che cosa
0: ma
1: cambia?
0: Ma che lo pagherai? Non l'hai ancora pagato.
1: Ma prendo la confezione di cracker.
0: Sì.
1: Apro tutta la confezione, toglio un palchettino e intanto mi mangio dei crackerini. Poi no. Arrivo là, gliela do alla che dico... E se manca uno, toglimi
0: no,
1: il prezzo.
0: Capisco, no,
1: pago.
0: Capisco la tua... così moralità, il tuo essere ligio al dovere, pagare comunque, però a me è una cosa che non piace fare, cioè semplicemente non c'è un motivo particolare, boh, non...
1: perché siete dei rigidoni. Mamma, certo. Che rigidoni.
0: La Patti da Bergamo invece ci segnala il burro
1: o il burro cacao. Qualcun altro.
0: È piccolino il burro
1: cacao. Burro,
0: però fa parte dei prodotti cosmetici il burro cacao. Il burro già mi diventa più difficile, poi costa più.
1: Poi vabbè, si scioglie appena lo prendi in mano, via la cassa che già... Scusi, ma sta sudando?
0: Questo che tu lo paghi o meno, insomma, si scioglie in ogni caso. Vabbè, chiederei al dottor Di Bruno invece di aggiornarci con tutte le ultime novità dall'Italia
1: sua,
0: e dal mondo.
1: Un suo parere?
0: Anche, perché no?
3: Ma non lo so, ma qualcuno è mai riuscito a rubare lo zafferano?
0: Ma infatti dicevamo che poteva essere uno di quei prodotti che molti anni fa
3: perché adesso no. Sono sigillati,
0: sono sotto chiave adesso, sì. Lo diciamo
1: allora, però,
0: con un po' di rammarico.
1: Io ve lo dico, nei supermercati francesi
0: sì?
1: Quelli di Parigi hanno un codice, lo zafferano, il codice segreto è zafferano, quindi
2: cino
1: per aprirlo anche, sì. Grazie Marco, grazie.
0: Va bene. Allora, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo le sentiamo, c'è Francesco Di Bruno in redazione che ci aggiorna.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Smantellata dalla Guardia di Finanza a Milano una banca occulta, ha scoperto un giro di false fatture per 134 milioni, 7 le persone indagate. Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso, tra le ipotesi quella di un attentato premeditato. Ancora cronaca, sfregia una 22enne marocchina sulla banchina del metro in Duomo a Milano per motivi religiosi, un 27enne algerino irregolare che era già stato arrestato e rilasciato soltanto poche ore prima dell'aggressione. Max incendio al tetto di una palazzina di Cuggiono, vigili del fuoco al lavoro con 11 mezzi, tutti evacuati con domini, 2 quelli curati sul posto. Il Parco della Salute di Torino compie un altro passo verso il cantiere che è atteso per l'inizio del 2027, il Collegio di Vigilanza ha dato il via libera agli aggiornamenti, si tratta di un'opera da 611 milioni di euro e 1040 posti letto. E poi il calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco, è la prima semifinalista del Mondiale, questa sera Spagna-Belgio. Tennis, Wimbledon, semifinali, si parte alle 14.30 con Ferri Zverev e poi a seguire Sinner Djokovic. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo.
5: La giornata di venerdì 10 luglio sulle regioni di nord-ovest partirà con tempo ben assolato, ma nel corso del pomeriggio-sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno in formazione sull'arco alpino nord-occidentale orientale, localmente coinvolte le zone adiacenti. Tra sera e notte non è da escludersi qualche effetto anche sulle aree di pianura. Il tutto con clima ancora molto caldo, ma in leggera attenuazione, temperature massime su Torino e su Milano attorno ai 32-34 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio hotel Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
10: and Drop. Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
11: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Allora, comunque, giusto per essere precisi, Omar, aprire e consumare un prodotto prima di averlo pagato alla cassa configura il reato di furto, articolo 624 del codice penale, poiché la merce diventa tua proprietà solo dopo il saldo, anche con l'intenzione di pagare successivamente, rischi fino a 3 anni di reclusione e una multa fino a 500 euro.
1: Ma io sono così e mi faccio vivere nel brivido, nell'illegalità. Vivetevi le vostre insipite vite da... da precisini, da rispettosi. Noi siamo così, io e Vallanzasca, cioè, che ci mangiamo i cracker così nel supermercato, capito? Andatela a fare. Ma c'è un articolo di legge. Ma si sono messi a scrivere un articolo di legge?
0: Ma no, l'articolo è quello sul furto, evidentemente.
1: Appunto, dico, generale. Si sono messi lì e nel codice penale. Ma quelli che mangiano i cracker mentre... Sì, mettiamoli in carcere!
0: 3 anni addirittura!
1: E sai cosa faccio in carcere?
0: Cosa?
1: Mangio in mensa prima di pagare. Stop, vaffanculo.

0: Si chiama proprio A Moving to the Sun, il disco di Yuji Leutranate su Disco Radio. Mentre a questo punto direi che possiamo svelare, o meglio, leggere la notizia.
1: No, non abbiamo deciso.
0: No.
1: Ah, io avevo capito che avremmo fatto come l'altra volta.
0: Ma no, l'altra volta
1: facciamo un bel gancio e ve lo diciamo lunedì mattina qual è il prodotto più rubato nei supermercati.
2: Intanto arrivano comunque testimonianze di persone che aprono i prodotti prima di...
1: Ma perché siamo scialli, capito? Sappiamo di non fare nulla di illegale, la pagheremo quella roba lì, capito?
0: Ciao belli svegli, anch'io come Omar durante la spesa apro le confezioni se i miei figli hanno fame o sete e poi pagano la cassa.
1: Ma certo!
0: C'è gente invece che mangia, beve e lascia il supermercato senza pagare.
1: Questo
0: quello è un comportamento ingiustificabile.
1: Questo ovviamente no il weekend, in settimana. No, scherzo, no.
0: È capitato che qualche mamma ha aperto le merendine, succhi di frutta o bottiglietta d'acqua per darla al figlio piccolo, ma poi l'ha regolarmente pagata. Emilio,
1: ecco,
0: da Parabiago.
1: Allora vorrei dire a chi ha scritto quell'articolo di legge dei 3 anni in reclusione: dai, metteteci dentro i bambini allora. Mandate in riformatorio i bambini perché hanno mangiato una bondimotta. Sto facendo anche come Beyoncé.
0: Ascoltate chi lavora nella sicurezza come me. Ciò che è più rubato nei supermercati è la carne. Vedi la carne.
1: E poi c'è chi dice: ma sei fuori di testa! Non è un posto dove si consuma il cibo, ma dove si acquista! Ma non c'è alcun dubbio, si paga, si esce e dopo fai quel che vuoi. Ma non scherziamo!
0: E qualcun altro subito dopo scrive:
1: anzi,
0: le patatine.
1: Le patatine,
0: quegli snack lì.
1: Scusa, la rileggo in un altro tono.
0: Che ti fanno venire voglia, no?
1: Ma sei fuori di testa? Ma quello non è un posto dove si consuma il cibo, ma dove si acquista. Non c'è alcun dubbio. Si paga, si esce e dopo fai quello che vuoi. Magda, non scherziamo, eh? Non mi apri il pacchetto di patatine perché mi gira. No, Magda, mi raccomando, eh? Mi raccomando.
0: Funzionava anche così. Vabbè, allora sentiamoci una canzone perché qui adesso dobbiamo stabilire se leggere o meno la notizia.
1: Io sarei per fargliela penare.
0: No, mamma, ma mi hai fatto venire sto dubbio, guarda. Cioè, vabbè. Allora arrivano anche gli articoli 31 da sentire subito sul Disco Radio con questa qui, clamorosa.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Disco.

0: Il disco di Trinacri e Alexandra Stan che si chiama We Are Free, che tra l'altro, come dire, somiglia un po' troppo a... Era proprio quella lì.
1: Rullante, ragazzi.
0: Bronski Beat e Small Town Boy, che nella versione di...
1: Sono le sberbe di Bud Spencer e Terence Hill.
0: Sì, è vero. Trinacri e Alexandra Stan, invece, che abbiamo risentito con... Fermi.
1: Quindi
0: tutti.
1: Quindi hai dato la località di nascita di Alexandra, la Trinacria?
0: No, non so se è nata davvero lì. Però, ma ragazzi, però un po' di... Niente,
2: guarda
0: cosa sta succedendo, si è fermato tutto.
1: Bene, a lunedì, ciao ragazzi. È stato un piacere,
0: attenzione,
1: lasciamo tutto alla Vale,
0: ci siamo riavuti, molto bene. Allora, a proposito del fatto che dobbiamo svelare o meno la notizia che vi cambierà la vita di oggi, perché al contrario siamo partiti con una sorta di sondaggio per capire qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani e abbiamo tenuto la notizia fino a qui. Ma ve la vogliamo raccontare davvero a sto punto?
1: No, lo facciamo lunedì.
0: Qualcuno dice: a me sta bene, l'importante è che lo facciate dopo le 8.
1: No, 10 alle 8 lo faremo. Proprio per darti fastidio. Neanche alle 7, capisci, che dice: vabbè, niente, è lontano. No, 10 alle 8, quindi ti facciamo alzare prima.
0: Ah, no,
1: 10 minuti prima.
0: Non lo facciamo entro le 7 e mezza di lunedì?
1: No, vediamo. Iniziamo lunedì e capiamo.
0: Vabbè.
1: Potremmo arrivare anche a martedì se ci...
0: Certo, qualcuno dice: secondo me l'articolo più rubato è il cioccolato, Riccardo. Potrebbe essere il cioccolato,
1: tipo le tavolette?
0: Sì. Ma magari anche quelle in formato snack, che in un attimo,
1: lì sono più Mars,
0: quelle sono più pratiche. O magari anche quegli altri, i Kinder, sono più piccolini.
1: Però i Kinder di solito sono in confezioni lì.
0: No, sono anche singoli, il Maxi è singolo.
1: Sì. Il mio no, hanno, cioè il cereali è quello o a 5 o addirittura a 10.
0: No, beh, se quelli un po' più vicino alla cassa sono venduti singolarmente. Allora, abbiamo preparato anche la prossima, forse riusciamo pure a sentirla, il disco di Alessio e One Republic.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di

0: aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Allora, siamo arrivati in fondo, ma non c'è più tempo per far nulla se non per salutarci e garantirvi che lunedì vi daremo il risultato di questa ricerca. È inutile che ridacchiate, lo faremo, perché guarda che poi si arrabbiano gli ascoltatori, eh? Non è che possiamo prenderli in giro.
3: Beh, non ho visto nessun messaggio di adirazione.
2: Qualcuno ci ha scritto spazzolino e dentifricio, per esempio.
3: Cioè, insieme?
2: Tra i prodotti più rubati.
3: Quello, mi stavo già lavando mentre entravo.
2: Ma tu dici che esiste un kit da viaggio che prevede uno e l'altro insieme?
4: Sì, dentifricio.
2: Vedi, che non lo sapevo. Questo è utile, interessante.
4: Perché non viaggi?
2: Però mentre ho sempre visto i piccoli deodoranti piuttosto che le piccole creme oppure i piccoli dentifrici separati, non ho mai visto i piccoli spazzolini.
4: Sono pieghevoli.
2: Sì, tipo
3: coltello a seramanico. Tra l'altro sono geniali perché si chiude anche all'interno di una protezione,
2: sì,
3: e le setole non vengono a contatto con l'esterno.
2: Questo quindi mi sembra utile in generale. Anche per l'ufficio, non so, quando vai al lavoro lo metti nella borsa, non si sporca e lo puoi utilizzare dopo pranzo. Vabbè, ci dobbiamo salutare qua però, perché è già pronta la Vale, quindi grazie a Marco in redazione.
3: Grazie Marco!
2: Grazie al fantastico Omar Fantini.
3: Grazie Omar!
2: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
3: Grazie al mitico Fabri!
2: Ci sentiamo lunedì mattina con i risultati della ricerca del prodotto più rubato nei supermercati italiani a partire dalle 7.
3: Bah, chi lo sa,
2: chi può dirlo. Bah,
3: vediamo, perché c'è Mercurio retrogrado e non so bene come
2: può essere che le cose cambino. Vediamo.

0: Eccomi, le 10 un minuto. No, perché stavo pensando, stavo già viaggiando di fantasia, perché l'altro giorno ero, si può dire, alla Lidl e cercavo gli onigiri, che sono questi cosi giapponesi, e mi hanno detto che non li tengono più nel supermercato perché se li fregano, perché sono piccoli e se li mettono in tasca. Cioè, chi non esce da un supermercato con un onigiri in tasca? Certo. Va bene, ragazzi, 3 ore da condividere insieme, grazie ai belli svegli che ritroverete ovviamente lunedì, i Fabri invece domani mattina e domenica, sempre presente.
1: Ah, c'è il meglio della settimana, è vero,
0: lui. Il nuovo di Axwell subito.

Il nuovo di Axwell, 10-4 minuti, Whatever Turns You On, su Disco Radio. Buon venerdì, ultima della settimana, 10 di luglio, quindi vuol dire che molti ormai hanno già il pensiero al fine settimana, praticamente siamo agli sgoccioli, dai. Ultima giornata lavorativa per molti, perché sono tanti anche gli amici che da qui fanno partire le loro vacanze estive. D'altra parte non ce ne siamo manco accorti, ma ridendo e scherzando, e qualcuno dirà, ridendo e scherzando di che? Siamo arrivati a metà luglio, ragazzi. Noi ci siamo, come sempre, in quest'estate ad accompagnarvi con la nostra musica. Questa settimana l'avete passata con me, anche oggi fino alle 13, praticamente fino in pausa pranzo. Le cose importanti: il nostro numero 393-800-3000 da segnare subito, perché parleremo di un po' di cosine durante il corso di questa mattinata insieme. 393-800-3000, messaggi, note audio, ancora meglio, così vi mettiamo in diretta su Disco Radio. Adesso c'è Dracula.

0: Abbiamo scelto anche Bob Sinclair. Il mood è quello giusto in questo venerdì mattina per affrontare l'ultima della settimana, 10-11 minuti. Prepariamo anche l'appuntamento con la storia del ritmo. Tra poco un disco dance storico in arrivo dal 97.
1: Kevin

0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AIB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Da MCA ho risparmiato. Risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
16: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
17: Un sacco di emozioni!
16: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
17: Minecraft?
16: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
18: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
19: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
20: Disco Radio.
21: Torna su Disco Radio l'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico ogni ora e poi extended version ogni sera a partire dalle 21 con Alessio Aloisi. Adesso dal 97 c'è Gala, Let Boy Cry.
22: Rhythmic History.

0: 10:22, benvenuti su Disco Radio. In questo venerdì mattina trascorriamo 3 ore insieme di questa giornata fino alle 13. Rimango qui, cominciamo a parlare di qualcosa di interessante, tipo a che ora vi svegliate al mattino? A che ora suona la vostra sveglia? Vi definireste delle persone, insomma, mattiniere oppure non tanto, quindi quelle pigre che magari suona la sveglia, la rifai suonare un'altra volta? Ci sono quelli che al mattino addirittura si puntano alla sveglia molto prima di andare al lavoro, perché, che so, devono fare la corsetta mattutina, vogliono farsi la colazione in santa pace. Quindi siete mattinieri oppure no? Succede anche nel fine settimana, chi si sveglia presto durante la settimana ed è mattiniero lo fa anche nel weekend. Adesso Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: si chiama Clarity, 10 e 32 minuti, vi stiamo chiedendo a quali fate parte, ovvero quelli mattinieri, quelli che si svegliano presto, che sia weekend o settimana, non importa, perché voi avete cose da fare, giornate da sfruttare, quindi lo sappiamo, no? È un po' un'abitudine, chi si sveglia presto al mattino lo fa anche durante il tempo libero, durante le vacanze, magari per farsi una corsetta, magari per dedicare del tempo ai propri amici a quattro zampe, e poi ci sono quelli che posticipano in continuazione le sveglie perché mattinieri non lo sono per niente.
1: Ciao Valentina.
0: Ciao.
1: Guarda, la mia sveglia suona alle 6, 6 e mezza. Ma io sono già in piedi da 3, 4 ore, 5.
0: Ma cosa fa?
1: Non dormendo, a me la sveglia te sono data così per bellezza.
0: Ah, così.
1: Ci provo ogni tanto a sperare che mi svegli la sveglia.
0: Bene. Ciao. Non benissimo però.
2: Ciao Valentina, buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora io la sveglia l'appunto alle 5:30. Sì. La spengo 3 volte,
0: okay.
2: E alle 5:45 esatte salto giù dal letto, do la pappa ai miei cani e per le 6 sono fuori con loro.
0: Okay.
2: Questo durante il periodo estivo. Durante il periodo invernale la sveglia suona alle 6:30. Ma adesso con questo caldo abbiamo la nostra ora d'aria dalle 6 alle 7 fissa.
0: Quindi mattiniera.
2: Ciao, un abbraccio Linda.
0: Voi siete mattiniere oppure pigri? Francesco Di Bruno, tu tra quali stai?
3: Vale, ti sei già risposta da sola. Io sono un pigro per antonomasia.
0: Ma io mi sono sempre chiesta come fai tu ad essere alle 5 del mattino in radio. Un mistero.
3: È una violenza.
0: Mistero.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: Le 10:34, avete già sentito la sua voce. Ben trovato Francesco Di Bruno.
3: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Smantellata dalla Guardia di Finanza a Milano, una banca occulta ha scoperto un giro di false fatture per 134 milioni, 7 le fatture per 134 milioni, 7 le persone indagate. La vicenda della hostess è molestata a Malpensa, condannato l'ex sindacalista, i giudici hanno ribaltato le due assoluzioni, è stato condannato dunque nell'appello bis a 1 anno e 2 mesi di reclusione, il sindacalista CISL nella vicenda, diventata nota come la violenza sessuale dopo 20 secondi, subita da una hostess dell'aeroporto di Malpensa il 12 marzo del 2018. Un 27enne algerino ha sfregiato ieri una 22enne marocchina sulla banchina della metro in Duomo a Milano per motivi religiosi. L'uomo era già stato arrestato e rilasciato soltanto poche ore prima. Situazione sempre più tesa e complicata nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino. Il bilancio delle ultime 24 ore è un incendio in una cella e due agenti aggrediti, secondo la denuncia del segretario generale dell'OSAP. Calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali, questa sera Spagna-Belgio. Anche il tennis, con le semifinali di Wimbledon, si parte alle 14:30 con Ferri Zverev, a seguire Sinner Djokovic. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Benvenuti a bordo di Vicolungo Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
11: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione su Disco Radio. Torna il From Disco to Disco. Si riparte così. Abbiamo

0: Questa si inserisce facile nel Tamarristory 2000, Gigi D'Agostino, Super Meet Me in the Dark, Whistle Devotion, Joel Corry, ad aprire il giro delle 4 senza interruzione, quello che ci porta una decina di minuti prima delle 11 della nostra mattinata insieme. Siete gente mattiniera oppure siete quelli che fanno fatica ad alzarsi, posticipano le sveglie, quelli che quando arriva il fine settimana in vacanza se la dormono di brutto? Ci sono i mattinieri, quelli che anche quando hanno del tempo libero ne approfittano nelle primissime ore del mattino per, che so, fare attività fisica, portare in giro il cane, semplicemente perché amano svegliarsi presto. Voi come siete?
1: Buongiorno. Ciao. Valentina, io sono mattiniera perché la mia sveglia sono i miei gatti. Ho al momento 11 gatti, prima ne erano 15. Ma... e due cani, quindi sono la mia sveglia. Sei certo. In mezza. Ciao, buona giornata. Ada da Paderno Dognano.
0: Ciao Ada.
2: Buongiorno Valentina. Ciao. Da Torino.
0: Ciao.
2: La mia sveglia sono i miei cani.
0: Eccoci.
2: Già li vedo alle 4 e mezza, 5 meno un quarto, che le ritrovo davanti al divano, che mi guardano, che vogliono uscire.
0: Eh sì.
2: E poi naturalmente se ne vanno a dormire, perché le dico ora usciamo fra mezz'oretta, e poi alle 5, 5 e un quarto prende e usciamo. Quella è la mia sveglia tutti i giorni, anche in vacanza, tutti i giorni.
0: Chi ha gli animali lo sa,
3: Ciao, sono Fabio da Tradate.
0: Ciao Fabio.
3: Io ho fatto per 43 anni ad alzarmi alle 6 e 5 tutte le mattine. Mm-hmm. Ora sono felicemente in pensione e diciamo che la sveglia non c'è più, però al massimo sto a letto fino alle 8,
0: beh,
3: non di
0: mattiniero
3: più.
0: Comunque.
3: Grazie a tutti, ciao, una buona giornata a tutti.
0: Una buona giornata anche a te. Allora ragazzi, ecco uno studio. Lavoro, gli italiani sono più mattinieri al mondo, quindi l'Italia è prima in classifica per le persone più attive al mattino, circa il 52%. Secondo questa ricerca, appunto, le persone sono più produttive, ovviamente, in base a diversi fattori, l'età, la professione, la cultura, soprattutto chi di mestiere si occupa di cultura tende a produrre però di più nelle ore serali, ma in generale gli italiani preferiscono andare a lavorare al mattino. Se l'Italia è al top della classifica per le persone più attive al mattino, seguono la Danimarca e la Svezia. Invece Singapore è il paese dove le persone si sentono invece più produttive la sera. Nelle Filippine c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Ovviamente dipende dalle professioni e dai ruoli, ma partendo dagli studenti si evidenzia che chi è ad inizio carriera è più produttivo il pomeriggio la sera, al contrario chi ha ruoli dirigenziali invece è più produttivo alle primissime luci dell'alba. Anche il settore professionale in questo caso fa la differenza, i creativi e molti professionisti che si occupano di servizi sono più produttivi nella seconda parte della giornata. In primis quelli che lavorano nel settore dell'arte, seguiti dall'istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi. In ogni caso le persone analizzate sono più produttive la mattina, sono circa il doppio di quelle produttive la sera. Quindi noi italiani ci svegliamo tendenzialmente più presto rispetto al resto del mondo. Quindi voi vi sentite mattinieri oppure un po' pigretti? Fatecelo sapere. 393 800 3000.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Siamo in super ritardo, io ve lo dico in questo venerdì mattina, una manciata di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme, ancora un disco prima della novità.

0: Anthem BTS su Disco Radio, l'ultima che suoniamo. Stavamo parlando di orari in cui vi svegliate al mattino, perché secondo una ricerca gli italiani sono decisamente molto più produttivi al mattino, tanto che rientriamo tra i più mattinieri al mondo. Quindi vi abbiamo chiesto se anche la vostra sveglia suona presto, sia nel weekend, sia insomma quando siete in vacanza, oppure siete tra quelli che se la prendono comoda
1: il mattino, allora in bocca. Io personalmente produttivo la mattina, sveglio sempre all'alba da 44 anni e vicini quasi alla pensione, dai, sono via. Paolo, un saluto, ciao.
0: Ciao Paolo, un abbraccio.
2: Vale, dunque, sì, tendenzialmente sono abbastanza mattiniero, anche perché insomma, con il lavoro che faccio devo per forza alzarmi abbastanza presto. Io faccio la comparsa di cinema, dipende dagli orari che ho di lavoro, insomma, anche da quello. Ci sono dei giorni che magari sto a letto un po' di più, ma non più di tanto, ecco, diciamo così. Una buona giornata, un buon weekend a te, a tutti, da Antonio di Parma. Ciao, ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Sì, ovviamente dipende anche dal tipo di mestiere che fai, no? Dagli orari che hai lavorativamente parlando. Fatto sta che qua stavamo dicendo una cosa che ha a che fare un po' con l'abitudine, quella di svegliarsi nelle prime ore del mattino, quindi per sfruttare la giornata per intero, e invece quelli che quando sono di relax si svegliano alle 10, alle 11 del mattino. Succede, io ho delle amiche che riescono a dormire fino a mezzogiorno, quindi non so come facciano. Voi mattinieri oppure no? 393 800 3000. Le 11 precise.
3: Disco Radio.
0: Mi verrebbe da dire, c'è qualcuno che si è svegliato adesso, che accende la radio in questo istante. Ci trovate me fino alle 13, sono Valentina Guidi, e pronti con la nostra novità Jubel Ocean House.

10 comincia la nostra seconda ora insieme con una bella novità, quella di Jubel, Ocean House, da votare sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club. Scegliete, entrate la vostra musica preferita e con un pizzico di fortuna portate a casa i nostri premi, i nostri gadget ogni settimana. Io sono Valentina Guidi, vi accompagno fino alle 13. Abbiamo già scelto la prossima, Stella Troia.

0: 11 e 10 minuti sull'orologio del nostro venerdì 10 di luglio, arrivati praticamente a fine settimana. Anche in quest'ora troviamo tempo e spazio per un disco dance storico. Tra poco si torna indietro nel tempo fino al 1992.
1: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva in Zago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessioni? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino, con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
9: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
12: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
20: Siete voi, il Moulin Rouge!
21: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
22: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
0: Discoradio. Vi ricordo che ogni sera su Discoradio c'è l'appuntamento con la storia del Rhythm in Extend Version. C'è Alessio e Luisi a partire dalle 21. Un assaggino ogni ora. Adesso 1990.

Che ritmo su Disco Radio, Funky Bahia, 11:20. Benvenuti su Disco Radio in questa mattinata insieme. Buongiorno ai ritardatari, quelli che magari in questo momento saltano su sulla macchina perché hanno gli ultimi appuntamenti della settimana, nel traffico, magari con la radio accesa. Ci siamo anche noi ad accompagnarci, fateci un pochino di posto sul sedile, non diamo mica fastidio, anzi vi accompagniamo in questo venerdì che sembra una giornata pesante perché arriva alla fine della settimana, ma conti fatti è l'ultima e quindi vuol dire che il weekend è lì che ci sta aspettando. Poi mare, montagna, lago, piscina, per molti di voi sarà relax. Abbiamo scelto la prossima, c'è l'umidità.

0: Bella l'estate per quelli che se ne vanno in giro, per quelli che si godono il mare e la montagna, insomma le città d'arte. E chi rimane in città che fa? Sembra che non ci sia nulla da fare. In realtà chi rimane in città in estate ha un fitto calendario di eventi che probabilmente durante il resto dell'anno manco c'è. Tipo il ritorno delle Esterefied estate 2026. Tanti appuntamenti, specialmente in Lombardia, tra poco ne parliamo insieme, e vi chiediamo sempre di dare qualche consiglio, voi proprio gli ascoltatori, per impegnare che so il weekend, no? Facendo qualcosa di bello. Fabrizio Gaias, ti per tiro esempio. In mezzo, per
1: andiamo
0: esempio.
1: In giro per le città, riscopriamole, perché a volte con meno gente sono più belle da vedere e da godere.
0: Sono d'accordo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Radio. 11:30, puntualissima la nostra redazione. Ben trovato Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. 50 anni dal disastro di Seveso, la commemorazione con Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica al Bosco delle Querce, l'area verde creata sulle vasche di contenimento dei materiali tossici. Smantellata dalla Guardia di Finanza a Milano una banca occulta, ha scoperto un giro di false fatture per 134 milioni, 7 gli indagati. La violenza sessuale su una hostess a Malpensa nel 2018, condannato nella Pelobis a 1 anno e 2 mesi di reclusione, il sindacalista Cisl, che era stato assolto nel caso noto come quello dei 30 secondi, secondo i giudici che lo avevano assolto, in quel breve tempo la donna avrebbe potuto opporsi. Il 27enne algerino Saidi Mohamed, l'uomo che ha sfregiato una 23enne marocchina sulla banchina della metro Duomo a Milano irregolare, era già stato arrestato e rilasciato poche ore prima per danneggiamento di auto e furto. Sequestrata per circa 1 ora e mezza e legata al letto durante una rapina in villa a Peccetto, siamo nella collina torinese, accaduto ad una donna di 59 anni che era sola in casa. Tennis Wimbledon, semifinali alle 14:30, Ferri Zverev, a seguire Sinner Djokovic. E adesso spazio Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Scuote la politica, ma scuote anche l'informazione e il giornalismo, la vicenda Ranucci. Sapete di cosa si tratta? L'attentato contro il popolare conduttore di Report, poi le indagini e la svolta con l'identificazione di Walter Lavitola, già ben noto alle cronache, come mandante dell'attacco, come mandante dell'azione dinamitarda. Ma come ha protestato lo stesso Ranucci subito dopo la notizia, lui e Lavitola sono grandi amici. E perché l'avrebbe dovuto fare? Non solo, è emerso in questi ultimi giorni che Lavitola aveva un progetto politico per Ranucci, di farne una sorta di papa nero, come si dice nella politica, del centro-sinistra. Nell'impossibilità di scegliere tra Schlein e Conte, poteva essere lui l'alternativa, l'uomo che veniva dalla popolarità televisiva. E tutto questo attraverso anche un questionario sondaggio per vedere, per testare la popolarità e la congruità della candidatura di Ranucci. Ma resta l'ultima domanda: perché allora l'attentato? Per qualcos'altro o, come sospettano gli inquirenti e l'hanno fatto filtrare, per rendere ancora più forte la figura di Ranucci, scampato evidentemente a un tentativo dell'antistato di sopprimerlo o comunque di intimidirlo? È un'indagine difficilissima, perché è Ranucci a indicare invece altre strade, quelle della criminalità organizzata vera, che ce l'ha con lui per inchieste che non hanno fatto sconti. Ma tutto questo ovviamente genera tossine politiche contrapposte, come si può ben immaginare e anche leggere e ascoltare, in una storia che ogni giorno riserva nuove svolte, vere o illusorie.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah.
9: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 4 senza interruzione le

0: Jumbo. Siamo tornati in quel caso indietro fino al 1996, Sorry Papi, Call Me Maybe, le quattro che abbiamo suonato arrivando una decina di minuti prima di mezzogiorno. Ma chi ha detto che l'estate è bella solamente per chi se ne va in giro, va al mare, fa vacanza? E chi rimane in città che fa? Beh, c'è un calendario fittissimo di cose belle da fare, come diceva bene il nostro Fabrizio Gaias poco fa, a volte le città si vedono anche con più tranquillità, no? Tornano le serie fai d'estate 2026 nei beni della Lombardia, tre mesi di eventi, cultura e natura, concerti, ma non solo, visite al tramonto, picnic, cinema all'aperto e osservazioni delle stelle animano l'estate fino a metà settembre. Visite speciali e concerti, cinema all'aperto e appuntamento sotto le stelle. Torna anche quest'anno Sere Fai d'estate, ricco calendario di iniziative promosso dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, che fino a metà settembre appunto trasformerà 30 beni della fondazione in suggestivi luoghi di incontro, cultura e scoperta. L'edizione 2026 propone oltre 350 appuntamenti distribuiti in 15 regioni italiane con aperture straordinarie serali che permetteranno appunto al pubblico di vivere ville, castelli, monasteri e giardini in un'atmosfera davvero unica tra il fascino del tramonto e la magia della notte. Come dicevamo poco fa, l'occasione è ghiotta, no? Per chi rimane in città in estate per potersi godere queste bellezze magari con un po' più di tranquillità, senza la calca della gente. La Lombardia sarà tra le protagoniste della rassegna, con un calendario particolarmente ricco che coinvolgerà alcuni benefici tra i più amati. Il programma spazia dagli aperitivi al tramonto, alle visite guidate e a lume di candela, e poi i concerti, osservazioni astronomiche fino ai picnic nei giardini storici e rassegne ovviamente cinematografiche che non mancheranno all'aperto. Se volete rimanere in contatto con questi eventi e quindi saperne di più, potete andare su www.fondoambiente.it. L'estate in Lombardia è bella anche per chi non va al mare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: Stiamo per

insieme a Doechii era Runaway, l'ultima che abbiamo scelto per chiudere così la nostra seconda ora insieme. Ci entriamo ufficialmente nel pomeriggio su Disco Radio, praticamente mezzogiorno, le 12:01. Pomeriggio di venerdì, questo vuol dire che tutti quanti si sta facendo il conto alla rovescia per il weekend, weekend fatto di mare, montagne e partenze per molti. In questa estate 2026 molti hanno già prenotato le vacanze e quindi sono di partenza, io direi beati voi. Intanto pensiamo alla prossima mezzogiornata, ripartendo così con Justice and Harper

mezzogiorno, parlavamo di cose da fare nel weekend. Non perdetevi il nostro super disco Radio Party. Siamo ad Inzago per una serata speciale, la festa con Inzago Revival, un intero weekend tra l'altro di cibo, musica e divertimento anni 80-90 per tutto il paese. Oggi sarà Revival anni 80 e invece sabato si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il nostro disco Radio Party, per cui sul palco ci sarà la squadra al completo con me, Domunari, Matteo Epis, insieme ovviamente all'immancabile Don Cash. Appuntamento quindi questo sabato dalle ore 22 in Piazza Maggiore, lì ci trovate noi con il disco Radio Party.

0: ritmo e quindi un disco ci riporta indietro nel tempo. Tra un attimo vi porto nel 2002.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Mwah. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki.
10: Ciao Sara.
11: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
12: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
11: Wow, e i costi?
12: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Da MCA o risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
17: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
18: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
19: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
20: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica, l'appuntamento extended version del Rhythmic History ogni sera dalle 21. Adesso invece torniamo nel 2002. DJ Ross, questa è Emotion.
1: Rhythmic History.

Super DJ Anima Beautiful su Disco Radio, 12:21. Continuiamo a dire che siamo stanchi, che abbiamo bisogno di vacanze, che abbiamo un anno che ci pesa sulle spalle. Fatto sta che secondo una recente ricerca il 44% degli italiani continua a lavorare, ahimè, anche in vacanza. Sì, avete capito bene. Non riusciamo mai a staccare la spina del tutto, non riusciamo a rilassarci fino all'ultimo istante. Abbiamo quasi il bisogno di dover avere sempre tutto sotto controllo. Ecco perché molti di noi, pur andando in vacanza, decidono di portarsi, che so, il PC. Magari se c'è bisogno all'ultimo momento di qualcosa, se devo rispondere a quella mail, lo farò. Ma le vacanze non dovrebbero essere vacanze al 100%. Voi siete tra quelli che continuano a lavorare in vacanza, a controllare le mail, oppure relax e relax e nulla più? 393 800 3000, adesso la prossima, c'è Kungs.

0: Era Single Lady, Beyoncé su Disco Radio, ci riporta fino al 2008, 12 e mezza. Siete tra quelli che al lavoro, in vacanza, scusate, pensano al lavoro e quindi si portano dietro il PC e si dedicano al lavoro anche quando sono in vacanza, oppure ve ne fregate, insomma, il relax è relax.
1: Te lo spiego io. Il 45% degli italiani crede di essere indispensabili sui posti di lavoro e che senza di loro le loro aziende crollerebbe. In realtà siamo tutti utili, nessuno indispensabile, e le ore che perdiamo in vacanza non ce le ripaga nessuno. Beh, perché perdiamo tempo con famiglia, certo, e affetti, per un'azienda che quando sarà il momento ti mette alla porta senza neanche dirti grazie. Forse dovremmo incominciare a capire.
0: Severa ma giusta.
2: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
3: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'ha.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: In vacanza riuscite davvero a staccare la spina o pensate sempre al lavoro? 393 800 3000 adesso.

0: Baby I'm Yours 97, Flamenco Paranoia, l'ultimo di Samurai J, Blinding Light, Repeat It, 4 senza interruzione che ci portano quasi una decina di minuti prima delle 13. Vi abbiamo chiesto se siete tra quelli che in vacanza riescono a staccare del tutto dal lavoro oppure la mente è sempre lì.
1: Beh ragazzi, la vacanza ci vuole per staccare un po', perché fa bene, ci mancherebbe. Però io personalmente, da bergamasco, il lavoro è sempre in testa, eh? Buona estate a tutti.
0: E allora tu rientri tra il 45% degli italiani che in poche parole continua a lavorare anche in vacanza. La valigia è pronta, il mare è davanti agli occhi, ma le mail continuano ad arrivare e spesso continuiamo a rispondere. Secondo alcune ricerche, quasi un italiano su due resta connesso al lavoro anche durante le ferie, tra messaggi, chiamate e notifiche che interrompono ovviamente il tempo libero. Il punto non è solo la tecnologia, è il modo in cui abbiamo imparato a vivere il lavoro. Essere sempre reperibili viene spesso visto come un segno di impegno e professionalità. Un punto che non prevede soltanto la tecnologia, no? Il fatto che magari ti chiama il capo e tu gli rispondi perché ti devi chiedere qualcosa che magari sai solo tu. Eppure le vacanze dovrebbero servire proprio a questo, no? A staccare, recuperare energie e concedersi una pausa vera. Perché se continuate a controllare poi la posta ogni 10 minuti, le ferie non ci sono. A volte il lusso più grande non è quindi partire, ma riuscire a spegnere il cervello e le notifiche senza troppi sensi di colpa. Vi chiediamo, siete tra quelli che riescono a staccare del tutto dal lavoro quando vanno in ferie? 2 settimane all'anno, dai, si può anche fare, ragazzi. Oppure siete tra quelli che nella valigia si mette il PC, perché chissà mai che devo rispondere a qualche mail?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperto con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Ancora una decina di minuti.

0: abbiamo scelto Ariana Grande, l'ultimo disco che suoniamo per questo venerdì che si conclude. Tre ore che sono volate via. Abbiamo scelto Problem, quelli che non vogliamo avere durante il weekend, che è qui dietro l'angolo praticamente, no?
1: Ma non li vogliamo mai, ma anche lunedì mattina soprattutto, che arriviamo tutti grattacapi insieme.
0: Certo, ma è più facile durante la settimana, no? Avere qualche problemino, che so, anche semplicemente il traffico diventa un grande problema il lunedì mattina, lo sai tu, no?
1: Se avete problemi, voi abbassate il volume dei problemi, alzate il volume del disco radio, che cambia tutto.
0: Un buon metodo, direi.
1: E non è uno. È venerdì, è il 10 luglio, quindi ragazzi iniziamo la parte, come dice Valentina, bella, rilassata della settimana, quella bella, perché tanto molti hanno finito di lavorare, qualcun altro sta finendo, qualcuno ha già staccato e sicuramente si sta organizzando per farsi quel ponte lungo che fa venerdì, sabato, domenica, e di sicuro qualcuno di voi ci verrà a vedere, anzi molti di voi.
0: Assolutamente sì.
1: Vogliamo raccontare e ricordare dove siamo questo weekend, Vale?
0: Vi aspettiamo tutti quanti ad Inzago, ci sarà una super festa, tema anni 90, vi dico solo questo, Don Cash con me, Matteo Epis e Dumunari, non potete assolutamente mancare.
1: E quindi ragazzi, io vengo a rappare per voi, c'è il poporopo, che cosa fate? Non venite? Facciamo così, iniziamola adesso, la Dance Area, con la novità firmata Madonna.
0: Ciao Don!
1: Ciao Vali! No.

0: Dance Terrier, Magiana, 4 minuti trascorsi dopo le 13, buon venerdì 10 luglio, e allora ricordiamolo.
1: E quindi venite tutti a Inzago a festeggiare gli anni 90 con Don Cash e Disco Radio, perché la felicità è tanta.
0: È bello, la felicità è anche tantra comunque. E ancora saluti.
2: Allora, ballo con voi dal 1996. Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, ma che carini che siete. 1996, adesso ce ne andiamo in giro indietro nel tempo sulle ali della musica. Stavolta lo sentite già dalle note che stanno arrivando. Voliamo al 2004 con le note di Eric Prydz e la sua Call On Me. Ma intanto iniziamo il weekend al 393-800-3000 parlando di artisti. Subito un messaggio di Christian che dice: venerdì, oggi esce il nuovo disco di Anna Pepe, e parleremo proprio di lei, di Anna Pepe, e anche sicuramente

Ehi, voglio una vita, questione di merito. Le altre ladri, frate, me le evito. Come dici, mi fanno il solletico per spaccare un istinto magnetico. Si chiama Magnetic the Bowser. 10 minuti dopo le 13 mi son fatto venire a pelle d'oca da solo, ragazzi. Allora, parliamo di gruppi che ascoltate da una vita, perché Anna Pepe, che avete appena citato, il nostro amico Christian ha detto oggi esce il suo nuovo disco, è stata incoronata da parte di tutti i web marketers del mondo, cioè le persone che si occupano di marketing, il genio di quest'estate. Un marketing talmente strepitoso da riuscire a unire le generazioni. Pare che quello che ha fatto lei a livello grafico riesca a stimolare e a carpire l'attenzione dei millennials, della Gen Z, dell'alfa e anche di noi che siamo diversamente giovani. E allora, quale artista ascoltate da sempre? Ci sono già tantissimi messaggi, ovviamente Vasco in cima a tutti, ma ne voglio altri. 393 800 3000, qual è l'artista musicale che ascolti da sempre?

0: e anche social.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
2: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
14: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
15: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
16: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
17: Outfit estivi a prezzi incredibili?
18: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
17: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
18: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
17: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
21: Disco Radio.
22: Tempo di allacciare le cinture di sicurezza. Voliamo indietro nel tempo, non agli anni 90, ma un pelo prima, 1988. Stava arrivando la musica house e arrivarono loro, i Rickster, con Night's Moves. E allora alto il volume.
23: Make history.

0: Cash, io vi ascolto dagli anni 90 e ti aspetto sabato sera in Zago, non vedo l'ora. Ma ciao bella. Pamela.
1: E allora ci vediamo domani sera in Zago, Pamela, aspettaci che arriviamo. La domanda per tutti gli Scoradi Lovers adesso è l'artista che ascoltate da sempre al nostro numero di telefono. Lei ci ascolta dagli anni 90, quindi potremmo essere noi i suoi artisti, ma sentiamo, ciao.
2: Il grandissimo Marshall Bruce Mathers III.
1: Beh, ovviamente parliamo di Eminem, Marshall Mathers, Eminem.
3: Ciao Don Cash, ciao. Buon venerdì.
1: Buon venerdì a lei.
3: Io ascolto da sempre, sì? Loredana Bertè.
1: Loredana Bertè.
3: Un mito di donna.
1: Assolutamente.
3: Perché baci. Ciao.
1: Chi è? Non mi hai detto il nome però. Va bene, 393 800 3000, quell'artista che ascolti da sempre.
4: E adesso

0: il brano più ascoltato in tutto il mondo, Moving to the Sun, You Girl, Emmanuel Angel e Ultranante. Allora ragazzi, qual è il cantante o l'artista che ascoltate da sempre? Ciao.
1: No, Olcella c'è, Olcella è tornata.
0: Olcella
1: c'è.
0: Ligabue per il nostro amico Ricky, Max Pezzale, Gabri Ponte, i Blink 182, messaggio però anonimo, quindi non lo so.
2: Ciao, super radio, beh, io da sempre Gabri Ponte nel cuore. Gabri.
0: Vedi, Gabri Ponte come Vasco, ma anche a questo punto come Anna, potrebbe essere un artista intergenerazionale, perché lo ascoltavamo noi, lo ascoltano i ragazzi di oggi e lo ascolteranno anche quelli di domani.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
0: È tempo di volare con 4 hit senza alcuna interruzione, mentre continuate a raccontarmi con la vostra voce il vostro artista che ascoltate da sempre.

0: I want you unsatisfied. Jeezy, la voce, Calvin Harris, la produzione. Prima i Sound Lovers, Living in Your Head. Provide for You di Mazza Sari. In apertura, Give Me Baby One More Time. Le note di Britney Spears, 1998, 1998. E parliamo proprio di artisti come Britney. Perché Michael da Bergamo dice: Don, quali artisti ascolto da sempre? Britney Spears e poi il solo e unico Michael Jackson. Eh sì, ragazzi, è facile. Così come sparai sulla Croce Rossa, come dire Vasco. Se ci fosse bisogno di sapere che Vasco è l'artista più intergenerazionale del mondo, sappiate che sono stati messi a disposizione i biglietti per i suoi 10 concerti, il Giubileo di Vasco dell'anno prossimo, polverizzati. 550.000 biglietti in 7 minuti. 7 minuti. È finito, ragazzi, non c'è più posto, quindi se ne parla poi ancora l'anno in tour con Vasco, quindi è una cosa incredibile. Ma la nuova Vasco, e lo dico al femminile, è lei, è Anna, incoronata dai geni del marketing come il genio assoluto di quest'estate. A Crea, vi ricordate le suonerie degli anni 90, che c'erano la possibilità di comprare le suonerie col gattino e tutto il resto? Ecco, lei ha rifatto lo stesso marketing con quella specie di immagine, però rimettendo delle scritte che sono leggibili per i ragazzini, così la generazione alfa, la generazione z la conoscono, la sua musica viene conosciuta, quelle immagini anche noi che siamo diversamente giovani per sempre inconsapevolmente ci piace, ci carpisce l'attenzione e quindi diventa intergenerazionale pur non volendolo essere. Praticamente ha fatto bene il suo compito, Anna. Ma qual è l'artista che tu, Disco Radio Lovers, ascolti da sempre? Dillo allo zio Don Cash.
1: Ciao Don. Ciao. Io da sempre senti Depeche Mode. Oh. Per me sono un complesso che ho nel cuore perché mi hanno accompagnato da quando ero una ragazzina. Adesso ho 53 anni, li ho visti diverse volte in concerto, almeno 6 volte.
0: Wow.
1: E niente, i Depeche Mode. Buona giornata, Don, da Samantha da Voghera.
0: Un bacino a Samantha da Voghera, Ligabue per Ricky da Segrate, Pezzali, Gabri Ponte, Blink 182, Samara.
2: Bella Don Cash, dai che oggi è bene.
0: C'è, e di tutto il resto, chi che cosa ce ne?
2: Domanda, se domani ad Inzago dovesse piovere, sì, che si fa?
0: Si balla lo stesso, si balla al fresco.
3: Ciao Don Cash. Salvo. Sono Fabio da Cassano Magnago.
0: Ciao Fabio.
3: Io da sempre ascolto gli Articolo 31 e J-Ax.
0: Grande.
3: E volevo salutare tutti quanti e oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, che finalmente domani mattina si parte per le vacanze.
0: Hai capito.
3: Ciao a tutti, ciao Don. Buon venerdì a tutti.
0: Ciao Patato.
4: Ciao Don Cash.
0: Eccolo.
4: Gli Articolo 31.
5: Eccoli. Fondamentalmente.
0: Che grande.
6: Ciao Don, ciao. Io ascolto da sempre Linkin Park.
0: Ah, però.
6: E ho visto ogni loro concerto da quando venivano in Italia, sempre, sono sempre andata. E ho anche avuto l'onore di conoscere Chester di persona.
0: Ah.
6: Invece voi vi ascolto, se non sbaglio, io ne ho 42 da quando ne ho 18, quindi sono 24 anni insieme.
0: Ma che bello, vedi che siamo importanti, probabilmente siamo la storia d'amore più lunga che avrete.
7: E adesso è arrivato il dottor, e adesso è arrivato il dottor.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: Ci hanno detto di non dire
4: offerta pazzesca!
5: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire
4: incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
5: Incredibile!
3: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
10: Tempo di musica di Hit senza alcuna interruzione, mentre mi dite l'artista che vi accompagna da sempre, chiaramente l'artista musicale che sta con te da sempre, il nostro numero di telefono. La potenza di Felicia, My System.

0: Purple Disco Machine dei Lar Dopamine. Scherzavamo con Fabio Marelli ripetendo la stessa cosa ogni volta, che la dopamina è quella proteina che si sintetizza nel cervello quando ci si innamora, quindi mi piace questo titolo. 55 minuti dopo le 13, il gruppo, l'artista musicale che ascolti da sempre.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Chiaramente Gabby Ponte. Ok. E Timmy Trump.
0: E Timmy Trump.
1: Daniele da Bellinzato.
0: Ciao Dani, ancora.
2: Ciao Don, da Milano.
0: Ciao Giusy.
2: L'artista che ascolto sempre, sì, è la leggenda.
0: Beh?
2: Michael Jackson.
0: Bella.
2: Un bacio, ciao.
0: Ciao, ancora.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Gli Scorpions, e domani si va a vederli a Vicenza.
0: Hai capito?
3: Numero uno, sono 50 anni che cantano.
0: Grande.
3: Ciao Don.
0: I System of a Down, lunedì concerto all'Ippodromo, meravigliosi, immensi baci Don da Andrea da Casal Pusterlengo. E ancora proviamo a sentire.
4: Salve. Cash.
0: Salve.
4: Allora Max Pezzali, Liga e Vasco.
0: Grande.
4: E ci vediamo a Inzago.
0: Che
4: sto proprio passando dalla piazza adesso.
0: Ehi,
4: vai.
0: E capita? E allora mettiamo anche Disco Radio tra gli artisti che ascolti da sempre. Ma ovviamente lo sappiamo, quello è il nostro ascolto Disco Radio, ballo con Disco Radio da. E lo facciamo in terza ora, come ogni giorno. Ma adesso ragazzi, artisti che ci accompagnano da tantissimi anni, gli One Republic con Alesso. E questa è In Your Eyes.

0: Superstar Jamilia, 14 e un minuto in casa discoradio con lo zio Don Cash, l'artista che ascolti da sempre.
1: Ciao Don Cash, Marco da Biella Galvani. Io ascolto il Gallinero e la bomba di Ramirez. Tutte le mattine. Ciao a tutti, ciao, faccio più, ciao.
2: Accompagnate.
0: Sei caldo.
2: Ma cos'è la vita senza gli ACDC?
0: Gli ACDC,
3: Ciao.
4: Sono Andrea di Alessandria.
0: Ciao Andre.
4: Allora, sì. Gli Alan Parsons Project.
0: Ah però, Alan Parsons
4: Project. Poi Gabri Ponte
0: e Sol Gradri
4: e il capitano Gigi Dag,
0: ovviamente, grande Gigi Dag. Ancora sentiamo
2: Ronkesh. Sono le due.
0: No, non è così.
2: Buon weekend, salute e baci da Katia da Torino.
0: Ciao Katia, ma la melodia.
5: Ciao, sono le due.
0: Questa mi piace.
6: E adesso è arrivato il dottor.
0: Sono le 2:22. Sono le 2 minuti e 22 secondi, quindi perfettamente sincronizzati. Benvenuti in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Fra un attimo sentirete il lancio della sigla, quindi dovrete rispondere in 60 secondi a una domanda e diventerete i protagonisti dell'unica vera sigla live fatta con le vostre parole. Ma prima c'è la novità, Alan Walker, Ava Max con Fate.

0: siamo andati a scomodare la musica più epica che ci fosse per poterla mettere in pasta alla cassa dritta della dance. Alan Walker, Ave Max con Fate. Non voglio immaginare che sarà a sentirla live questa canzone. Comunque ragazzi, c'è, sono le 2:22.
1: Ciao Don.
0: Senti qua.
1: Io la schiglia che ascolto da sempre.
0: Ci prova però.
2: Alla rotonda.
0: Senti qua.
2: Prendi la seconda uscita. E ricorda, nessuna onda si ripete.

0: ripete due volte.
1: Cioè, bellissima questa cosa. Cioè, il tuo navigatore ha detto che nessuna onda si ripete due volte. Ed è arrivato il gioco del dammi tre parole. Oggi, come sempre, nel weekend vi chiedo le tre parole che faranno parte del tuo weekend. Non dovete raccontarmi cosa fate, dove andate in maniera lunga, quello me lo racconterete dopo con i vostri progetti. Per il momento voglio sapere tre parole che di sicuro saranno nel tuo weekend. Che ne so, piscina, amici e pizza, oppure viaggio verso Ibiza. Hai tre parole a disposizione per raccontare ai Disco Radio Lovers cosa succede nel tuo weekend. Ovviamente ti concedo anche la quarta e la quinta, che sono il tuo nome e la tua posizione, cioè chi sei e da dove scrivi. Il numero è il 393 800 3000, tre parole del tuo weekend. Let's go!

0: Sono Bob Sinclair e questa è la mia hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: Ed era proprio lui, Bob Sinclair, ragazzi, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash con I Can Wait. Mentre io ascolto e leggo i vostri messaggi. Tre parole per descrivere il vostro weekend. Da Ciri è Luca Torino, dice relax, piscina e tractor pulling. Bella parola.
2: Turno di notte.
1: Turno di notte.
2: Monica dall'Urago Marinone.
1: Brava Monica, solo cinque parole. Monica dall'Urago Marinone, poi turno di notte, spettacolo. Tre parole per descrivere il tuo weekend. 60 secondi a partire da adesso.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1.200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
14: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
15: Siete voi, il Moulin Rouge!
16: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
17: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
3: Disco Radio.
1: Un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano tutti i giorni, a quelli che stanno con noi da sempre, a chi è arrivato ad esempio nel 1997, perché la prossima ci accompagna proprio lì, quando la vita era un paradiso e l'avevamo bailando.
3: Rhythmic History.

0: Correre lontano dal sole come Dracula. Run from sunlight, Dracula. Team Impala, Genie e Boys Noise. Allora ragazzi, prima di iniziare il freestyle, c'è un messaggio di una nostra amica che mi sono andata a risentire, perché lo sfogo di cui parli me l'hai mandato, l'hai mandato alla radio tipo 3 ore fa. Sono andata a sentire di che cosa parli. Non tutti viviamo dei momenti belli. Lei sta vivendo uno dei momenti, penso, più brutti della vita di una persona, di quelli che non si augura neanche al peggior nemico. Non ti preoccupare se ti sei sfogata con noi. E come ti ho risposto? Ti ho risposto scrivendoti personalmente. Ci troverai qui quando avrai bisogno di sorridere, perché Disco Radio è questo. Siamo la vostra compagnia, siamo la vostra family. Ma adesso sorrisi per tutti. Il tuo weekend in 3 parole. Sentiamo chi ha scelto la regia.
1: Turno di notte.
0: Turno di notte.
1: Monica D'Allurato.
0: Monica, vai.
2: Studio.
0: Sì.
2: Spesa.
0: Sì.
2: Pulizie.
0: Nome.
2: Elisa da Brescia. Elisa.
3: Ciao Don, io stasera vado a mangiare la Fiorentina.
0: Fiorentina.
3: La sagra della Fiorentina. Giorgio da Seveso.
0: Giorgio da Seveso.
4: Lavori nella casa di montagna, Erika da Cuneo.
0: Erika da Cuneo, casa in montagna, almeno ci sarà fresco comunque. Ciao.
5: Le mie 3 parole sono:
0: sì.
5: Giardino.
0: Sì.
5: Pulizie.
0: Sì.
5: Casa.
0: Sì.
5: E festa del mio compleanno.
0: Oh,
5: domenica compio 57 anni.
0: Ok.
5: Ciao, Nunzia D'Adesio.
0: Ciao Nunzia. Tractor pulling, piscina, relax. Luca da Ciriè in provincia di Torino. E poi ancora, sentiamo.
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Le 3 parole sono piscina,
0: piscina,
6: bambini e Disco Radio.
0: Okay.
6: Gabriele da Vallo.
0: Elena da Motta Visconti dice: vado a casa a mare in Liguria. Afoso, pizza in montagna. Federico da Castellammonte. Poi ancora.
7: Ciao Don.
0: Ciao.
7: Benny Corriere.
0: Ciao Benny.
7: Io direi lago,
0: sì,
7: famiglia,
0: sì,
7: e birra. Un saluto a mio amico Robby.
0: Al tuo amico Robby.
8: Ciao,
0: ciao.
8: Massimiliano da Sesto San Giovanni.
0: Ciao.
8: Weekend.
0: Sì.
8: Sole,
0: sì,
8: mare e divertimento.
0: Chiudiamo con Giulia da Vercelli che dice: borghetto mare e relax. Dai che ci provo. Borghetto, mi piace.

0: giuro che sarà una seratina. A Foso pizza e mare, il borghetto di Giulia. C'è chi ha la casa al mare, come Elena si va in Liguria. Il mio weekend divertimento, aggiungo solo il mare. Se metti pure donne e disco radio puoi volare.
1: E adesso è arrivato il dog, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il dog, oh, oh, oh.
2: Disco radio.
0: E adesso ragazzi riprendiamo la strada insieme. Avete ancora a disposizione il 393-800-3000, il nostro numero, per raccontarmi con tre parole, o forse anche più, che cosa faranno i Disco Radio Lovers questo weekend. Ma intanto, Cyril, Wiz Khalifa.

0: Io adoro questo brano. Room 5, Make Love with the Music. Era il 2003. Disco radio con Don Cash. Allora, ragazzi, cosa si fa durante questo weekend? Destinazione Albania, fine settimana, un bel show.
1: Pronto? Ciao, Don.
0: Però firmatevi quando mandate i messaggi al 393-800-3000. Ciao.
1: Ciao, Don.
0: Ciao.
1: Antonio da Inzago.
0: Ciao, Anto.
1: Fine weekend? E vieni ad ascoltare il disco radio a Inzago.
0: Ma grazie, ma
1: capita
0: che
1: capita una volta sola, no?
0: No, beh, aspetta.
1: A presto, sabato sera.
0: Ascoltare disco radio capita quando vuoi a Inzago. Basta accendere la radio, ma vederci live sul palco tutti insieme, Valentina Guidi, Matteo Epis e Domunari, e avere Don Cash che rappa per voi, sicuramente capiterà. Capiterà domani sera, l'11 luglio. Ci vediamo a Inzago.
2: E adesso è arrivato il dono.

0: aspetto.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Partono 4 hit senza alcuna interruzione, le tre parole che descrivono il tuo weekend al 393 800 3000. La prima tra le 4, Free Your Mind.

0: è dire che Scatman John imparò la tecnica dello scat, cioè la riproduzione dei suoni con la bocca come se fosse una tromba, uno strumento a fiato del jazz, perché era balbuziente e poi divenne la sua fortuna in tutto il mondo. 1994, dal Festival Bar di quell'anno, I'm a Scatman. Prima Johanna di Molella, Nick Peloso e Prolara, il nuovo brano, e poi Solo Dance di Martin Jensen, in apertura Free On Mind di Prosper e Clooney. Buon venerdì in casa Disco Radio il 10 luglio con lo zio Don Cash. Ragazzi, tanta emozione, tantissimi amici che mi stanno raccontando che sono in trepidazione perché domani sera ci vediamo live a Inzago. Ci sarà il Disco Radio, Radio Party live al completo e verrò anch'io. Mi raccomando, anche in onda, se non siete con noi live, ci sentiamo, perché venerdì, sabato e domenica, lo sapete, c'è il party set e Rap and Drop. Quindi il programma da ballare a squarciagola e poi tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ma adesso sentiamo cosa fanno in tre parole i nostri ascoltatori. Ciao
1: Don! Ciao! Questo weekend si va a vedere il Tractor Pooling a Margarita, in provincia di Cuneo.
0: A Cuneo.
1: A vedere Marco e Tanco che vanno a fare spettacolo con i suoi trattori.
0: Hai capito?
1: Mattia da Cuneo, ciao.
0: Ciao Mattia, un bacio alla nostra amica che sta vivendo un brutto momento, l'ho sentita prima. Spazzacamino, grigliata, compleanno e figlia. Andrea da Varisella in provincia di Torino, queste sono le mie parole. Grande Don, sei un grande, tutto il mio rispetto. Bello questo messaggio anonimo, per quello che fai quando rappi, per quello che fai quando parli, ma soprattutto per lo spazio che dai a noi, agli ascoltatori e ai nostri problemi. Grande rispetto, ma ragazzi, ma state scherzando? Una delle cose che dico nel nuovo live che sto portando in tour in tutta Italia è: io sono il figlio di mia madre, lo specchio di mio padre, sono la voce che dà voce alla tua voce. Cioè, mi ha sempre caratterizzato l'idea di mettere voi al centro di tutto. Sono uno tra tanti che sa che tra tutti quanti nessuno conta quanto conti tu. È per questo che cerco di fare la differenza, perché siete voi a farla la differenza. Ciao, che si fa questa sera?
2: Ciao Don.
0: Salve.
2: Io stasera,
0: sì?
2: Serata latina in piazza Tobagi ad Imbiate. Perché non ci raggiungi?
0: Ah.
2: Un bacio, Ross da Proserpio.
0: Sono ufficialmente appena stato broccolato, ragazzi. Motocross, amici, relax, tesoro. Guarda, non lo so, stasera sono a Roma, ma domani vengo, perché domani mattina prendo il treno e vengo per andare a fare il live a Inzago. Motocross, amici, relax, Laura da Carugo. Ancora, sentiamo.
3: Ciao Don, ciao. Le tre parole sono Luca, sì? Solarium, Vigevano.
0: Eh beh, lì stai lavorando, mi sa tanto. Ciao.
4: Lavorare fino alle 8.
0: Si sente molto male, alza il finestrino. Comunque credo di aver capito, lavorare fino alle 8. Si lavora. Ciao, sono Francesco, vi scrivo da Motta Visconti. Paddel, battesimo del volo, famiglia. Ciao a tutti, Matteo da Bergamo. Coccorini, ragazzi, allora.
5: Ciao Don, ciao. Io stasera vado a mangiare la Fiorentina.
0: Bene, ottimo, e allora buona cena.
6: E adesso è arrivato il Don.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum, a Cinisa Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum.
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Tempo di musica, di hit, ma anche dei vostri progetti. E che cosa state facendo mentre ballate con
7: noi? Massimo e Fabio da Lissone. Stasera, partitona e dopo ci facciamo una bella griglia.

0: scusa il bagno, in fondo a destra. Questa radio è una bomba che innesca. Disco Radio insieme a Don Cash, la roba più fresca è la musica, aria di festa, è la testa che parte. Vedo i party da tutte le parti, l'ho scovata qui a Disco Radio, ogni giorno il pomeriggio, il Disco Radio Party. Fisher, Florence Armand con What a Life, What a Life. Insieme allo zio Don Cash, se stai ballando fatti sentire. Oggi ragazzi che giorno è? Che giorno è?
1: Non sono le due. Dico anche che oggi è venerdì.
0: Ma brava, oggi è venerdì. Benvenuti nella nostra family. Chi balla con noi, da dove, da quando e quanto caldo fa?
2: Ciao Don Cash, sono Lina di Villa D'Adda.
0: Ciao Lina.
2: E non vediamo l'ora di vederti a Inzago.
0: Domani.
2: Bene, ci incontriamo presto. Ciao ciao.
0: Ma che patata. Ci vediamo domani sera sul palco di Inzago. Insieme a me tutta la squadra. Valentina Guidi, Matteo Epis e Edo Munari. E Don Cash a rappare per voi.
3: Don Disco Radio.
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: Suzuki.
0: Ciao Sara.
13: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
14: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
13: Wow, e i costi?
14: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova Grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
16: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
17: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
18: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
19: Saldi Globo. Conviene per davvero.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
22: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
23: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
24: Outfit estivi a prezzi incredibili?
25: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
24: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
25: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
24: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Disco Radio.
0: In discoteca ci si va per fare l'amore, per ballare, per divertirsi, per trovare il nuovo amore o per trovare quello vecchio, magari non sai se andare a ballare. In ogni caso ogni tanto in discoteca cadono le lacrime. E non lo dico io, ma ce lo ricordavano già nel 2001, ben 25 anni fa, non Alcaraz il tennista, ma gli Alcazar, con la loro Crying at the Disco Jack.
1: Rhythmic History.

Confession of the Groom.

0: come noi che la musica ce l'abbiamo nel DNA. DNA, Morning a Game, Bocelli, Guetta, Hey, Megan Thee Stallion. E proviamo a sentire chi balla con lo zio Don Cash. Ciao!
1: Sì. Disco radio come spacca! Ma io dico, ma veramente, adesso, a parte gli scherzi, ma sì, se non ci fosse disco radio, ma io come che farei?
0: No, la dovresti inventare. Ciao! Adesso voliamo i giorni quasi nostri, qualche anno fa, 2020, con Eva Max, Kings and Queens.

0: trovato una radio migliore? Mi dispiace, ma non mi risulta. Questa qui non ha rime mega, fratello di più. Noi siamo il non plus ultra. Another 54 Ultra con Ciao to You in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, chi balla con me in questo speciale venerdì? Proviamo a sentire. Ciao.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo farvi gli auguri, sì? Perché oggi è il mio 47° compleanno.
0: Fai il compleanno, ma tanti auguri.
1: E anche se non è un giorno del tutto felice,
0: no,
1: volevo comunque farmi gli auguri,
0: Adà,
1: festeggiare tra virgolette insieme a tutti voi.
0: Brava.
1: Franci da provincia di Pavia. Ciao, un bacione, grazie.
0: Padada, mi dispiace che non sia il giorno più bello della tua vita, ma sono sicuro che da ora andrà tutto meglio. Intanto auguri per il tuo compleanno, noi ci siamo. E se vuoi rilassarti domani, vieni a ballare con noi a Inzaghi.

0: 2.
1: Buon weekend on, alla redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. 50 anni fa il disastro di Seveso, inammissibile quanto avvenne, con reticenze e omissioni, ma anche un punto di svolta sulla sicurezza, così il Presidente della Repubblica Mattarella, presente alla cerimonia. Nelle prossime ore davanti al GIP il 27enne algerino Saidi Mohamed, che ha sfregiato una 23enne marocchina nella stazione metro Duomo di Milano. La procura chiede il carcere per il pericolo di reiterazione del reato e fuga. Il ROS di Milano sta verificando con l'Interpol un eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati europei. Fermo convalidato per il milanese Filippo Oldani, ha confessato di aver ucciso la madre Lorella Capano nei giorni scorsi a Sanremo. Vigili del fuoco a lavoro in regione Pozzo a Chivasso, siamo nel torinese, per un vasto incendio all'interno di un'azienda che si occupa di smaltimento rifiuti. Sono in corso le analisi sulla qualità dell'aria e l'accertamento anche sulle cause del rogo. Non risultano feriti o intossicati. Il tennis, semifinale di Wimbledon in corso, Ferri Zverev, intorno alle 16 Sinner Djokovic. Grecia si stacca il finestrino sul volo Ryanair dopo il decollo, passeggero trattenuto per non essere risucchiato. Ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia!
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Beh, mentre continuate a raccontarmi dove siete, cosa farete durante questo weekend, quanto caldo fa intorno a voi e da quanti anni ballate con noi, ragazzi, vi riporto un attimino a Sanremo. Eh sì, Sanremo di quest'anno, dove abbiamo imparato a conoscere bene tutti, dito nella piaga con la sua Che Fastidio, che si classifica come pillolina del programma da ballare a squarciagola, cioè Rap and Drop.

0: insieme a Wakefield, Love Foundation UK e poi Broccolina DJ, che se gli metti la B davanti fa Broccolina DJ come Brooklyn. Proviamo a sentire chi balla che noi in questo speciale venerdì con lo zio Don Cash. La smetto di fare il pirla. Ciao family!
1: Caronno!
0: Caronno che balla oggi, buon venerdì!
2: Bella donna! Bella Cristian da Nole, un paesino in provincia da Cirié. E da me ci sono 38 gradi.
0: 38 urca!
2: Wow!
0: Wow! Stai in un forno praticamente. Ragazzi, 38 comunque parente di 40 gradi, belli caldi.
3: Ciao Laura.
0: Ciao Laura. Non ho capito, ma non sappiamo di dove è Laura. Non è così. Ciao.
3: Ciao Donna.
0: Sì?
3: Ciao Laura.
0: Ah, niente, non ci ho detto nient'altro. Ciao Laura. Un bacio.
4: Luca
0: ciao.
4: Di Como.
0: Ciao Luca che balla con noi da Como. E ancora chi balla con noi?
5: Ciao Disco, io sono Carolina. Ciao.
0: Mi fa impazzire quando non mi dite il posto.
6: Don Cash, non sei da solo.
0: No.
6: Oma di Alba è sempre con te.
0: Sì.
6: Ci sono 32 gradi. Vai Don
0: C'è dell'entusiasmo. Entusiasmo da venerdì. Vai, buon weekend a chi?
7: Buongiorno Don Cash.
0: Sentili.
7: A segrate. E belli carichi.
0: Così si fa, mi piace in questo modo. Ragazzi, sento che è weekend dalle vostre parole. Wow.
8: Disco Radio. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu. Disco Radio.
0: E se non vi basta il sole, se non vi basta il caldo, non vi basta l'estate, allora ragazzi aggiungiamo le hit senza interruzione di Disco Radio e vedrete che andrà tutto meglio. Sarà un carnevale, ma un carnevale con classe, tipo un carnevale a Parigi. No, tutto questo per dirvi che vogliamo adesso al 1998, fidatevi allo zio Don Cash con le cinture allacciate, proprio con le note di Dario G e la sua Carnaval de Paris.
8: Rhythmic History.

0: bad. Bellissimo, ragazzi. It's me, il Kaisen Khan con Hemi. Now so bad. Che riprende una canzone che ci ha fatto ballare già dagli anni 90 fino ad oggi. E grazie di esistere, Disco Radio Lovers. Chi
1: ciao
0: è stato
1: Don,
0: con me?
1: Ciao Marco di Biella.
0: Ciao Marco da Biella.
2: Grazie a Don. Mi fa ascoltare. Bella musica. Bella musica. Disco Radio.
0: Già, ragazzi, ma quello non è merito mio, è merito di Disco Radio. Sempre 24 ore su 24. In ogni caso, ragazzi, io sono arrivato alla fine. Vi saluto. Vi auguro un buon weekend on, dandovi gli appuntamenti. Ci sentiamo stasera e domani sera con Party Set Rap and Drop dalle 23 alle 4 del mattino. E domani sera ci vediamo live sul palco di Inzago. Quindi venite a ballare con noi, ragazzi, per il Disco Radio Party live al completo con Valentina Guidi, Matteo Ebbis e Domunari. E ovviamente ci sarà anche Don Cash a rappare per voi. Per il momento è tutto. Lo vedo, è pronto il mio fratellino Melli.
3: Ci vedi, eccomi.
0: E allora da Roma restituisco la linea a Milano. Peace out e buon weekend on.
4: Disco Radio.
3: Non aveva le visioni, eccomi!
4: Disco Radio.
3: Grazie Don, lasciamo la capitale da Roma a Milano per l'ultimo pomeriggio della settimana, nostro centro estivo tra le 4 e le 7, giù.

siete voi che fischiettate? Mi sa di sì. Ocean House, Jubel, è la prima novità di questo quasi weekend. Vi accompagno fino all'arrivo, dai, del

0: Beautiful Anima Yogi. Le 4 e 8 minuti su Disco Radio nel venerdì, il 10 luglio. In fondo a quest'ora avremo anche il Cocco Bello Cocco. Chiederò che cosa farete nel weekend, se avrete voglia di dirlo facendo le rime come se vendesse il cocco in spiaggia. 393 800 3000, anche per dirmi il vostro segno, il più votato, anzi al più votato faremo il tamarroscopo del weekend come ogni venerdì, tra le tante cose che capitano, anche cose nuove durante il fine settimana. Punto fermo invece il Rhythmic History, che anche d'estate ci regala le numero uno del passato, questa del 1990. Come? Ah! È quella, la cantate?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum.
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK, la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo, conviene per davvero.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
17: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
18: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
19: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
21: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites.
0: Open Air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
21: Disco Radio.
22: È arrivato il momento di cantare Rhythmic History.
23: Grande Gin Tonic Eddie, tra un po' ti vengo ad abbracciare.
22: Ma in che senso? Che sei qua fuori?
24: Finché la porca!
22: Dici che è quella? Rhythmic History.

0: Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

dell'estate 2026, Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti. E adesso, come ogni venerdì, possiamo fare la classifica, ed è la classifica, direi, definitiva dell'estate 2026, perché prima abbiamo fatto supposizioni, previsioni nei mesi precedenti, fino a qualche settimana fa tutto era possibile, ma nella classifica di questo venerdì andremo a fare il focus sulle vacanze al mare di questo 2026, la classifica definitiva delle spiagge e località più amate di quest'estate. Questo weekend vado al mare lì, questo weekend non vado al mare ma... Completate voi le frasi, 393 800 3000, tra poco la classifica del venerdì.

0: località, la classifica ormai definitiva, le più amate di quest'estate. E allora questo weekend vado al mare lì oppure non vado al mare? Ma
1: sera vado a cena col mio fidanzato e una mia amica e il fidanzato.
0: Sì.
1: Domani vado a fare il tour in 118. E poi stiamo a casa.
0: Bene.
1: Tutto questo sempre in compagnia di radio.
0: Benissimo.
1: Ciao.
0: Bene. Allora vogliamo le alternative qualora non andiate al mare. Se invece ci andate vogliamo la località. Magari è tra quelle preferite della classifica del venerdì che faremo tra poco pochissimo come ogni fine settimana.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tatu Link, c'è l'attualità delle 4:30 alla redazione con Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. A Seveso, reticenze e occultamenti gravissimi, intollerabile, irresponsabilità dei vertici aziendali. Parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, presente all'evento di commemorazione per i 50 anni dal disastro ambientale. Ha anche salutato i genitori dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo. Faremo di tutto, ha detto, per la verità. Incendi boschivi che stanno colpendo il Piemonte, sopralluogo del presidente della regione Alberto Cirio a Premosello Chiovenda nel Verbano. Oltre 500 le persone all'opera per lo spegnimento e garantire la sicurezza, ha riferito. L'incendio in una ditta di smaltimento rifiuti a Chivasso, analisi sulla qualità dell'aria. Spacciandosi per finto carabiniere ha rapinato un'anziana a Novara, derubandola in casa di contanti e gioielli per oltre 30.000 euro. Rifugiatosi all'estero, è stato arrestato. Tennis Wimbledon, semifinali attesa per il via al match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, l'azzurro a caccia della seconda finale consecutiva. Calcio mondiali alle 21, Spagna-Belgio, in ballo le semifinali. Israele avverte gli Stati Uniti, il presidente Donald Trump nel mirino dell'Iran. Le news tornano tra un'ora, al tempo di domani.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte e sulla Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi con la possibilità di qualche temporale di calore. Domani inizialmente il tempo sarà stabile e soleggiato, dal pomeriggio invece sopraggiungeranno sempre temporali sparsi su Alpi e Prealpi, ma in sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime a Milano e a Torino perderanno qualche grado con punte intorno ai 32-33 gradi, saranno poi di nuovo in ripresa nei prossimi giorni. Tutti i dettagli sull'app di Trebimete.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet! Un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
0: Le località balneari più amate di quest'estate nella classifica del venerdì. Chi ci va, chi no, questo weekend vado al mare lì, questo weekend non vado al mare, ma...

0: Già come ogni venerdì, ma prima... Prima c'è la classifica del venerdì. In spiaggia c'è già qualcuno che è arrivato. Molti ci ascoltano attraverso l'app, magari mentre sta prendendo il sole. Bravi, beati voi. Facciamo la classifica definitiva dell'osservatorio italiano di JFC delle località balneari più amate quest'estate. Ormai i giochi sono fatti. Allora, partiamo dal decimo posto. Spicca Caorle, grazioso borgo marinaro della Riviera Veneta, perde due posizioni rispetto allo scorso anno. Nono posto per Viareggio, new entry della classifica di quest'anno in Toscana, per l'ottava posizione Forte dei Marmi in Versilia, al primo posto fra le destinazioni più costose d'Italia, davanti a Capri, a Porto Cervo, che in questa classifica invece è settima. Sesto posto a San Vito Lo Capo, che perde una posizione rispetto all'anno scorso. Quinto posto, di nuovo la Toscana con Monte Argentario, 2528 posti. Al quarto c'è Cervia, Milano Marittima, 2587 voti. Al terzo c'è Rizzone, 2966 come l'anno scorso, prima località italiana per il turismo giovanile davanti a Rimini. Al secondo posto, medaglia d'argento per Jesolo in Veneto, perde la prima posizione, appannaggio di chi? Di chi? Di chi? Rimini, la riviera romagnola torna a essere la meta più ambita per le vacanze di giovani e famiglie. Chi va al mare, chi resta, chi fa
1: questo
0: cosa?
1: Vado a lavorare, vedi? Faccio la sera.
0: Bravo.
1: Alla metropolitana. Ciao a tutti, ciao Marelli.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Tanti non vanno al mare, ma...

Jagge. Sto per entrare nell'ora più rischiosa della settimana. Un minuto alle 5. Dunque, se avete un posto libero da qualche parte, perché in sequenza arriveranno Cocco Bello, Tamarristori, Tamarroscopo, il DJ Panozzo, da qui fino alle 7 proverò a perdere il lavoro più volte. Grazie a voi, ovviamente, non faccio nulla da solo. Sono Fabio Marelli, intanto qualcosa di nuovo, Just a Little, Just a Sam Harper.

0: Just a Little ad aprire il momento del coccobello, signori. Come se fossimo in spiaggia nel nostro centro estivo, un po' anche villaggio turistico. Vendiamo il cocco. Here we go, get smooth to the group. Ma io mi chiedo perché, ma me le vado a cercare. Il venerdì si stava così bene con il TJF, e invece d'estate vi chiedo come se fossimo in spiaggia sulla riviera romagnola, magari, visto che tra i posti che quest'anno vanno per la maggiore l'estate 2026, di raccontarmi che fate nel weekend in rima, come se foste voi a vendere il cocco bello in spiaggia. 393 800 3000, come sempre sono prontissimo a perdere il posto di lavoro.
1: Tu farai quel che vuoi,
0: sì.
1: Io vado a un festival di cowboy.
0: Ah,
1: ciao,
0: bello. Ma dov'è? Voglio andare anch'io al festival di cowboy.
2: Io da domenica mattina, sì, lo vado a pucciare. Ma in piscina.
0: Il suo corpicino, il pollicione, insomma, beh.

0: tra l'altro devo ringraziare anche l'ascoltatore di prima che diceva cos'era il festival dei cowboy.
1: Tu farai quel che vuoi.
0: Sì, ok.
1: Io
0: okay.
1: Vado a un festival di cowboy.
0: Mi segnalano il
1: ciao,
0: il festival di cowboy è in Valsassina, quindi se vi piacciono i cowboy potete andare a vederli in Valsassina.
2: Cocco, cocco bello, sì. Se non mangi cocco bello non ti tira più.
0: No, ma allora non dovete fare ma non dovete fare il verso, dovete ripetere quello che dicono i venditori di cocco bello in spiaggia. Dovete raccontarci voi le vostre rime. Ma io, ma perché mi sono infilato in questa roba che non lo
3: cocco
0: so.
3: Cocco bello, sì. Cocco pazzo, questo traffico ma cotto a pazzo.
0: Sentite, passiamo a qualcosa di diverso. Arriva il meglio ancora. Il Tamarristori, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici diventano animatori, animatrici d'estate. Con il gemellaggio dei belli svegli del mattino andiamo a prendere la creme della creme. Tamarristori in arrivo, lo annunciate voi?
4: Cioè, alla fine fai sempre annunciare a noi il Tamarristori, sì. Facciamo il tuo lavoro. Ma a te cosa ti pagano a fare allora?
0: Appunto, ma magari, ma guarda.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
10: Di non dire irripetibile!
9: E soprattutto di non dire incredibile!
10: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da €209 al mese.
9: E in più, 1000 euro di carburante, inclusi.
10: Incredibile!
9: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
13: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
14: Dove si va in vacanza?
15: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue, tutto scontato.
14: E poi in viaggio?
15: No, in giardino, con gli sconti Brick OK, la vacanza ce la portiamo in casa.
14: Riposo vero?
15: Fatica zero.
14: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
16: Brick OK, più vicino a te.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
19: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23!
20: Quindi musica, luci e un gran finale!
19: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
21: Outfit estivi a prezzi incredibili?
22: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
21: È il momento

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Disco Radio. Sentiamo un po' di tamarristi estivi.
9: Sotto questo sole, sotto bello, questo caldo, è ora di sentire tamaristori. Tamaristori. Sentiamo anche tu e squagliati di più.
10: Bello. Ciao bello. Radio Marelli.
8: Ciao.
11: Ciao Venerdelli.
8: Ciao.
11: Che?

0: David Guetta, lasciamo il momento del Coccobello, anche se qualcuno ci ha mandato il venditore di Coccobello da Porto Cervo, sentite qua.
1: Questo qui è il famoso Raff che gira a Porto Cervo.
0: Senti, no.
2: Cocco naturale, cocco subito mangiare.
0: Uè.
2: Cocco naturale, cocco subito mangiare.
0: Uè. Va bene.

0: l'oroscopo. Volete che l'intelligenza artificiale faccia l'oroscopo del weekend al vostro segno zodiacale? Bene, tanto qua. 393-800-3000, il vostro nome, il vostro segno zodiacale, votatelo, perché a maggioranza naturalmente faremo fare quel che è una schifezza. L'intelligenza artificiale proverà questo esperimento che secondo me finirà quest'estate. L'oroscopo, anzi il tamarroscopo del weekend al segno zodiacale più votato da voi.
1: Disco Radio.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: ma siete sicuri? Ma veramente volete farvi rovinare il vostro segno zodiacale dall'intelligenza artificiale? Ormai si chiede di tutto a sta intelligenza. E noi faremo il tamarroscopo ignorante a questo punto, in maniera molto tamarra. Però dovete votare il vostro segno, farlo vincere a maggioranza. Faremo il tamarroscopo del weekend al segno. Al momento testa a testa fra Bilancia, Pesci e Sagittario. Votate, votate.
1: Bilancia,
0: Bilancia.
2: Pesci.
1: Marelli, vorrei sentire il tamarroscopo del segno del paguro.
0: Del paguro, certo.
3: Ciao, sono
0: Ciao.
3: Cristina d'Asti.
0: Sì.
3: Sono un segno di fuoco, un ariete.
0: Anche io, ah no.
3: E
0: io
3: voto l'ariete.
0: Certo, pare.
3: Ciao.
0: E nessuno è che vota il leone,
4: Ciao,
0: meno male.
4: Alessia, Ciao. Vorrei ascoltare l'oroscopo del miglior segno del mondo.
0: Qual è?
4: Sagittario.
0: Ma sei sicura?
2: Daniele, Acquario.
0: Bene, ma non fatevi rovinare il weekend. Tra poco il tamarroscopo, dopo il From Disco to Disco, ovvio.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Mentre votate c'è Link, l'attualità, la redazione, Cinzia Morgante.
6: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. C'è stato un incidente sul lavoro presso la cava Bellinzana a Covo, nella Bergamasca. In gravi condizioni un operaio di 60 anni che ha avuto un malore mentre si trovava all'interno di un silos rialzato. Cadendo, ha battuto la testa. Verifiche anche con l'Interpol su eventuali coinvolgimenti in ambienti radicalizzati. Il 27enne di nazionalità algerina che a Milano ha aggredito e sfregiato al volto una 23enne marocchina nella stazione Duomo del metrò. La procura chiede il carcere per Mohamed Saidi. Aveva un divieto di dimora per aver commesso un altro reato poche ore prima. A Seveso reticenze e occultamenti gravissimi, parole del capo dello Stato Sergio Mattarella dall'evento di commemorazione per i 50 anni dal disastro ambientale. Ha anche salutato i genitori dell'ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo. Faremo di tutto per la verità, ha detto. Tennis Wimbledon, semifinali in corso il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, l'azzurro a caccia della seconda finale consecutiva. Alexander Zverev è in finale, battuto in 3 set Arthur Ferri. I colloqui con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. Così il presidente USA Donald Trump. Le news tornano tra un'ora.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
7: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
8: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
15: Finalmente è iniziata l'estate.
16: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
15: Ah sì?
16: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
15: Hai ragione.
16: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Ma veramente volete farvi rovinare il weekend dal tamarroscopo? Il segno più votato tra poco?
3: Bilancia!

Prezioso e Marvin con le Louvre dal 2004. Completiamo il From Disco to Disco 4 senza interruzioni nel centro estivo di Disco Radio, il pomeriggio d'estate tra le 4 e le 7 insieme a me. Ma veramente, cioè, siete lì che volete farvi fare l'oroscopo, anzi il tamarosco.

0: portarcelo dietro anche da settembre.
1: Cancro Marelli, che domani è il mio compleanno.
0: Il cancro, tutti vogliono farsi fare il tamarroscopo dell'intelligenza artificiale, siete sicuri?
2: Bilancia!
0: Bilancia, bilancia, signor zodiacale Leone, Elena, Leone, signor delle vacanze. Va bene, si chiede di tutto all'intelligenza artificiale. Noi abbiamo provato a fare questo esperimento, è riuscito malissimo secondo me peraltro, e abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale il venerdì di impegnarsi a fare il tamarroscopo. Abbiamo il tamarristori, abbiamo scelto di farlo naturalmente a maggioranza al segno zodiacale più votato, che è? Qual è? Veramente ce n'è uno? Eccolo, arriva il tamarroscopo di questa settimana. Io non voglio responsabilità.
3: Tamarroscopo ignorante per bilancia.
0: A bilancia.
3: Voto tamarria.
0: Sì.
3: 20 su 10. Rischio posto di blocco e perquisizione.
0: Addirittura.
3: Avrete la scimmia addosso che non si spegne manco con i drammi.
0: Ma cosa vuol dire?
3: La luna vi renderà più caldi dell'asfalto in tangenziale.
0: Buono.
3: Sabato.
0: Sì.
3: Si parte millantando un'ape tranquillo. Si finisce al centro commerciale a fare i cerchi nel parcheggio. Poi dritti al disco radio party.
0: Sei
3: pronti a puntare chiunque respiri.
0: Certo.
3: Domenica vi sveglierete alle 4 del pomeriggio con la bocca che sa di kebab.
0: Ma
3: con
0: che
3: doppia
0: schifo.
3: Cipolla mentre cercate di capire che ci fa un booster truccato in salotto. Bella bro.
0: Ma che bella mare.
3: Bella.
0: Ma cos'è sta roba? Cos'è sta cafonata? Chiedo scusa agli amici della bilancia. Visto voi che volevate l'oroscopo, meglio che non ve l'abbia fatto.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
8: Ci siete tutti? Ma non lo so. Dopo il tamarrocco.
9: Scorpione.
8: Ma che scorpione? Basta, non lo facciamo più.
10: Tamarrelli, sei unico.
8: Sì, arriva il DJ Panozzo pure.

0: sarà revival anni 80 e poi domani si passa agli anni 90, si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Ve lo ricordo sul palco, non ve lo devo ricordare, insomma, Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, ma vi ricordo l'orario: domani sera dalle 22, se siete in Piazza Maggiore, disco Radio Party a Inzago Revival, da non perdere, non fatevelo raccontare, vivetelo! Sono quasi le 6.
1: Disco Radio.
0: Lo vedo, si aggira, perché non c'è fine al peggio, arriva anche DJ Panozzo tra poco. Scusate, ma qualcuno ha già vinto la Disco Radio Bag? Perché non mi pare la

sulla pista da ballo. Madonna, danzetteria. E sulla pista da ballo ci torniamo anche col DJ Panozzo. Anni 80, tra poco preparate gel, gommine, lacche, capelli, quello che avete. Arriva e torna come ogni venerdì l'80 History Mix.

0: Felicia, My System. È arrivato il momento del DJ Panozzo. Ma fatti sentire, ogni tanto sembra che parli da solo tutte le volte.
1: E ciao a tutti, ciao. Dal vostro DJ Panozzo.
0: Bene, tra poco Ottantista Remix. Disco Radio Party Set.
2: Drop and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrò.
4: Siamo gli artisti.

0: This is drop and drop.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in

0: bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
1: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auguri Goldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
15: Disco!

0: Quando Panozzo inizia a screcciare, sì, il mondo intero si ferma ad ammirare.
1: Ciao DJ Panozzo, preparami un bel panotto che me lo sparo giù nel gargarotto.
2: Certo.
1: Ciao da Giordano di Lentate. Ciao.
2: Va bene, ottantisto remix. Ma lo vuoi far partire DJ Panozzo? Dai, l'ottantisto remix, fallo partire tu. Vai, vai, vai.
3: Ottantisto remix.
2: Sì.
3: Troppo giusto.
2: E allora, mentre DJ Panozzo mette i dischi, io rovino tutto il resto. Partiamo dall'83, progetto pioniere dell'Italo Disco. Another Life.

0: nel mondo che vorrei. Disco radio e Panozzo DJ.
1: Ma veramente, ma veramente. Dall'85 Future Brain Denaro, restiamo lì nello stesso anno. Un'altra pietra miliare nell'ottantissimo di Mixi

0: remix.
1: E allora che una traccia vada e che una traccia venga con DJ Panozzo, non c'è vinile che tenga.
0: Va bene. È finito? Sì, è finito, è finito. Vabbè, saluta tu però, c'è il weekend, no?
2: Ottantisto remix, troppo giusto.
0: Le copie ai nostri ascoltatori. Torno alla prossima settimana, voi occhio coi cellulari.

0: Siamo arrivati a quel momento lì. Io oggi ho fatto una fatica.
1: Mamma mia.
0: Tanta roba, tanta roba. E mancava questo. Sì, pure il fritto mio.

0: azioni che vi leggerò a ritmo serrato. Al termine vi dirò cosa dovrete pescare al 393 800 3000. Ad esempio, solo le cose che iniziano, non so, con la lettera A, per esempio. Gli oggetti più piccoli di un acino d'uva. Non lo so, va bene. Se siete pronti, vado. Nel fritto misto di oggi troviamo pomodoro, erba, ricotta, Ferrari, dopo sole, sabbia e fragola. Nel fritto misto di oggi dovete pescare solo le cose di colore rosso. 393-800-3000, il più veloce con il maggior numero di cose col colore rosso vince la Disco Radio Bag.
1: Disco Radio.

0: una fatica oggi. troppa roba il venerdì, io non so più come farcela stare. E dopo il DJ Panozzo, pure il fritto misto, una lista caotica di oggetti, azioni, cose, ma soprattutto ho letto e vi ho chiesto di dire quali erano le cose di colore rosso al 393-800-3000. Tra poco avremo il la più veloce di
1: Fragola, Ferrari.
0: Sì, sì.
1: Ci ho preso, ne manca ancora qualcuna.
0: Sì, ne manca una ancora.
1: Dai Marelli, dai, no, che venerdì. Marelli.
0: Ma che dai Marelli, è venerdì, capito? Ne manca una però.
2: Scusami, eh. Sì, la so, la sì, so, com'è? La fragola, sì. È rossa.
0: Sì, ma non solo, qua ce n'erano altre. 393-800-3000, tra poco il o la più veloce di voi vince l'ultima e viva Dio la Disco Radio Bag.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione link, c'è l'attualità delle 6:30 con Cinzia Morgante.
4: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Milano sarà interrogato domattina a San Vittore Mohamed Saidi, il 27enne di nazionalità algerina, arrestato dopo aver aggredito e sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine nel mezzanino della fermata Duomo del metrò. La procura chiede la convalida dell'arresto e il carcere, verifiche anche con l'Interpol su eventuali coinvolgimenti in ambienti radicalizzati. Nella Bergamasca c'è stato un incidente sul lavoro presso la cava Bellinzana a Covo, in gravi condizioni un operaio di 60 anni che ha avuto un malore mentre si trovava all'interno di un silos rialzato. Intanto a Torino lunedì nuovo stop per la produzione della 500 nello stabilimento di Mirafiori, allarme dei sindacati, Stellantis deve invertire la rotta. 2000 posti a rischio nei call center in Piemonte, effetto dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Tennis Wimbledon, semifinali in corso il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, l'azzurro a caccia della seconda finale consecutiva, Alexander Zverev è in finale, battuto in 3-set Arthur Ferri. Allarme per minori e utenti vulnerabili, la Commissione europea accusa Instagram e Facebook, progettati per creare dipendenza, le news tornano tra un'ora.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
5: this? Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
9: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Le avete trovate tutte le cose rosse nel fritto misto di oggi?
14: Ma io ti dico anche quello extra, cioè? Che è il gabibbo, quindi c'entra? Vinco io per forza.
0: Ma no!

0: Summer. Oggi a sorpresa è arrivato nell'ultima ora il fritto misto. Avete trovato le cose rosse, le avete pescate.
1: Babbo Natale.
0: Ma che Babbo Natale?
1: Bartolini. Bartolini. E la cosa più rossa che c'è è il tedesco al lago che prende il sole tutto bruciato.
0: È vero, è vero, è vero. Però non le avevo dette io, ma queste ci stavano. Prossima volta magari vinci tu. Andiamo dalla più veloce, da Borghetto Lodigiano. Lavora in uno studio dentistico e al telefono con me Elisa.
2: Ciao.
0: Ciao Elisa, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, tutto bene. Allora, vogliamo sapere da te quali sono, insomma, le cose rosse che erano in mezzo a questa cozzaglia di robe del fritto misto.
2: Allora, Ferrari,
0: sì?
2: Fragola,
0: sì?
2: E pomodoro.
0: E allora sì. Però mi piaceva molto Babbo Natale e Bartolini.
2: In effetti era bello, erano belli anche quelli.
0: Eh sì, ma infatti bisogna cambiare autori qua, dobbiamo mandare tutti a casa in vacanza. Senti, Elisa, lavori allora in uno studio dentistico, quindi lasci tutti a bocca aperta, sei quella che insomma...
2: No, allora no. Io lavoro in un... cioè, lavoro alla reception, quindi mi occupo dell'accoglienza dei pazienti.
0: Prendi appuntamenti.
2: Esatto, esatto.
0: Allora mandiamo tutti i nostri ascoltatori a Borghetto Lodigiano, è lì lo studio dentistico.
2: Sì, esatto.
0: Ok, ok, va bene. Allora ti mandiamo tutti gli ascoltatori che ti troveranno all'ingresso per ricoperta carica di gadget della nostra Disco Radio.
2: Di gadget, di Disco Radio, assolutamente.
0: È la prima volta, no, che vinci gadget, mi dicevi.
2: La prima volta, bene, sì, sì.
0: Bene, bene,
2: ho
0: bene.
2: Ho provato altre volte, purtroppo non sono stata la più veloce, quindi questa
0: dillo,
2: è la prima volta.
0: Dillo a tutti, bisogna provare, prima o poi si vincono i gadget.
2: Ce la si fa, esatto.
0: Bene, bene. Vacanze, si va da qualche parte oppure si lavora sempre, Elisa?
2: Allora, in realtà in questo momento sto scappando in montagna per un weekend fuori porta.
0: Che bello, bello.
2: E poi le vacanze vere e proprie saranno ad agosto.
0: Penseremo
2: quindi
0: più avanti. Bene, esatto. Elisa, allora ti mettiamo anche un trapano dentro, se vuoi, così ti ricordi di questa giornata finto. E se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
2: Saluto tutti quelli che conoscono, la mia famiglia, mia sorella in particolar modo, che forse ci sta ascoltando, non sono sicura perché non sono riuscita a parlarle prima.
0: Ok, facci sapere.
2: Però vediamo.
0: Va bene.
2: E niente, tutti quelli di Disco Radio.
0: Fantastico. Grazie Elisa, buona estate.
2: Grazie a voi.
0: Buon weekend, ciao.
2: Grazie, ciao, ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: E anche a sto giro, festa settimana, cioè...

0: ho fatto il pieno.
1: Martinelli, non è giusto. Cosa? Mi avete escluso solo perché sono giovane.
0: Vabbè, ma riprova prossima settimana che non sarai più giovane. Avrai qualche ora in più sul groppone. Dalla prossima settimana di nuovo, dai.

0: pronto a lasciarvi nelle mani del Gabibbo di Disco Radio.
1: Come Gabibbo? No, oggi, visto, oggi hanno detto sarà Gabibbo. Anche il rosso.
0: No.
1: Splash.
0: Ma non sei rosso, sei amaranto.
1: Amaranto, sì, vabbè, ma sempre più rosso del normale, diciamo. Perché? Perché mi sono sbrodolato. Questa è l'acqua, ho bevuto... La borraccia qua perde acqua.
0: Torna domenica alle 22 con il Sol 7. Poi prossima settimana forse questo orario di nuovo.
1: Forse.
0: Dopo quello che è successo
1: ti
0: oggi.
1: Ti vuoi sbrodolare un po' anche tu?
0: No, grazie.
1: Perché no?
0: Vado a sbrodolarmi a casa. Ciao.
1: È da un po' che non ci facciamo i gavettoni. Le 7 e un minuto.
0: Vado.
1: Mi sa che tu ne hai un po' di più di acqua.
0: Sì,
1: ma quanto era bello fare i gavettoni quando eravamo giovincelli.
0: Dai,
1: lanciare i pannolini. I palloncini. Che pannolini.
0: Quei pannolini.
1: Immagini. No. Allora, amici, ci sono le prossime tre. Nuovo di Alan Walker, Eva Max, questa è Fate, addio.

io in questo momento mi metterei con la musica a palla a Lonate Ceppino in mezzo alla strada, petto nudo. Voi direte: perché a Lonate Ceppino? Perché in questo momento lì sta piovendo. E quindi immaginatevi con sto gran caldo la voglia. Ma salutiamo anche gli amici del Monferrato, dove sta piovendo, c'è un bel temporalone da quelle parti. La musica di Disco Radio ad aprire la nostra prima delle tre ore insieme. Il nuovo di Alan Walker, Ava Max, si chiamava Fate. Io invece mi chiamo Alessia Loisi. Le prossime tre ore, per dare il via al weekend, le trascorreremo insieme. Subito con Robbie Schulz.

0: Collaborazione tra J-Lo e David Guetta era Save Me Tonight. E se state qui, tra un attimo torna anche la storia del ritmo dal 2001.
1: Cartone giapponese in cui un portiere fuori categoria sfida una squadra di calcio di ragazzi delle scuole che lo sfottano per la sua età. Holly e Benjamin Button.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Dai, vecchio, dai!
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino, con gli sconti Brico OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
10: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
11: Da Lombarda Motori. Strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
0: Il Ripping History che state per ascoltare, pensate che su di esso sono stati fatti diversi studi psicologici, come esempio classico di canzone che rimane impressa nella mente. È il più grande successo di Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

Radio è già iniziato l'Inzago Revival. Allora, in questo weekend di cibo, musica, divertimento anni 80 e 90, si parte proprio oggi con il Revival anni 80, ma poi domani si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Se avete voglia di ballare la musica di Disco Radio, ci vediamo domani, 11 luglio, dalle 22 in Piazza Maggiore a Inzago con Edu Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash.

0: solo con un beso.
1: Enrique Iglesias, c'era Duele il Corazon su Disco Radio. Allora, sai Cinzia, sono molto combattuto perché ci sono delle notizie molto interessanti oggi che mi sono capitate tra le mani. Ma tra poco parleremo di souvenir. A te piace comprare i souvenir quando vai in vacanza?
2: Allora, souvenir proprio no, però no. Sai quegli omaggini che danno negli hotel,
1: okay,
2: i campioncini.
1: Ci sta, perfetto. Quello è vero, vero che tu quando compriamo le riviste,
2: cremine.
1: Ma c'è una cremina dentro, perché non la dai alla Morghi? C'hai ragione. Vabbè, ditemi e parliamo di souvenir tra poco. Qual è il più bel souvenir che avete portato via dalle vacanze? Magari lo avete lì sul vostro comò. Oppure il più trash che avete portato con voi o che avete regalato? 393-800-3000. Tra poco parleremo di souvenir.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
4: Disco Radio.
1: Prima dei souvenir, l'attualità. Ci colleghiamo in redazione. C'è proprio lei, Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Eccoci, mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Milano, chiesta la convalida dell'arresto e il carcere, sarà interrogato domattina a San Vittore. Mohamed Saidi, il 27enne di nazionalità algerina, arrestato dopo aver aggredito e sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine nel mezzanino della fermata Duomo del metrò. Verifiche anche con l'Interpol su eventuali coinvolgimenti in ambienti radicalizzati. A Torino lunedì nuovo stop per la produzione della 500 nello stabilimento di Mirafiori. Allarme dei sindacati, Stellantis deve invertire la rotta. 2000 posti a rischio nei call center in Piemonte, effetto dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Calcio Milan, ufficiale l'arrivo di Mario Ghila dalla Lazio. Tennis Wimbledon, semifinali in corso, il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, l'azzurro a caccia della seconda finale consecutiva. Alexander Zverev è in finale, battuto in 3 set Arthur Ferri. Il cessate il fuoco è finito con l'Iran, ma proseguono i colloqui. Parole del presidente USA Donald Trump smentite da Teheran. Le news tornano tra un'ora.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì su Disco Radio.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Benvenuti a bordo di Vicolungo Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
1: 19.33, parliamo di souvenir. I più belli che avete acquistato, anche i più trash. 393 800 3000.

0: L'avete canticchiata anche voi, vero? 883 hanno ucciso l'uomo ragno. 19.44, si chiude così il nostro From Disco to Disco. Le nostre quattro che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione, che vi aspettano poi nella versione extended. Oh, ma stasera no, domani Max arriverà a San Siro. Chissà quanti di voi saranno lì, ci sarà ovviamente anche il 12 luglio. Ma qui stiamo parlando di souvenir belli e souvenir trash. Mi state raccontando dei vostri, per esempio Michele dal Marocco mi racconta che ha portato via una calamita con tanto di testa di cammello a molla. Michi, vogliamo la foto di sta trash. Io invece ho un amico che ogni viaggio che fa compra una scacchiera. Ce ne sono di bellissime, sai, in legno, intarsiate da ogni parte del mondo. E alle volte, se si trova l'oggetto di cui ci si innamora, spesso si possono spendere anche un sacco di soldi. C'è però anche chi, il cosiddetto vacanziero che non ha voglia di spendere soldi, che il souvenir se lo porta a casa a gratis, anche se non dovrebbe. Il caso, per esempio, di questa famiglia milanese che a distanza di 50 anni però si è pentita di aver portato via il suo souvenir, cioè della sabbia da una famosa spiaggia sarda, quella di Isarutas, nell'Oristanese. Beh, il cerchio si è chiuso perché in questi giorni Silvia, la figlia di questa coppia, ha voluto esaudire l'ultimo desiderio della madre, cioè restituire una quarantina di chili di sabbia di quarzo prelevata dalla famiglia, pensate, negli anni 70. All'epoca non ci si rendeva conto del danno che un gesto ripetuto da migliaia di visitatori avrebbe arrecato a uno dei litorali più preziosi della Sardegna. Allora la sabbia era stata custodita da mamma Valeria, fino a che la donna ha scoperto che il prelievo della sabbia era vietato per legge. E allora cosa ha chiesto alla figlia? Di riportare e restituire alla spiaggia di Isarutas questa sabbia. Il comune ovviamente ha ringraziato, anche perché la famiglia si è esposta, cioè non è facile dire ho rubato, ho portato via, ho asportato. E l'invito va a quelli che conservano ancora sabbia o altri elementi naturali prelevati dalle nostre spiagge a restituirli e ovviamente a evitare di asportarli. Ma voi tanto non vi permettereste mai di farlo, vero? Facciamo i bravi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu.
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
4: Ma quindi sta pioggia arriva o non arriva? Dai che vogliamo un po' di fresco. Ancora benvenuti da me su Disco Radio. Sono Alessio Roisi, subito Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure.

sto sbirciando il tour degli Another. Allora, non so se riuscite adesso, perché venerdì alle 22, cioè stanotte, sono a New York. E il tempo, magari partendo, riuscite con il fuso ad arrivare in tempo al Pascià di New York. Sarò domani, sempre alle 22. E se non vi va di andare a New York, sono a Ibiza, sempre al Pascià di Ibiza. Quindi un po' più vicino, evitate di andare all'altra parte del mondo. Il prossimo 14 di luglio. Così vi volevo dare due dritte. Metti che ci dovete andare, perché può succedere. E dite, sai che va, sai che faccio? Vado a vedermi il set degli Another. C'erano anche loro su Disco Radio, ci sono anch'io fino alle 22. Sono Alessio Aloisi. Prima di tutti, però, Lady Gaga e Docci.

We Don't Talk Anymore. Loro erano Charlie Puth e Selena Gomez. Su Disco Radio, come sta andando questo venerdì sera? Vi state già muovendo verso le vostre località? Magari molti di voi andranno al mare. Ecco, ricordatevi che Disco Radio la potete ascoltare anche sotto l'ombrellone, scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma potete mandare i vostri messaggi alla diretta. Le 8 e un minuto, anzi, ma facciamo un bel test. Ci state ascoltando con l'app proprio in questo momento? Andate nella sezione messaggi. Allora, aspetta, fammi aprire un attimo l'app. Lo facciamo insieme, no? Io apro l'app di Disco Radio, aspetta che poi parte, si sente, sento io che parlo, e cliccate sul tastino, benvenuto su Disco Radio con la nostra cosa, vuoi ascoltare Lombardia, Piemonte, facciamo Piemonte stasera, cliccate sulle tre lineette lì sulla destra e poi messaggi e mandate un messaggio alla diretta e tra poco vi saluterò, c'è il nuovo di Axel e Bon, Whatever Turns You On.

app di Disco Radio. Sezione messaggi, potete non solo ovviamente mandare i vostri messaggi alla diretta, ma leggere anche quelli degli altri ascoltatori. Per esempio salutiamo Federico da Lissone, Benny che ci ascolta da Savona, Katia da Torino. Scaricate anche voi l'app di Disco Radio, portateci in vacanza con voi. Questo era il nuovo di Axwell e adesso torna lei, Jess Glynn, Hold My Hand.

0: voce è quella di Joji, questo youtuber giapponese che sarà a Milano il prossimo 3 di settembre al Forum di Assago, e poche settimane dopo, sempre a settembre, Anima invece sarà a Fiera Milano Live Raw con il suo acclamato show Eden, precisamente il 19 settembre. Intanto entrambi erano qui su Disco Radio con Beautiful. Sta per tornare la storia del ritmo, tra un attimo Alexia con The Summer is Crazy.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Suzuki.
0: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Prezzemolo, cosa ci aspetta? Aspetta quest'estate a Gardaland!
9: Un sacco di emozioni!
10: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
8: Minecraft?
10: Sì! Dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
11: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
12: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
13: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
14: Outfit estivi a prezzi incredibili?
15: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
14: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
15: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
14: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
16: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
17: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
18: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Disco Radio.
0: 10 luglio 1997, a Torino c'erano 26 gradi di massima e 17 di minima. Oggi meglio lasciar stare. Ma ieri come oggi alla radio suonava Alexia con The Summer is Crazy.
1: Rhythmic History.

insieme a Becky G. Avete impegni per domani, no? Perché io vi vorrei invitare a far festa con noi, perché dovete sapere che questo sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva all'interno di Inzago Revival, che è partito proprio in queste ore con un venerdì dedicato alla Revival anni 80, ma domani si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Ed è lì che dalle 22 in Piazza Maggiore a Inzago vi aspettano i Dumunari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Quindi domani Inzago, provincia di Milano, lo dico per chi magari non conoscesse, siamo tra a cavallo tra le province di Milano e Bergamo, vi aspetta il nostro disco Radio Party dalle 22.

0: Andrea Bocelli da Vigheta, direttamente dai mondiali di calcio Canada, Messico, Stati Uniti. C'era questa DNA. Oh, tra poco parleremo di soldi. Voi direte, che è successo? Vi è mai capitato di ritrovare, che ne so, qualche monetina in giro? Una bella banconota oppure una bella mazzetta di soldoni? Capita alle volte. 393 800 3000. Vi potrei chiedere che fine li avete fatto fare. Immagino li abbiate restituiti al legittimo, alla legittima proprietaria. Lo ha fatto anche una donna a Venezia, solo che nessuno si è fatto avanti per riprenderseli. Com'è finita ve lo racconto nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima si va in redazione, dove c'è la nostra Cinzia Morgante con gli ultimi fatti d'attualità.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Ha insultato una donna al bar e puntato la pistola contro il suo compagno quando questo gli ha chiesto di scusarsi. È accaduto a Milano, in via Castelmorrone, arrestato un 37enne pregiudicato. Restiamo a Milano, chiesta la convalida dell'arresto e il carcere. Sarà interrogato domattina a San Vittore Mohamed Saidi, il 27enne di nazionalità algerina che ha aggredito e sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine nel mezzanino della fermata Duomo del metrò. Nella Bergamasca c'è stato un incidente sul lavoro presso la cava Bellinzana a Covo. In gravi condizioni un operaio di 60 anni che ha avuto un malore mentre si trovava all'interno di un silos rialzato. Resta alta l'allerta in Piemonte per gli incendi boschivi. La situazione di maggior criticità nel Verbano Cusio-Ossola, nel territorio di Premosello, sopralluogo del presidente della regione Alberto Cirio. Calcio, Milan ufficiale, l'arrivo di Mario Ghila dalla Lazio. Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner in finale, battuto Novak Djokovic in 3 set. Domenica affronterà Alexander Zverev. Calcio, mondiali alle 21, Spagna-Belgio, in ballo le semifinali. A Londra, incontro tra Re Carlo, il figlio Harry, con la moglie Meghan Markle e i figli. Tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte e sulla Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi con la possibilità di qualche temporale di calore. Domani inizialmente il tempo sarà stabile e soleggiato, dal pomeriggio invece sopraggiungeranno sempre temporali sparsi su Alpi e Prealpi, ma in sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime a Milano e a Torino perderanno qualche grado, con punte intorno ai 32-33 gradi. Saranno poi di nuovo in ripresa nei prossimi giorni. Tutti i dettagli sull'app di Trebimete.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
6: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ci vuole un po' di musica senza interruzione, noi ce l'abbiamo. Ripartiamo da Feder, questa è Lordly.
9: Disco Radio, From Disco to Disco.

0: eccoli qua, Martin Garrix ed Ed Sheeran, la loro Repeat It. Era l'ultimo From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione, che vi ricordo vi aspetteranno per tutto il sabato e la domenica. Voi sintonizzate Disco Radio al sabato e la domenica e ci sentirete annunciare tutte le nostre hit e poterle ascoltare così senza alcuna interruzione. Allora, tutti noi almeno una volta abbiamo trovato dei soldi, poi in base all'entità, alla riconoscibilità del proprietario si decise cosa fare. Cioè, per esempio, per capirci, se trovi 10 euro per terra, mica ti puoi mettere a cercare il proprietario. Io l'ho fatto, ero piccolino. Di chi sono questi soldi? E ovviamente è arrivato il primo e ha detto: sono miei. Sì, erano suoi sicuramente. C'è chi ha trovato, ero piccolino, dai, vabbè. C'è invece chi tra voi ha trovato 500 euro in un distributore automatico. Ecco, lì invece qualcosa avreste dovuto fare. Invece il nostro ascoltatore ha confessato, si è li tenuti. Ma vi racconto quello che è successo qualche anno fa a Venezia, credo 2-3 anni fa. Viene dimenticata su un vaporetto una borsa con all'interno $7,000 in contanti. Un'addetta alle pulizie durante il servizio trova la borsa con dentro nessun documento, nessun elemento utile per identificare la proprietaria, e lei, come previsto dalla legge, consegna tutto all'ufficio oggetti rinvenuti, che pubblica l'avviso ufficiale in attesa di un eventuale reclamo, ma nessuno si fa avanti. Beh, trascorso un anno, la lavoratrice chiede se le venga riconosciuta la proprietà del denaro, come stabilisce un articolo il 929 del Codice Civile. Se il legittimo proprietario non reclama l'oggetto entro i termini previsti, questo passa a chi li ha ritrovati. Sapete che ha fatto il Comune di Venezia? Si è opposto, sostenendo che, essendo la donna personale di servizio, non avesse diritto alla restituzione. Ne è nata una battaglia legale. Ecco, il giudice di pace per ben due volte ha confermato il diritto alla lavoratrice, ordinando al comune di versarle, di avere i soldi, e di versarle così 6.716 euro comprensiva degli interessi. Questa storia è bellissima perché conferma che essere onesti non solo è la scelta giusta, ma può essere anche premiato dalla legge. Era ora. E comunque furbacchioni questi del Comune di Venezia, eh?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
2: Fermati. 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
4: Volete far festa? Allora state qui, perché tra pochissimo arriva il Disco Radio Party. La prima ora la dedicheremo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima Loco Loco.

amici, insieme a Rita Ora, Lonely Together. Non dimenticate che domani sarà Disco Radio Party a Inzago con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Dalle 22 in Piazza Maggiore a Inzago, Disco Radio Party. Intanto Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Adesso sapete che c'è. Inizia la festa. Per caso vi piacciono gli anni 90? Allora benvenuti. Con me sono Alessia Roisi, pronta ad accompagnarmi in questo viaggio. Si chiama Rhythm Kingster Extended Version. Abbiamo selezionato la migliore dance storica, cioè quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e anche nei primissimi del 2000. Pronti a viaggiare con me? Allora, tra poco sarà 1989. Riascolteremo da lì Leila Kay con Got To Get, poi Randy & C, quelli di It's Like That. Partiamo dal 1992, l'anno di Open Your Mind. Loro sono Usura.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'originale era del 1984, poi nel 97 arrivò questo remix di Jason Nevins che la riportò ovviamente in auge. Sto parlando di It's Like That. C'era anche questa su Disco Radio, tra un attimo Eiffel 65.
1: Rhythmic History.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Ci hanno detto di non dire "offerta pazzesca!"
6: Di non dire "irripetibile!"

0: E soprattutto di non dire incredibile!
1: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
1: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
3: Autorigoldi!
1: A Milano dal 1906.
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori. Strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: All'interno della festa di Disco Radio c'è il Rhythmic Easter Extended Version, l'appuntamento dedicato agli anni 90. E se vi piacciono gli anni 90 e vi piace la musica di Disco Radio, ci vediamo domani con il Disco Radio Party a Inzago, all'interno di Inzago Revival. Sarà una giornata dedicata agli anni 90 e poi si chiude in bellezza con il nostro party con Edu Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Allora, segnatelo in agenda, ditelo agli amici, perché questo sabato 11 luglio dalle 22 in Piazza Maggiore il Disco Radio Party è a Inzago Revival. E magari suoneremo anche questa, anzi sicuramente. C'è blu.
12: Rhythmic History.
13: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio. Yo.

0: Before the Night is Over, c'era Get Up dei Technotronics su Disco Radio da 90, subito prima di Datura con Angeli Domini. Se state qui, tra un attimo anche da Punk.
1: Rhythmic History.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Finalmente è iniziata l'estate.
4: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
4: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
4: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Promo!
7: Welcome to the party!
8: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Abbiamo ufficialmente dato il via al weekend e visto che molti di voi stanno partendo per le vacanze proprio in queste ore, non dimenticate di scaricare l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone, perché da lì potete continuare ad ascoltarci non solo in diretta streaming, non solo potrete mandare i vostri messaggi alla diretta, ma come sempre vi ricordo, sulla nostra app ci potete riascoltare in podcast. Io sono Alessio Roisi, questa è l'extended version di Rhythmic History. Tornatemi No Mercy con Where Do You Go, gli Snap di Rhythm Is a Dancer, ma subito è da Punk, dal 97 c'è Around the World.
9: Rhythmic History.
10: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La voce di Mooney, D.B. Boulevard. L'anno era il 2002, c'era Dub su Disco Radio all'interno del programma che suona la migliore dance storica, come quella che stiamo per riascoltare. Dal 97 sta per tornare Cher.
1: Rhythmic History.
2: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessio Roisi, vi aspetto in diretta tra le 21 e le 22 per farvi ascoltare la migliore dance storica nel weekend, al sabato e la domenica dalle 6 del mattino. Subito dal 98 c'è Believe.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Aipa Aipa. Keep the vibes. Direttamente dal 94. Io sono Alessio Roisi e la Dance Storica vi aspetta qui domani puntuale alle 21. E come sempre in replica al mattino nel weekend alle 6. Ciao!
1: Rhythmic History! Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK. Più vicino a te.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
7: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90, e sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
1: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Borobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
8: This is Rap and Drop.

notte si parte con il party da tutte le parti, perché su Disco Radio si infiamma, la notte si accende e si illumina con il sound della musica dei nostri super DJs. Don Cash al microfono, e se ballate con noi fatevi sentire al 393-800-3000, vi basta dire il nome e il posto in cui portate il nostro sound. Si parte con Joel Corry, Whisper. Party.

0: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Scoprila da Autotecnica AIB. Troverai anche tutta la gamma

0: Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.

0: alle 22 su Disco Radio. Disco Radio
1: Party. Welcome to the party. Tutte le hippie ritmate dal 90 ad oggi in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Se ballate fatevi sentire.
2: Ciao, sono Andrea di Alessandria.
1: Alessandria che balla con noi questa notte. La prossima è un'italiana, eh sì ragazzi. Fa il giro del mondo perché il suo brano nuovo si chiama Universe, ma lei è Giulia Reggian, che peraltro abbiamo anche incontrato nei nostri studi. Alto il volume, Disco Radio Lovers. Party.

0: l'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. Disco Radio Party.
1: Welcome to the party.
2: Party.
1: Party.

0: È arrivata la mezzanotte, quindi welcome to a new day, ragazzi, perché si è sconfinati nella notte del sabato, ma l'episodio è quello del venerdì. Allora, se ballate con noi, fatevi sentire al 393 800 3000, come ha fatto il nostro amico Andrea D'Alessandria prima. Proviamo a sentirne un altro.
1: Ciao, Don!

0: e anche social. Disco Radio Parma.
1: Ciao,
2: grazie che... a Don.
1: A me?
2: Mi fa ascoltare.
1: Cosa?
2: Bella musica. Bella musica.
1: E beh, quello è merito
3: ciao
1: dei nostri super DJ. Ciao Marco che balla da Biella. Se ballate con noi anche di notte fatevi sentire. Vi porto in un beautiful place con Tiesto. Party.

0: No, vabbè, ma questa notte, ragazzi, quanti siete a ballare? Ciao, chi è con me? Provate a sentire.
1: Ciao, Don. Chi è? Sono Andrea Sono.
0: Ciao, Andrea.
2: Ciao, Disco Radio, Conci da Caronno.
0: Caronno, ciao, Conci. Salve.
3: Davide da Margherio.
0: Margherio, ciao, Davide. Se ballate con noi anche di notte, fatevi sentire. Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran. Party.

0: quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'ha.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio parla.
3: Ti stai divertendo? Beh, il merito sarà delle hit di Disco Radio in compagnia di Don Cash. Fatemi salutare la nostra amica Valentina che ci ascolta da Borgo Vecchio, e poi ancora Elena in compagnia della sua nipotina questa notte, Mary che ci ascolta da Vicenza, e ancora il grandissimo Ludovico che ci ascolta dal centro di Milano. È un miracolo, Calvin Harris e Ellie Goulding.